0: la macchina digitale fascia, pagare in parte la riparazione del proiettore che è stato rotto, secondo me come riesco a mettersi a quello con i genovesi, e quello che avanza, investirlo nel sostegno del transit meeting, secondo me è più che onesto come prospettiva. Non so se ci sono altre idee, altre cose che potrebbe essere utile, discutiamone adesso.
1: Il prossimo anno?
2: Scusate, visto che era così utile il fondo di 1000 euro,
3: infatti,
2: non riusciamo a
1: 1000 euro non si possono per il destinare.
2: Non dico 1000 euro, però una cifra di
1: soprattutto se viene fatto al sud.
0: Potremmo anche decidere che collettivamente si fa uno sforzo e prima del prossimo anno per fare il fondo cassa si fanno, come si è fatto per esempio per altre quinti, delle iniziative di preparazione nelle varie città che costituiscono questo fondo cassa. Noi a Milano ce lo possiamo accollare.
4: Basta solo. Da questi 3000 euro o quanto rimane lo si dà per il transit meeting e poi quando si rientra di questi soldi rimane fondo cassa dell'ACM meeting, quello che abbiamo messo, e tutto l'avanzo sarà perché comunque i soldi anticipati
5: non avanzeranno,
4: vengono comunque rimborsati
0: dal transit meeting,
5: non avanzeranno, rimane tutto
0: dico, secondo me diciamo, i gruppi un po' più grossi o comunque organizzati che ci sono qua dentro, se dicono noi ci assumiamo che l'anno prossimo per prepararlo facciamo un'iniziativa di autofinanziamento prima delle meeting e contribuiamo anche solo 500 euro per realtà, se restando 10 iniziative hai capito che passa su 1000 euro.
2: Gruppi organizzati ma piccoli invece no?
0: Dai,
1: anche l'individualità.
0: Anche l'individualità.
1: No, oh, ciao,
6: è soggettività mutua, morto.
2: Qui in Italia, cioè, tipo l'anno scorso abbiamo dato una buona fetta di isole nella rete, mi sembra che, cioè, io lo vorrei rifare, nel senso che per me dare dei soldi a isole nella rete, che è una delle realtà storiche, è anche una delle cose che quest'anno vabbè, allora quest'anno le rete ci danno i soldi,
6: fai?
2: Per il 3 secondi, no, però boh, nel senso che c'è anche fare una roba per cui favorisce lo spostamento, cioè, capisco il discorso di aiutare chi fa il deve spostarsi dall'est Europa, però vabbè, chi deve venire giù dalla Sicilia, perché no? No, questa roba non mi sembra molto.
4: In realtà non ho il problema di viene al
7: No, ma noi siamo ricchi.
3: Chi è che lo dice?
8: Mantenere un fondo cassa è importante, perché poi non so, diciamo,
7: si potrebbe mantenere un fondo cassa ridotto rispetto a quest'anno.
2: Io farei 500 euro,
7: esatto. Dopodiché comunque ci si impegna a fare qualche cosa, magari investendo 500 euro può funzionare anche per più.
3: Che se mi ha preso oggi?
1: Mi posso anche prestare a strozzo,
9: Non è un problema.
6: Brutto di brutto quello,
1: Esatto.
6: E già fruttano.
0: Sono 6.000 tra un anno.
2: Così se sbaglia qualcosa gli sparano e comunque abbiamo investito bene.
7: Quindi comunque l'idea è ripaghiamo una per poi siamo ancora a conteggiare qualcosa in cucina. Ripaghiamo gli scherzi che ha fatto qualcuno che è simpatico, per cui era forse più critico che si sente non male qualcuno per noi. Domani muore.
0: In realtà avevamo messo il veleno sulla macchina.
7: Domani muore.
0: Io dico, l'anno prossimo non è ipotico, lo dico subito, metto una macchina fotografica così. anche la mia figlia una bastonata su tutti i tuoi polsi, hai capito che rimane così?
5: La polemica come keep alive della lista.
0: Accettate tutte le provocazioni.
4: Comunque io elettrico se dare su mood come internazionalizzarlo per i trasattivi.
10: Accettate no. Accettate.
0: Cioè l'equilibrio tra le finanze che abbiamo e quello che è sparito è colmabile, e secondo me è un gesto bello che ci possiamo permettere come comunità di fare questa cosa. Cioè secondo me dà anche un segnale a chi magari è venuto qua e ha fatto questo tipo di cosa qua, che comunque
4: siamo 200 la lui adesso.
11: Scusate un attimo, è il proprietario dei telefonini.
9: Grazie!
2: No, ma li hai dimenticati quando stanotte sei venuto a fare la foto al strato?
10: Pronto.
2: Perché stanotte qualcuno ha fatto una foto
10: allo strato.
12: Naturalmente monitoravano la CMI, che sono collegati direttamente al Ministero degli Interni.
10: Poi oggi, credo.
2: Ma siamo usciti sulla gazzetta.
10: Siamo in assemblea, c'è un sacco di gente, sai? Che sta facendo?
13: Se mi porto la macchina fotografica.
10: Ah sì? Mangili? Sono belli.
5: Oh, uno per volta.
10: Ciao, piccolino. Puoi sentire un po' di assemblea? Va bene. Ti ritrovo dopo, va bene? Ciao, ciao. Oh, un giornale comunista. Si può, appunto, ti stavo chiedendo questo, si può ancora dire o no? Perché è un bel po' che... Okay. Ah, yeah. Beh, lotta continua, non esce più.
9: No, no, no, no. Cioè, io sono cosciente che non deve succedere.
0: Io ho lasciato la mia roba a Sini, sono affidato di una strada di persone che non conoscevo. Se dovessi ragionare come te, mi dovrei portare tutto addosso facendo pressione per sé. Lavorano, è un problema serio non avere questa struttura qua, e io sarei contento se la comunità se ne fa carico. E io mi fido che se domani vengono sei persone a dirmi mi hanno rubato il portatile, io ci credo. Se poi scopro che non è vero, semplice, mi spezzo tutte e due le braccia e basta.
14: I napoletani se ne sono andati via prima.
15: Io farei una proposta per diciamo dell'est europeo, per quello farei una sottoscrizione. Invece diciamo, quando passa lo saprei, diciamo, un modo per far funzionare questa cosa. Ma dicevo questa cosa qua, terrei il fondo cassa mentre farei una sottoscrizione per altre cose.
16: Sembrano una buona pacificazione.
14: Sì, sì, d'accordo.
16: Un po' di tutti gli elementi. Già completamente
14: pagati. Cioè, si sta.
17: Io me la sbatto.
16: Ok, la comprata rosa. Invece i mingherlini.
15: Ma volevo dire che
0: una gente dopo sta vedendo. C'è un uomo lì, no?
15: Allora, va bene, due robe da dire. Innanzitutto che sottolineo, cioè sono d'accordo con il ragionamento di Blicero, non ho nessuna intenzione di mettere in discussione una sensibilità e una fiducia che ho nella comunità, perché sennò non ci vengo proprio, o vengo solo per spezzare le braccia.
14: Gratis.
15: L'altro passaggio che era quello che volevo dire anch'io, che era, secondo me va fatta comunque la cosa della colletta, perché è un atto di responsabilità di quelli che adesso sono qua nei confronti di chi è stata fottuta la roba.
17: prima cosa è perché all'inizio non si rifà la, proprio l'archivio, arriva lui e mi dice che si chiama Y, ha portato
9: qui, non ci passa
18: gli fai anche una foto e lo schermi magari,
10: sì, per dire, finalmente cazzo, così prendiamo anche il DNA e poi concludo. Se lo cloniamo lo prendiamo a calci in culo.
17: Ma infatti è semplicemente questo il ragionamento, cioè, ma il mio computer è quello lì già, cioè, non cambia un caso.
19: Ma perché? Cioè, perché
17: io porto il cuocciolo del fango.
9: Li mettiamo in un CD questi dati. Mettiamo i dati in un CD, facciamo data mining e ci facciamo i soldi.
17: No, per dare una risposta a quello che dicono io, arriva della gente un'emerita sconosciuta, per me non sussiste quel problema, nel senso che se sparisce, no, ma perché se sparisce, ho detto, se sparisce una cosa, per me vale il rapporto della comunità, quindi la comunità alla fine dà una risposta alla cosa.
10: Infatti io me ne sto fottendo,
17: non ho detto che siccome
10: cioè, diamo una mano e un altro qualunque modo,
17: il ragionamento che ha fatto Piccolo non ha detto mica quello, ha detto sì.
20: Ho detto che mi fido anche se sono perfetto sconosciuto.
17: Quindi, poi non mi sembra che il problema si ponga. Ho detto due robe che se si vuole dare una risposta in più ha un indirizzo IP, corrisponde a quella macchina lì o un'altra cosa.
9: Per esempio, oppure, il PC aveva comunque, la macchina fotografica, diciamo. Il PC aveva la macchina fotografica.
17: Del quello della sua macchina.
10: Oddio mio.
17: Se no mi chiami di
10: schifo.
20: Secondo me la mediazione di PC era quella di prima, che si fa una colletta come assi di responsabilità collettiva, si integra con la cassa, si fa un po' di cassa per il prossimo meeting, il resto cioè,
17: a me mi sta bene questo, però l'unica cosa ultima roba,
20: no, amo. L'unica cosa che volevo sottolineare è che a me la toletta si può bene, però non esiste che passi il principio per cui ognuno deve guardarsi i cazzi.
17: Rispetto a quello che io avevo, diciamo, a me sembrava, io sono molto distratto, vedevo che tutti quanti facevano questa cosa, però diciamo questo fatto qua, la fiducia che c'è all'interno della comunità, al primo acchito sembra una cosa difficile vedere tanti portati minacciati.
10: No, insomma, è custodito.
17: È importante. Questa realtà, dipende dai nostri valori. Il nostro valore principale è quello di condividere le cose, non avere paura di avere, di mettere insieme le nostre cose e di non stare a considerare gli altri come nemici.
10: Gesù Cristo.
17: Scusami. L'importante è che non facciamo, che non sta uno questo caso, ma io dico questo qua non perché ho così, diciamo, rispetto al tuo commento prima, perché un po' ti abbiamo pensato un po' male, però non è, io sono sicuro che frequentando, diciamo, questa comunità, per concerare questa cosa qua, è una cosa che ispira tutti quanti, per cui tutti quanti sappiamo che la siamo portati, possiamo guidare nel tutto. La comunità dell'antico, ragazzi,
19: alla comunità dell'antico, tuo cane,
17: alla comunità dell'antico, tu non vai a io sono l'unico che ragazzi, stiamo avanti per
10: stai navigando su un GPS. Sì.
17: Non guardavo più lo stanno, stai navigando su un GPS.
10: Non così.
17: Non mettiamo
10: Può finire dentro finanziamento per la tesi. Poi vendevo gas a meglio. Se per voi tutti va bene, certo. Mi sembra logico questa parte. Provo dolore. Ci voglio provare comunque. Mi piace l'idea di fare questa attività che ha a che fare con la falegnameria e la tecnologia.
8: Voglio chiudere questi interventi, io ma bene. E poi tu disputate in terra, interventi.
21: Dai, già Romile.
10: Tu vuoi, sei arrivato ultimo.
8: È appena arrivato, chiaro, non rompere i coglioni.
22: Ma io rompo i coglioni.
8: Tu rompi i coglioni sempre. Con la sola presenza. Aiutatelo!
23: Capito, senti?
8: Iniziare a ragionare sulla registrazione in video dei seminari, in modo da dare la possibilità anche a chi non ha avuto modo di vedere questa sovrapposizione per altri motivi di poterlo vedere in seguito. Abbiamo visto, abbiamo dei frammenti di ancora di Torino, di Jaromil, eccetera. Anche una semplice camera fissa con qualche movimento di macchina, o se no una semplice camera fissa, riesce a rendere molto dell'esposizione di un seminario.
10: C'è la radio, eh?
8: Sì. C'è anche la radio, però sai che anche
10: sì, il video ci vorrebbe.
8: Il workshop
10: seminario. Certo.
8: No, scherzo.
10: Siamo in diretta tra parentesi.
8: Quindi iniziamo a ragionare questo, in prospettiva di una partecipazione
10: sì, sì.
8: Maggiore magari dei gruppi di
10: no, c'è una decina di stronzi che
8: sono fatto questo seminario. È stato un pochino limitato, però in prospettiva è quasi automatica la commissione della contaminazione su questo.
10: Nessun rispetto per il fatto che
8: organizzerà
10: anzi e non vi chiedo scusa, ma anzi rincaro la dose.
8: Nelle prossime edizioni magari pensi anche a organizzare
10: anche ma poi che cazzo ascolta la mia video, ma
8: poi lasciare le copie da mettere in condivisione sulla rete, la potete rivedere magari in tanto anche di poco tempo, anche questo. Però ormai di telecamere ce ne sono tante in circolazione, non è que- una volta poteva essere più un problema, basta non passare a fregare, si riesce a
24: vero. La
8: diamo un passo a montagna a chi fa il seminario.
10: Ma la privacy non esiste.
8: E la privacy più. Diamo un passo a montagna a chi fa il seminario e distribuiamo passo a montagna a chi segue. Oppure c'è qualcuno che
1: No, io sono d'accordo per il ce ne fottiamo, perché con tutti i cellulari che riprendono e fotografano, noi siamo stati altro che schedati oggi, cioè in questi giorni. Appunto, dico, chi te ne frega della privacy,
3: che se la gioca te la rimetti.
1: Ah, lei è sì,
3: ce l'ho detto, c'era una strada 15 minuti.
1: Voce, voce.
6: Prossimo.
7: Allora, voglio dire qualcosa riguardo i punti che ci sono stati. È triste che in un posto come questo avvengano certe cose. Perché una comunità come questa, queste cose noi non siamo mai, perché sono le uniche cose insieme ad altre che siamo intolleranti, perché non esiste che entriamo in un posto così e sparisce qualunque stronzata, può essere stata anche solo 5 centesimi, ma che cazzo, può essere stata anche solo 5 centesimi, anche un centesimo, è per principio che non esiste. Cioè chi ruba in questo posto, oh scusate però, cioè chi ruba in posti come questi, cioè a parte chi rischia, perché se viene beccato non siamo mai stati morti, mai, cioè lo prendiamo e lo dischiamo sul posto.
21: Tassa di discussione due palle, di agliene, no?
1: Come non ho capito?
21: Gli dai questa macchietta fotografica e queste quattro cazzate, che così finiamo questa rottura di palle. Te la regalo io la macchietta fotografica, dai, ridagli.
1: Ma l'abbiamo già venduta. Per pagarci le puttane. Anzi, i puttani.
21: Quello che è, dai.
1: Quel che è.
7: Altrimenti non ha senso. La ricchezza delle comunità è quella che ognuno porta un pezzetto, se manca quel pezzetto ci perdiamo tutto, se tutto non ha la libertà di
23: non dire, no aspetta, parliamone,
7: qualunque stronzata,
1: che dolore,
7: alle comunità, cioè non ha senso neanche che lo facciamo, perché non ha nessun senso. Quindi, cioè, è anche vero che a un certo punto la stronzata vengono ritrovate e deve prendere atto
3: e scioglie
7: e fare un gesto di solidarietà,
1: autodistruggersi,
3: no in realtà è che è troppo spiegato,
7: ma non perché non l'hanno,
21: è quello che lo posso dire, scioglietevi,
3: andate a fare
25: inventato, e dopo tre giorni e dopo tre giorni
1: risorgeremo.
3: Quindi magari è anche collegato alla chiesa.
25: No, sono gli illuminati.
26: E il Mossad, il Mossad.
1: Li spegniamo noi.
3: Bisogna soltanto. Però adesso se la spende che si sì, ha messo l'adesivo sorveglianza di passi sulla
25: macchina. Anche se ne basta uno.
7: Non funziona così, cioè assolutamente. Anche perché io devo sentirmi libero di poter mangiare, ripeto, non è
3: talone, mi dispiace, ho molta paura,
7: anche il valore affettivo che ha, oppure un strumento di lavoro, non importa, se io domani devo essere operativo, cioè come cazzo faccio, divento un problema serio, ma non perché non è un problema perché mi hanno rubato la cosa di valore, ma perché mi hanno rubato un attrezzo del mio lavoro, è ben serio. quindi, cioè, quindi poi ognuno dà il suo valore alle cose.
10: Minchia, ma che domanda.
7: Cioè, non dobbiamo fare in modo che ci sia più attenzione, però quando
2: c'è anche la USB nelle gnacchi,
7: bisogna comunque prendersi in casa. Facciamo il vediamo come

0: Allora, erano da 2 anni che eravamo sotto progetto, colpa di un progetto di merda. Cara donna che alla venerante età di 90 anni e oltre ha deciso di cominciare a fare caso.
1: Siamo lì.
0: Ha deciso di fare causa in rete per diffamazione, perché il centro sociale La Strada di Roma aveva pubblicato un dossier su un'azienda di Caradonna. Caradonna, per chi non lo sa, è un famoso mazziere. Tanto vero che
2: non è croupier, praticamente sarebbe uno. Non è croupier,
3: perché magari qualcuno non capisce.
0: È stato detto questo. Noi abbiamo subito per 2 anni, come dire, una pressione da parte della, con questa denuncia, con un risarcimento danni di 125.000 euro, sono pari a 250 milioni di lire delle vecchie lire. Abbiamo cercato di raccogliere tutte le informazioni che erano state pubblicate con dossier anche di lancianza dell'epoca, degli anni 70. Siamo riusciti a raccogliere un dossier che sono 3 risme di carta, l'abbiamo consegnata tramite l'avvocato nostro, siamo riusciti alla fine a ottenere una sentenza in cui il giudice condanna Caradonna a pagare il risarcimento, a pagare le spese processuali che siamo oltre 8.000 euro. Ha perso la causa per un risarcimento, perché lui era solo un personaggio pubblico, io aveva dichiarato che aveva il diritto all'oblio. Il diritto all'oblio è un articolo di legge che dice che dopo 8 anni, mi sono fatto raccontare dall'avvocato qual è la storia del diritto all'oblio, è nato da una...
1: No, io lo voglio sapere che cacchio è. Che cos'è il diritto all'oblio?
4: Lo fai dire in separata sede.
0: La verità storica è sul fascismo, cioè quella
4: face to face.
0: E questa è una sentenza che, come dire, va a rimettere a posto la verità storica che viene raccontata nel sito della Strada.
5: E soprattutto che la donna paga!
1: Fabio,
6: ma là tocca mo a farsi uscire da qualcun altro.
7: Ah, non c'è problema, arriverà.
8: Quindi ho già detto dove
9: sarà. Occhio ministro, che veramente la facciamo a Verona.
10: Adesso vogliamo sapere esattamente quanto avete raccolto.
4: Già detto 3.000.
3: 580 590.
2: Non potere con la cifra alla fine.
1: Propongo per spenderci di tutti.
11: Vabbè, facciamo questa, abbiamo questi 5 secondi.
9: Se l'affitto dei fornelloni può bastare.
11: In questa assemblea c'è un sacco di gente che abbiamo
1: che non gliene frega un cazzo.
11: Oppure precedente. Non lasciate deserta la lista dei meeting, cioè iscrivetevi a sta roba, perché c'è una marea di
6: vecchi. Mi verrà riempita la mailbox di cazzate e di freddi però
4: voi scrivetevi,
6: però
11: io mi metto davanti ad aspetta.
1: Sarà mia premura parlarvi di accentate e di come si quota
4: e di mime e di mio amico di me.
6: Cosa ha detto? Cosa ha detto?
1: Ci sarà capito che la faccio anche apposta.
6: Sì, abitate elettrico.
4: Spegnete elettrico.
6: Iscrivetevi alla lista e filtrate elettrico.
9: Qui invece 3 di inutili mai.
6: Asbestos.
11: Sì, ma io non sono logorroico.
4: No!
11: Dai.
4: È stupido, non è logorroico.
11: Stupido magari.
9: No, però in realtà... iscrivetevi davvero.
4: Okay. Nonostante tutto,
1: non fa male.
4: Al limite vi disiscrivete dopo 2 giorni.
1: Poi è un po' come

0: macchina. Le regioni sono un po' pesanti.
1: Oddio.
2: Allora facciamo un riassunto. Come sono stati i soldi? Davvero pensare di lasciare il solito fondo cassa di 1000 e portare 2000 in croate?
3: 1000
2: lasciamo 1000 in croate, funziona bene.
4: Lasciamo 1000 come fondo cassa.
0: Lavora duro, è uno che si impegna.
2: Altre due cose, esiste la lista del present meeting che adesso entrerà nel pieno, che è scritta in 82 lingue. Ah, in realtà, se scrivete in inglese, a me personalmente mi fate un favore, magari anche a qualcun altro, però sì, cioè,
4: purché sia di buon livello,
2: non mi riesce male. Però in realtà, partecipate anche a quella, perché adesso entra nel pieno, magari. Qualcuno che si è voluto sbattere un po' per tre quindi tipo il coglione.
3: Chi?
2: Queste due robe su come funziona il 3 tipo i wifi, queste cose. Una roba di servizio. I genovesi, restate un secondo dopo e così vi inseriamo nell'acqua e vi succhiamo l'anima.
1: Okay. E poi chi rimane parte dal terzo piano, bisogna pulire.
5: Questo lo dicevo dopo te.
1: Non lo so, non guardavo te, c'è gente che dorme con la pancia del campagna da sonno. Oggi
6: bisogna dire che c'è un wiki, non è che bisogna dire tanto sul...
0: C'è un wiki.
6: C'è un sito.
0: In piedi? In piedi. Ah no, è in piedi.
6: C'è un sito che è www.transacmeeting.org, che è un wiki su cui penso si organizzeranno i seminari e le cose, la logistica. C'è una lista che sta su autistici, credo, quindi thk@autistici.org, che è quella di gestione su cui stiamo coordinando più o meno i lavori. Si scrive tendenzialmente in inglese, nel senso che è più o meno la lingua comune, anche se ci sono anche altre partecipazioni, però si traduce, cioè non è mai stato un problema per nessuno. Va bene.
7: Lack meeting dei transessuali.
0: Esattamente.
7: Trans meeting.
6: Lack meeting dei trans.
7: Certo
6: che
7: è evidente.
6: Ma cioè non credo ci sia altro da dire sugli studenti.
7: Ci vestiamo
6: questo,
7: tutti da donne.
1: Ci portiamo le
6: mascotte. Nulla.
2: Prima di portare giù i PC, portate quei sacchi neri che puzzano qua fuori dai piani
1: e non fate confusione.
7: E adesso andiamo a salutare gli amichetti.
8: Volete portarvi a casa i sacchi neri?
1: Lasciare i PC non c'è problema. Nessuno piangerà per questo.
7: Vabbè, questo è il momento che si ruba. Schedature, fatevi schedare gratis.
1: I giornali, perché la lasciate in giro?
7: Io dovrei essere schedato. Ah, bene, lei lo
4: è. Posso farmi una foto?
7: Bene, l'assemblea pare conclusa. La gente va in giro.
9: Vedi che postazione, no? Bellissima, cazzo. Ma l'hai rivestita tu, no? L'hai rivestita tu.
7: Non è rivestita, è fatto di legno.
9: Non c'è il case.
7: Non c'è il case di plastica, è proprio di legno. se mi stacchi il link, porco Dio, ti schianto la vita.
9: Fichissima sta cosa.
7: Sto streamando.
3: C'è minchia, Radio Cybernet.
9: Che sensazione, toccare lì.
7: Sì, sì, è un'altra cosa.
9: Bellissimo.
7: Oh, cioè, è bello.
3: Ciao, eh.
7: Eh?
3: Ciao, eh.
7: Ciao.
3: Buongiorno.
7: Buongiorno. Perché? Andate via ora.
3: Sparse, no, però l'ho sparse le tracce.
7: Senti, io mi stavo a perdere i soldi, porco Dio.
3: Questo non è una cosa buona.
7: Eh no.
3: Non è giusto.
7: Tiro suco.
3: Minchia.
10: Come stai?
7: Bravo. Ciao.
3: Allora?
7: Fate portare le siamo qua, sto streamando.
3: Ah sì?
7: Sì, sì. Vabbè. Con il con la tecnologia meno fili.
10: Meno fili?
7: Sì.
11: Ma è forato. Ah, la ventolina, guarda.
10: Per il dillo ti faccio una foto così, la tecnologia meno fili.
7: Tecnologia meno fili.
10: Direi 2,5 metri arrotolati.
7: Sì, sì, infatti, porco Dio, altro che meno fili. L'occhio storto è venuto?
10: Sì, sì, è venuto.
7: Minchia, tu sei già pronto per darti. Stai andando in Tibet?
11: No, sto andando a scaricare la roba in macchina, poi rimango qua a farmi il culo.
6: Ma Giuca, sei partito?
7: Non lo so, non lo so. Io non lo vedo da ieri, effettivamente. Vuoi rilasciare una dichiarazione a chi ci ascolta?
11: Sì, succatemi il fuco. Anzi, siete delle merde perché non siete qua.
7: Lo so.
11: Questa antenna qui
7: è per il wireless, wireless sì.
11: Ma tu devi
7: presa su eBay.
11: Per antenne ad alto guadagno corte, tipo quelle da da scanner portatili e cose del genere. Non so, oppure bisogna per forza fare la struttura.
7: Ma per il wireless?
11: No, per l'aggancio di onde radio in generale.
7: Poi di poli o una cubica, so, okay. Di solito si costruiscono.
11: Comunque sono strutture alte, 60 cm.
7: No, questo dipende dalla frequenza che riceve, dalla lunghezza d'onda. Il CB 11 metri fa il dipolo, il wireless sono 31 cm, non sono 1 mm, capito? Ciao bello. Vediamo
10: in
7: posta elettronica ce l'hai la mia posta.
10: Il legnatilizio,
7: ma sì, vediamo che posso fare. Ciao.
11: Ciao.
7: Ciao, buon rientro.
11: Stai
7: andando via?
11: Vi caffudderò tutti.
7: Hai fatto caffè? Vabbè, non c'è dentro il caffè.
11: Questo odore che senti è il... Cottone rosai. Bello, bello.
7: Cristo Shin Gotamai. Minchia, con due batterie sono al 74% della carica.
3: Ah, hai due batterie?
7: Sì, posso togliere il ciclone e mettere una seconda batteria. Vado a 7 ore di autonomia. 3 e mezzo. In realtà questa dura 1 ore e mezza. E qua c'è un problema di spessore della batteria che non è come lo spessore del CD-ROM, dovrò risolvere questa cosa.
11: Ah,
7: Madonna santa, non sai palla. Oh! Buongiorno!
9: Buongiorno!
7: Come va?
9: Ma fino adesso. Da quando mi sono svegliato adesso sono stato a tentare di togliermi la merda da sotto i piedi. Poi.
7: Minchia che scarpe pazzesche! Trovare... Vedi la suola?
11: Che difficile!
7: Dio
11: la merda, inizia a fregare.
7: Devono essere di un comodo mostruoso.
9: Mostruosissimo.
7: Cioè ti puoi arrampicare sulla merda veramente.
9: Ce n'è un paio con le gomme lisce e un paio così per cantare.
7: Belle veramente. Strano, mai visto una cosa così. Porco Dio!
9: Tu so che hanno l'acci normale.
7: L'high tech. Non ho parole.
10: E io sono rimasto i lacci.
7: I lacci, porco Dio.
12: Dove mangio? Io dovrò fare un petone seguito da uno strontone prima o poi. A depositi il cilindro marrone. Va bene, direi che questa pietosa...
13: Stamani l'ho fatto durante l'assemblea, mentre seguivo l'assemblea da dentro.
12: Hai cacato qua?
13: Sì, vabbè.
14: Dio cane, Dio.
12: Dopo non ha molta fortuna. Perché la gente non dovrebbe passare di qua, porco Dio.
15: Scusa.
12: No, no, vietato passare.
13: Decidi questo.
12: No, è vietato passare perché ci sono i cavi del microfono. Ovvio. Se vi sistemate...
16: No.
15: È pericoloso questa parte. Gira, gira.
14: Nino.
15: Sai che non posso far vedere il muso. E quindi lo streaming come si fa?
14: Come si fa a vedere una live?
15: Devo disegnare un'interfaccia grafica?
14: Sì. Potremmo sempre disegnare.
15: Come?
14: Potremmo sempre
15: disegnare. Ah, boh, se volete. Cosa vi aspettate da questo? Cosa volete che vi dica? Sì. Allora, live streaming. Quindi, la radio che deve andare su internet. Io partirò dal presupposto che sappiate un minimo di elettronica. Quando parlerò di schemi e cose del genere, cercherò di farlo in modo semplice. Se invece volete fare le cose in modo un po' più semplice, diciamo, ignorate gli schemi e poi passeremo a parlare di una radio fatta in modo semplice, con un microfono attaccato al computer, che streama i contenuti in rete. Però avere qualche nozione degli schemi che vi farò vedere vi aiuta quando dovete fare la radio. I gessi. Allora, le radio normali trasmettono via etere, sono apparecchie molto costose, eccetera, eccetera, cioè la licenza è tutto, è pericoloso se lo fate in modo illegale, vi esponete a rischi, tutte queste cose qua. Parte, vabbè. Se vogliamo streamare in rete, come prima cosa, visto che le radio in streaming funzionano con il computer, abbiamo bisogno di un computer. Oggi si usano i PC, credo. Semplice è che io attacco un microfono in PC in grado. PC è connesso in qualche modo. Con una presa a mano. Vabbè, il principio è che prende la voce dal mio microfono, la codifica in connessa in rete con un programma, si mette in ascolto e mi sente. Ok? Questo, se funzionasse, diciamo, da computer a computer, potrebbe far sì che una persona si connette alla mia rete, a internet, non è mia, però vabbè, mi ascoltava direttamente. Però questo è un problema. Ora ci arriviamo. Partiamo dal microfono e vediamo tutti i pezzi. Che ne dite? Microfono. Intanto dobbiamo cercare di capire che tipo di radio dobbiamo fare. Se è una radio dove io voglio collegare un registratore, quindi mandare musica, non ho neanche bisogno del microfono. Se è una radio dove voglio registrare cose come questo, bisogno di un certo tipo di microfono. Se devo parlare io e non voglio che i rumori della rete si sentano, bisogno di un altro tipo di microfono. Ci sono, come avrete immaginato, diversi tipi di microfoni. Guarda caso. E esistono dei grafici per i diversi tipi di microfoni. Adesso qui lo dico in modo molto semplice. Per esempio, questo microfono qua, se mi interessa che prenda solo la mia voce, deve essere direttivo. Quindi se io lo punto verso di lui che parla, ascolto lui e non tutto il resto. Sono i microfoni direttivi, vengono chiamati cardioidi perché la loro, come dire, curva di ricezione nello spazio è fatta in circa così. Sono direttivi. È una figura in 3D, insomma. Un microfono come questo che sto usando, che è una capsulina, invece prende tutto quanto.
16: Questo si chiama?
15: Questo qua?
16: No, l'altro.
15: È una capsulina, è una cosa che... Ah, non so chi di voi la connessione in rete, però ho messo su delle immagini su una pagina web. Vale. Io vi dico già che non so scrivere. Rickman.org/seminario, se non ricordo male.

0: Si vede?
1: No, ci vedono un po' di immagini, vabbè. Comunque, questa qua è la faccendina che sto usando adesso ed è buona per gli ambienti di questo tipo qui, perché la collego semplicemente con un filo al computer e prende tutto, prende le persone di sotto, hanno un'alta sensibilità, per cui se faccio una radio con poche pretese dove mi interessa sentire tutti quelli che entrano nell'ambiente di lavoro, il costo di questo tipo, una di queste capsule, l'ideale, costa pochissimo, nei negozi di elettronica la trovate a 2 euro, ed è un cilindretto praticamente. Questo qua l'ho invertito tantissimo, con due contatti. Qui io collego il mio cavo e quindi ci porto uno spinotto e porto un PC. Fine, non ho bisogno di nient'altro. Prendo la cassolina, finisco per fili, il chiodo deve essere possibilmente schermato perché sennò mi vengono disturbi, ma anche un filo qualunque quando siete in situazione di emergenza va benissimo. Collego lo spinotto per entrare nella scheda audio del computer, ho finito. Il microfono già così funziona. Questi microfoni qua si trovano in un sacco di posti, se vogliamo recuperarli. Vecchie radioregistratori, cornette di cabine del telefono, pubblici e non, nei cellulari, e sono piccole cose, come questa che sto usando. I microfoni di questo tipo invece ce ne sono, diciamo, di due tipi: quelle del fustino del Dixan, che fanno veramente schifo, e quelli di marca tipo Sennheiser o RCA, non so, quelle due, che costano molto. E un buon microfono di questi da studio costa veramente tanto, perché la caratteristica principale sta nel fatto che non vanno subito in distorsione quando ci parla l'alta voce e comunque restano molto sensibili. Il top sono i microfoni wireless, che sono senza filo e si trovano per esempio in due posti, o nei negozi di hi-fi e costano tantissimo, oppure nelle pancre dei cinesi e costano pochissimo. Io ho preso uno di questi dai cinesi e vai in distorsione subito. Però può essere divertente da usare per fare effetti, non lo so. Come trasmissione audio funziona molto bene. Quindi questa è un'altra possibilità. Il microfono tramite questo spinotto va nella scheda audio del computer. Che sta aggiungendo? Ora, ci sono diversi tipi di schede audio. Oggi purtroppo sono fatte in un certo modo, sono molto semplici come componentistica, sono PCI. Io ti disegno una. Purtroppo non posso farvi vedere le immagini. Ci sono i chip, i componenti, eccetera. Non so se avete presente le schede audio, avete mai viste, però quelle di oggi che sono PCI hanno tutti i componenti. Questo vuol dire che costano poco, sono economiche, magari si sfasciano di meno, però detto in parole povere, quando mi gestiamo per esempio il microfono, hanno pochissimi filtri. I filtri sono fatti con componenti discreti che sono i condensatori e le resistenze e servono a eliminare per esempio i frusci, i rumori di fondo che introduce il computer con tutta la sua circuiteria. Le sound blaster di una volta, che erano un po' più grosse, contengono una quantità di componenti che potete vedere in una delle immagini che c'è sul sito. No, non me l'ha caricata l'immagine. Vediamo se riesco a mettere, scusate.

0: Vogliamo mandare una, le ricezioni di una radio onde corte per fare effetti carini, potremmo andare a prendere. Tutte queste cose ce le può offrire una buona scheda audio, oppure ovviamente ci va la scheda Lumix. Allora, le schede audio hanno un mix all'interno. Però usare un mixer esterno, secondo me, semplifica di molto le cose. Perché se io col mouse devo regolarmi gli ingressi, i livelli, eccetera, per un po' di tempo. Col mixer allungo la mano e lo faccio subito. Poi ho magari, se ho l'indicatore qua, con il V-Metal, posso rendermi conto se ciò che mando va in distorsione oppure no, quindi badare anche alla qualità della trasmissione, eccetera. Questo è l'uscita del mix e va come uscita. Vediamo se sono arrivate le foto, vabbè. Sì, ci stanno. Sono DSCN 2043 e 2044. Ci sono due schede audio a confronto. Una è una vecchia Sound Blaster.
1: E io la segno perché la SB 16 secondo me è la migliore che sia mai stata fatta come qualità.
2: Non sono uno.
0: Sì.
2: Ma su cosa hanno?
0: Sui vecchi computer. Su quelli nuovi ci vuole una scheda PCI nuova, costosa, eccetera, eccetera. Però vedremo che bene o male possiamo filmare anche con una vecchia macchina.
1: Comunque non mi sbagliato, non deve sperare della grande sintrasound.
0: Anche quella è una buona scheda. Non so, chi ha visto le immagini vedrà che la prima, la 2043, è un mare di componenti, che sono filtri, amplificatori fatti in un certo modo, eccetera, eccetera. Quella accanto non ha niente, ha un chip che fa tutto, però la differenza si sente.
3: Tipo l'audio?
0: La Creative? No, non conosco. La AUDG? Che roba è? Ma no, io. Il mio PC ha 4 o 5 anni fa, che ultimo adesso? Non esiste. Non esiste. Va bene, quarta, la nostra fantasia, buttare in radio quello che ci pare, cioè se vogliamo mandare i dischi ci metto via i dischi, se vogliamo ascoltare un radio un secondo io faccio entrare qui e tutte queste cose qua, oppure l'audio da un televisore per ritrasmettere, non so, i notiziari. Nel PC devo avere un software che prende questi segnali in ingresso, me li digitalizza e me li manda in rete. Ora, il discorso teorico sullo stream è questo: se io faccio da sorgente per un segnale out, per un segnale in stream, uso la mia banda in uscita, che ha un limite, perché sono uno sfigato, ho una DSL che oggi è, quant'è il minimo? 640k, nel senso che è anzi, sono ancora più sfigato perché mi trovo dove non c'è la DSL e ho un modem a 56k. Ok?
1: Oppure un telefono
0: come a casa mia perché non ho la DSL. E entro in internet che simboleggio con questa cosa. C'è qualcuno che è qua nel mondo e ha DSL? Allora, qua mi sembra evidente che io non posso superare questa banda nel mio stream. 56 kilobit posso trasmettere a una qualità molto alta, però mi saturo la banda. Se io saturo la mia banda, posso solo streamare e fare nient'altro. Siccome quando stream in rete mi interessa magari stare anche in una chat per vedere cosa mi dicono quelli che mi ascoltano, quante parolacce mi dicono, allora devo ridurre questa banda in uscita. Così posso chattare. Così posso andare sul sito di Indimedia e fare la rassegna stampa, per esempio, e cose di questo genere. Quindi questa banda in uscita per lo stream in realtà la riduco un po'. Quella che uso di solito è, non me la ricordo. Allora, 24 kilobit. Di 4 kilobit per secondo, che in byte al secondo sono 3-4k al secondo. Comunque sono 24. 24 è 3, 3, 3, 3, 3. No, rispetto a 56 è un po' meno della metà, quindi mi tiene abbastanza libero per fare altre cose. Ok?
1: No,
0: io ho 56 come massimo possibile, ricordiamoci. Cosa vuol dire? Che quando uno mi ascolta e io streamo direttamente, questa persona qua si succhia da me i 24 kilobit al secondo. Poi arriva un secondo ascoltatore, dalla Francia per esempio, e se ne succhia altri 24. Siccome sono io il server, ora io sto uscendo a 48. E dico, ah, la mia banda sta aumentando, due ascoltatori. Poi arriva Lobo
1: e mi dice, vediamo cosa sta trasmettendo adesso. E mi sono fidato 24.
0: 24 per te fa una cifra che non so, perché non so fare i conti senza la scritta. Però è sicuramente maggiore del mio 56. Il mio sistema, il mio modem si siede e dice, no, io non smetto più di voi. Lo stream rallenta, comincia a saltare, loro mi scrivono in chat, ah, lo stream salta, ma io non li posso leggere perché io non vanno impegnato. Non funziona più. Il risultato è così, non posso avere al massimo due trascoltatori, magari qualcuno in più. Lo stream poi dipende anche da un altro parametro che è la qualità nell'encoding, poi vedremo. Il trucco è un altro. Così può andare bene per fare un esperimento, per parlare magari direttamente con una persona punto punto, con due. Ok, allora io faccio una cosa, mi rivolgo a un server. Un server che fa il lavoro di distribuire la mia trasmissione a tutti. Ha un nome tecnico che non ricordo. Non lo so, se qualcuno di voi lo sa. Sì, iStart è il nome del software, ma qualcosa del genere. chiamerò P.
4: Perché il nostro che usiamo è tatuaggio. Ora, se noi vogliamo essere sicuri di essere ascoltati bene da un mare di persone, e spero che il nostro Steam si senta, per esempio papuasia.org ha la fortuna di avere una banda mostruosa dell'ordine del megabit, quindi non più 56 miei, ma siamo simili. Quindi io trasmetto a lui. Lui con un suo programmino lato server, che se vogliono non neanche bisogna di conoscere, lui è configurato per i cavoli suoi, da gente come Lobo, sta lì in ascolto. Io do l'indirizzo del server e dico ascoltatemi collegandovi a questo server. La gente che è qui si collega a lui. A questo punto la mia banda si è 24 e il server distribuisce le connessioni. Questo vuol dire che io via modem posso streamare tranquillamente, non ho bisogno di una grossa banda o di una DSL o cose del genere. Il lavoro lo solo per il server finché non crasho, ovviamente. Cosa che capita. Qualche domanda su questo? È chiaro? Non so.
5: Come si chiama il
4: software? Il software che usiamo noi è Alistas.
5: No, è sempre qui.
4: Papuasia.org.
2: Ice come ghiaccio o ice come occhio?
4: Ice come ghiaccio. È un software. Sono diverse versioni. Ma la tecnologia che ancora usiamo per adesso è l'MP3. Quindi da qua esce uno stream in MP3 e Papuasia ritrasmette stream sempre in MP3. MP3 è diventato brevettato, proprietario, non so cosa è successo. Per cui la tecnologia si sta spostando verso un nuovo formato che è OGG Vorbis. È OGG. E stiamo cominciando un po' a provare l'Hot Vorbis, però credo che non molti possano ascoltare Hot Vorbis. Credo che sia poco diffuso. Winamp lo usa?
0: Sì.
4: Ah, va bene. No, io non uso Windows da tempi in memory, quindi non lo so. Va bene. Muse è il programma che noi usiamo per streamare qua dentro. Riesce a streamare in Hot Vorbis. In questo nuovo formato addirittura può streamare tutti e due insieme su punti diversi, diciamo.
2: Ma quindi Icecast c'era sul server o Icecast è quello che c'era
4: sul server?
2: Server Unix.
4: Sì.
6: Ma che differenza c'è tra
4: Come?
6: Che differenza c'è tra Icecast e Unix?
4: Unix fa la codifica. Se il programma che fa la codifica in MP3 di quello che tu gli mandi in MP3, addirittura tu gli metti dentro delle playlist di MP3, è un encoder, sì. Per funzionare però deve essere collegato a un server ISP,
6: che è quello che fa,
4: è quello che va, trasmista a tutti, sì. Rimane in ascolto delle connessioni e se le fa sentire tutto qua.
6: Ma io potrei avere una DSL che fa quello che c'è.
4: Sì, potreste avere una persona che ascolta.
6: Sì, tre persone che ascolta.
4: Sì, sì. Certo. Le prime prove si fanno così, diciamo, server in locale e cose di questo tipo.
2: Esiste una versione Icecast per Windows?
4: Credo di sì, si chiami Shortcast, però credo che sia proprio commerciale. Sinceramente l'ho provata anni fa, ma non so se esiste ancora. Ah, ecco, c'è un plugin per il Winamp per poter streamare, cioè non si usa più Muse, si usa Winamp, però non hai un sacco di possibilità. Il bello di Muse è che tu puoi avere in ingresso l'input, cioè il microfono oppure il producer, più sei canali a cui puoi aggiungere delle liste, per esempio di MP3 o di WAV tra poco o di OGG Vorbis, quindi delle liste. Posso aprirmi un canale con degli effetti sonori, applausi, rumori, sciacquoni, cose così. Un canale con le sigle, per esempio, del telegiornale, della televisione, del tempo. Un altro canale con la musica che devo mettere quando voglio andare a fare pausa. un quarto canale con le interviste. Non esiste ancora uno scheduler che mi permetta di programmare il palinsesto, però posso cliccare sulla sigla, fa la sigla, poi la fermo, parlo io col microfono, poi clicco sull'intervista, la faccio partire, mi automatizza un bel po' di cose per la trasmissione. Un'altra cosa che fa un museo è registrare in locale sul disco quello che trasmette, come quello che stiamo trasmettendo adesso, e stream al server. Boh, domande o andiamo avanti un po' sulla parte hardware?
2: Ma quasi, cos'è?
4: È un server su internet, una macchina.
2: Cioè, è una macchina?
4: Sì, un computer.
2: Come?
4: Per ascoltare la gestione.
2: Quindi è un dominio? Cioè,
4: è, sì, un dominio cui si punta per la trasmissione. Dunque, fa quasi, spiego un po' meglio. È il dominio che usiamo noi per filmare.
6: Ma ci sono anche altri?
4: Fa quasi è un mio amico che ha deciso di offrirmi questo servizio per streamare il design.
7: Una domanda noiosa, quanto costa?
4: Appunto adesso ci arriviamo, perché un altro amico ci offre questa possibilità per situazioni come questa qui, però normalmente purtroppo questo servizio è a pagamento, tranne server di volenterosi come autistici, se non mi sbaglio, radio.autistici.org o cosa?
6: Radio scritto di
4: media. Quindi sì, ecco, pure non ricordo bene.
6: Abbiamo usato una polis.
4: Montevideo. No, pubblico voice.fm, io non ricordo, ci sono un po' di server che offrono questo servizio. Inserisce i server di Shopcast. Questo è il dominio. Quando ascolto quel mio programma, che può essere Winamp, XMS, comunque qualsiasi media player in generale, mi devo passare un indirizzo. L'indirizzo di questo tipo per gli ascolti inizia sempre con HTTP, come se fosse una pagina web. Poi devo dare una quota normalmente, che è la 8000, ma può essere diversa a seconda di come la resta impostata. Da noi è 8000, normalmente si usa questa. E poi sempre a seconda di come è impostato Alcast, ma questo dipende appunto dalla radio che state ascoltando, dovete dargli o meno un mount point. Questo perché fa quasi potrebbe servire questo tipo di servizio a tante radio. Noi usiamo rchip.mp3, però potrebbe esserci un'altra radio che potrebbe essere in autistici, radio autistici, che potrebbe usare la stessa indirizzo con un mount out.mp3 e così via. Per cui se l'indirizzo è uno solo, a seconda di come è posto il server, non ci bisogna di metterlo, però conviene sempre metterlo, perché potrebbe esserci altra gente che usare quasi e streamare altre cose. Quindi dico, voglio scoprire il server, ok, metto questo non poi mi andrò con le scatole, passo solo di PC e metto l'altro non poi, così via. Se poi uno riesce a fare le pagine web bene, mette il link, che non ricordo esattamente come si fa perché ogni 5 minuti cambiano le standard iStat con cui si fanno le playlist, per cui io clicco sul link e mi si apre automaticamente il media player a quel momento. Credo che sulle nostre pagine sia fatto così, però non sono sicuro che funzioni ovunque. Qualcuno sa questa cosa?
6: Su Radio Autistici c'è il...
4: Ah ecco, c'è Radio Autistici Org che fa questa cosa, in automatico.
6: Dovresti essere la iStat.
4: Sì, sì, sì, lo so, ci abbiamo provato, ma non funzionava. Per fare questo. Domande?
2: Per il link mi sa che comunque basta mettere il link, basta metterlo semplicemente con il link e
4: a seconda del browser.
2: Sono la domanda, non so se la domanda è consigliata da essere.
4: cosa molto semplice, quella che ho fatto io durante il meeting è PC, microfono e connessione wireless. Vado in rete, stream su Insta.
0: Non c'è il mixer, non ci sono tutte queste cose qua, c'è un microfonino piccolissimo con un cavo corto così.
4: In realtà non ce l'ho, scusate, un cavo più lungo. Però c'è una foto nel in quello che ha messo su dove io collego questa capsulina famosa che dicevo
0: direttamente sopra uno spinotto,
4: per cui ho un microfono piccolo così e metto in funzione nelle schede audio. Questa può essere un'idea per fare molto. Ci sono dei computer palmari che hanno diverso microfono, possono fare le registrazioni audio così. Magari senza microfono può essere un'idea per farlo.
8: Sono importanti, però sono integrati.
4: Sì, molti portatili hanno integrato, però prendono le vibrazioni di hard disk, CD-ROM e soprattutto questo per esempio prende le vibrazioni dei tasti quando uno dice. Quindi sì, sento un rumore pazzesco. Per cui se tu parli e stai scrivendo si sente un rumore infernale, un po' scomodo. Discorso a parte, può essere il mixer. Io ho portato degli schemi come costruire i mixer, se volete ne parliamo, però non c'è il videoproiettore, non so. Che ne dite? Vogliamo vedere un po' di schemi?
8: Sì.

0: oh, allora, elettronica spicciola per aiutarsi in, in queste radio con i computer.
1: Partiamo un attimo dal microfono, la camera per due contatti.
0: Nelle schede moderne, cioè nei computer portatili e cose di questo tipo, queste capsule si collegano più delle volte direttamente

0: poi aperto per vedere. C'è una foto, forse si uscì. Però comunque il succo è questo, nei computer moderni, nelle schede moderne, voi prendete la costolina, collegate direttamente al connettore, un jack di quelli piccoli, e il microfono funziona. Nelle vecchie c'è un blaster, questa cosa non funziona molto bene, perché queste cazzo hanno bisogno di un'alimentazione, di una piccola corrente per attivarle, dentro hanno un piccolo transistor. Sono fatte da una membrana sensibilissima che capta le vibrazioni dell'aria, le trasforma in una corrente elettrica microscopica che poi va amplificata appunto dal transistor che ci hanno detto. Però il transistor per funzionare vuole un po' di corrente. In termini tecnici si chiama corrente di bias, ma comunque. Le schede moderne danno direttamente qui questa corrente e fanno tutto loro, per cui voi non vi occupate di niente. Nelle schede vecchie, nelle sound blaster vecchie, che sono quelle migliori, come vi dicevo, a parte comunque se non volete spendere soldi. Questa corrente gliela dovete dare.
1: Di qua ci vuole una diletta per come
0: all'incirca di 3 volt. Di solito ci sono 3 volt, però se date 3 volt così a una capsula di questo tipo la bruciate.
1: Ci vuole una resistenza qua, il valore è 2200 ohm,
0: e così alimenta la capsula. La capsula funziona. Devo prendere il segnale adesso per portarlo al computer,
1: quindi io mi attacco in parallelo a questi film, mi tiro il segnale per andare al monitor. Ok,
0: se mi ci attacco direttamente ogni 3 volte brucio la scheda audio ed è una cosa bella a vedere, però questo non va bene. Allora io mi metto, per evitare che passi la corrente continua, questo piccolo principio di elettronica, devo mettere un condensatore.
1: Lo metto qua.
0: Condensatore che deve essere elettrolitico.
1: Questo punto io poi ci metto lo stimolo. Che è un po' enorme,
0: la cosa interessante di questo tipo di schema, nelle vecchie sound blaster, è che se io faccio questo condensatore, diciamo come valore 47 microfarad, poi c'è anche la tensione, diciamo, di 16 volt. Se io vario il valore di microfarad di questo condensatore, vario la risposta in frequenza del microfono. Più è alto e più toni bassi mi fa passare. Più lo restringo e più mi prende soltanto gli acuti, filtrandomi le frequenze basse. Questo può essere utile per registrare determinati tipi di cose. Se io ti metto un 100, le prove che ho fatto, io ero in casa, in palazzo serbiano, sentivo le vibrazioni dei camion che passavano dalla strada di sotto, come un rimbombo cupo incredibile. Con valori più bassi queste vibrazioni sparivano. Cosa dico, sta dico? Può essere utile per, non so, registrare i terremoti, non ho idea. Comunque per filtrare frequenze che vi danno fastidio o per esaltarne delle altre.
2: Un equalizzatore.
0: Sì, in un certo senso è come se equalizzasse il suono. Fa un filtro.
2: Che cos'è un condensatore?
0: Sì, un condensatore elettrolitico. È un coso, sono cilindretti. Fatti così. Sono piccolissimi. Se avessimo una scheda, non c'è una scheda qualunque che vediamo un po' di componenti come sono fatti, no? Qualcuno che si sfascia il portatile.
1: Di sotto c'è
2: un
0: c'è da qualche scheda vecchia magari, più è vecchia meglio è. Vabbè. Comunque, questa è una possibilità in più che danno le vecchie schede rispetto a quelle nuove.
1: Una cosa volevo chiederti, prima quando hai fatto, quando hai detto che stavamo prendendo la scheda, il trasmissore dell'aereo mi introduce a chiudere, perché io dobbiamo prendere il microfono dell'aereo e mi introduce vicino a anche lì dobbiamo guardare, non so,
0: no, alla fine le capsuline queste qua si chiamano microfoni a condensatore o elettrico.
3: hanno comunque un guadagno abbastanza alto. Anche
1: non possono essere pericolosi per la scheda.
3: No, l'importante è che siano disaccoppiati, cioè che abbiano il processatore che non fa la corrente continua, ma solo i segnali alternati, cioè le vibrazioni dell'aria. Basta quello.

0: perché se ne fate due con un cavo sufficientemente lungo, e poi di solito gli impianti sono due tunnel, quindi avete la stereofonia, potete registrare ambienti in stereofonia e viene un effetto bellissimo. Se poi riuscite a trimmare in stereo ancora meglio, e potete usarlo per registrare, non so, concerti dentro una stanza, musica da casa, non so, o dei cori, qualcuno che suona la chitarra. Comunque il bello di questi laptop è la dinamica, che è altissima, e la sensibilità. Quindi se registrate un chitarrista sentite le mani che scivolano sulle corde, tutte queste cose qui, sono molto sensibili e costano niente. Provate se volete.
1: Tutte le PCI non hanno bisogno di essere alimentate?
0: Ormai no, non più. Ormai non più. Questo è il microfono. Ci sono tanti altri tipi di microfoni che si possono usare con schemi di tipo diverso, però questo è, diciamo, più il fatto di lui. Sarebbe un altro, posso cancellare, sì. Minchia, ma questo è un comodo. Ma da dove viene? Te lo ricordi? Un'amica.
2: È mio.
0: Sua amica.
2: Mi ricordavo che qua c'è...
0: No, non c'è fatto. Tornando al discorso della piastra, quello che vi ho detto con la... La piastra con due microfoni. Se non avete un mixer e volete usare due microfoni, potete usare la piastra. Io esco al segnale della mia piastra e vado dentro il computer. Se da qua scrivo. Così ho due microfoni, con uno per registrare per esempio l'ambiente, con l'altro il parlo. Quando voglio mandare la musica, per un player mando la musica, e avete un piccolo sistema che vi semplifica la vita. Poi addirittura volendo la piastra con gli interessi fuori, quindi potete collegarlo nella radio, mettete qua in rete con la pausa e la radio va dentro il vostro musica. Potete usare la piastra come un piccolo mixer, diciamo, così al volo. Questa può essere un'idea. Di solito hanno un tasto per selezionare l'input dai microfoni oppure dal connettore dietro. E così se non c'è il mixer usate quello. Io avevo una piastra sfasciata che usavo come mixer o come amplificatore per i microfoni. Non registrava, non portava avanti e indietro, però aveva gli ingressi e era comodissima. Basta con questa roba. C'è un altro schema che devo fare, ma è un po' complicato da disegnare, che è il circuitino che permette di mandare in radio, cioè in streaming o su un mixer, le telefonate. Questo schema l'hanno sviluppato all'OA, al laboratorio elettronico dell'OA, e la pagina web non me la ricordo. Questo schema di...
3: Qualcuno mi dice se lo trova?
4: Ah,
3: ecco,
4: grazie.
2: Professore.
0: Che cosa è una scheda audio? Qua ci sono i condensatori. Il valore che si può 470 microfarad, questo è il nome. E poi ci sono quelli che sono pochi niente. Sono quelle robe lì. Dentro l'OA dovrebbe esserci un'altra pagina con il nome del laboratorio di elettronica, LEP, no, laboratorio elettronico popolare, LEP.
1: Adesso cosa fanno i condensatori?

0: in generale in elettronica?
1: Sì, e anche in questo caso con...
0: Dunque. Allora, condensatore
1: sono due piastre. Sono due pini.
0: E in mezzo niente. Quando io applico una tensione, succede che
1: questa piastra si carica di particelle positive
0: e questa di particelle negative. E qui il corrente non ne passa perché è interrotto, ne passa. Ok? Però se io inverto questa.
1: Se io inverto istantaneamente questa cosa qua, metto più qua e meno qua, allora queste positive diventano negative. Queste diventano positive.
0: C'è un tempo in questo passaggio qua, sto cercando di spiegarlo in parole poche.
1: Ora, una corrente di tipo alternato, che in un grafico va da più a meno, così,
0: fa compiere al condensatore questo passaggio qua. Quindi vuol dire che questo più diventa meno, questo meno diventa più. Quindi una corrente alternata succede in bassa, perché più diventa meno, va di qua, meno diventa più, si scambia in un certo senso. Quindi il condensatore, in parole molto povere, in realtà c'è tutta una teoria che non ricordo neanche, fa passare la corrente alternata. Più è alta la frequenza e più è facile che passi la corrente alternata. Mentre la continua, che è fissa, meno e più ovviamente, rimane lì e non passa. Non scorre il corrente. Quindi quei 3 volt che io gli do con la pila, che è corrente continua, per disaccoppiarli, cioè per non mandarli alla mia scheda sonora, gli metto un condensatore in mezzo, ok? Però il condensatore mi fa passare la voce, perché è una, la voce è variabile, insomma, non è una corrente continua, è un segnale che varia nel tempo con una certa frequenza, e quella passa. Spero sia chiaro, insomma, più o meno.
1: Allora, sto dicendo di questo mix, qui c'è, ci sono gli schemi per costruire l'interfaccia telefonica. Ti spiega come prendere un vecchio modem, recuperare i componenti di questo modem.
0: Vediamo se riesco a farvi lo schema. No, ecco, ce ne sono diverse. Esistono tante versioni di questo schema.
1: Io devo collegare la mia scheda sonora del mio computer

0: dicono.
1: Come facciamo? Il discorso è questo: il telefono funziona con tensioni molto alte. Quando il telefono squilla, sulla linea telefonica sono 48 volt, è anche facile prendere la scossa.
2: 48 volt nel computer
1: fanno molto pugno. Non è bello. Allora devo mettere in mezzo qualcosa che eviti che alla mia scheda sonora succeda il peggio. Questa qualcosa l'hanno costruita loro. I modem fanno questa cosa, cioè il modem è una scheda nel computer dove entra il telefono e non fa fumo. E quindi ho pensato, ok, prendo quei pezzi del modem che evitano il fumo. Ed è quello che hanno fatto loro, hanno preso quei due o tre componenti che creano questo disaccoppiamento ancora una volta, hanno costruito un filtro che evita il passaggio della corrente ma fa passare il mio segnale a voce. Ed è uno schema che loro hanno fatto, insomma. Qui io ne ho uno.
2: C'è in mezzo un trasformatore che elettricamente si chiama così. Poi ci sono dei condensatori in mezzo, da una parte e dall'altra. Poi ce ne sono altri addirittura, un elettricamente in mezzo con una resistenza.
1: A seconda dei valori di questi condensatori io blocco, per esempio qui posso bloccare la corrente continua. Adesso non ricordo i valori, dovreste guardare i simboli. Questi in parallelo, se ho una frequenza molto alta,
2: questo condensatore si chiude, si comporta come un cortocircuito e mi chiude il circuito.
1: Quindi la frequenza molto alta mi rigira qui e qui non ci va. E quindi ho anche un filtro per le frequenze altissime.
2: Questo disaccoppia, è un trasformatore
1: e evita danni di un certo tipo.
2: Qui ho altri due filtri per sicurezza,
1: entro nel mio PC e posso ascoltare le telefonate, registrarle, eccetera. Però meglio che guardate qua, forse è meglio di quanto ho fatto io. A usare un modem. L'uscita audio del modem, ma messo che ce l'abbia, non lo so.
3: I vecchi seriali ce l'hanno. I vecchi seriali ce l'hanno.
1: Modem?
3: Sì, i vecchi modem seriali esterni.
1: L'uscita audio per poter entrare nella scheda. Il loro circuito, quello di tutto loro, prevede che io da un vecchio modem
2: strappo via questo trasformatore qua. Ci sono le foto che indicano dov'è, eccetera.
1: E strappo via uno di questi grossi condensatori che è utile per fare la protezione. Il modem era elettrico
3: che non funzionava, né il
1: condensatore. No, vabbè. È veramente difficile che si bruciano questi due. Cioè, se sono bruciati si vede oggi. Se il trasformatore è bruciato si vede. Se il condensatore è bruciato è scoppiato proprio. Si riconosce visivamente molto, in modo molto facile.
2: L'ultimo schema che potrebbe essere utile, ma poi è veramente complicato da fare, è un mixer. Per chi ne sa un po' elettronica, costruire un piccolo mixer può essere utile
1: invece di andarselo a comprare. E si usano integrati che si chiamano amplificatori operazionali. Sono dei cippini piccolini, ma che non ci possono usare. In modo molto semplice, perché vederlo senza video vettore è veramente un casino, nello schema si diventa una città così.

0: clicca qua, mi mando l'ingresso.
1: Tutti i segnali che voglio, in teoria, 6, 7 diciamo.
0: Questo qui lo alimento attraverso questi pinini con più e meno.
1: Sto semplificando molto, ci sono un bel po' di componenti.
0: Qui creo i versi, tirando dei fili, mettendo magari una resistenza
1: di quelle variabili, un potenziometro, così ho i miei volumi separati.
0: Li unisco tutti insieme, entro con un'altra resistenza e arrivo al circuito operazionale.
1: Lui fa la miscelazione dei segnali e me la manda in uscita.
0: In un'unica tecnica qua.
1: Ora, lo schema è in realtà un po' più complicato. Però costruire un mixer del genere costerà meno di 10 euro di componenti. E la qualità è abbastanza buona,
0: a seconda del chip che scegliete.
1: Ora, questo mixer è mono, ogni segnale di questo è mono, ma se volete un mixer stereo,
0: rifate lo stesso circuito, uguale, con un altro integrato,
1: e avete un canale, l'altro canale avete il mixer stereo, con i volumi separati. Più o meno ci siamo? Non solo.
2: C'è lo schema da qualche parte.
1: Infatti 8 qua, 8 qua. E poi se volete fare altri, non so, canali,
0: in uscita di quali ne fate un altro ancora. Così via.
3: E lì questo progetto, su quelli questo progetto, cioè come seguire un mix?
1: Non lo so.
0: Comunque,
1: io un link dove ho trovato schemi di mixer. Qua.
0: E non solo schemi di mixer, ma anche su quello.

0: infarrama.net. Questa è una raccolta gigantesca di schemi elettrici di circuiti di qualsiasi tipo, tra cui anche le cosiddette patch telefoniche di cui ho parlato prima. Ci sono gli schemi di come si montano i microfoni, come vi ho detto prima. Ci sono i mixer, ci sono amplificatori, c'è un po' di tutto. Circuiti per risolvere problemi di qualsiasi tipo. Tutta la sezione audio è piena di questa roba e spiega come fare, per cui un minimo di elettronica.
1: Dunque, altri schemi, se io cercare schemi, c'è la lista nuova elettronica.
0: Ah, esatto, sì.
1: Cioè, i numeri passati della lista, soprattutto dei kit di contatto, quindi potete scegliere lo schema che vi interessa, prendere il kit di contatto con il primo paese di site,
0: nuovo elettronico,
1: cioè diciamo, ci sono gli archivi proprio con tutti i progetti passati dalla rivista, quindi c'è il progetto delle cose e anche c'è tutto tanto con la progetto.
0: L'ultimo sito che segnalo, qui abbiamo qua l'ultimo, è IPD7.net. E a me personalmente risolto un male di potenza, perché
2: l'autore
0: perché contiene un database di chip e di circuiti integrati che è immenso. Questo può essere utile se dovete riparare delle schede, c'è un chip bruciato, segnate la sigla, andate su IPv7 e vi dice che cosa sta a cosa serve quel chip. Sì, c'era un minimo di esperienza logicamente. Però magari potete comunicarlo a chi ne sa qualcosa, oppure dire mi serve un chip, faccio queste cose,
3: ma dire che sono pure le FAQ sulle riparazioni.
0: Ah, ecco, sui più recenti ci sono le cosiddette FAQ sulle riparazioni,
3: non sono
0: cioè sono cose, sono documenti che ti spiegano bene o male come riparare un po' tutto, dal forno a microonde che ho usato come riparare il forno a microonde, televisioni, radio, così. Come, perlomeno come fare la diagnostica su questo tipo di cose, capire dove sono i guasti, cose così, anche per non essere fregati quando si va dal tecnico, cose del genere. Boh, altre domande? In generale sullo streaming? Se no, praticamente ho finito.
1: Una piccola, diciamo, recensione. In realtà ci sono una classe di indirizzi IP, che è la classe business, ma riguarda gli indirizzi IP multicast. In realtà se avete uno di voi diciamo, adesso non so se qualcuno diciamo mi può aiutare questa cosa che magari diciamo conosce, cioè avete una classe di quegli indirizzi, automaticamente diciamo si può pure smettere in massa, alla fine vedete, non c'è problema di carico. Cioè per esempio non so, se ascoltano 10 persone o 100 milioni di persone, alla fine la banda di uscita sono sempre 24K, mentre diciamo che quelli che usufruiscono della banda alla fine non sovraccaricano la banda diciamo in uscita, quindi teoricamente si potrebbe trasmettere giovane in 28 modi e magari trasmettere anche un milione di persone.
0: Questo no, non lo so se c'è
4: avendo di questa no,
0: no.
4: Realmente ci va multica struci per cercare l'audio interno. Ci troviamo nel multicast perché il computer deve conoscere l'andato e non c'è il punto di accordo. Quindi qua dentro ci potrebbe mai sentire la struccia.
1: No, però deve essere un computer
4: per la mia struttura. Se non abbiamo il supporto con la struttura,
0: il software che usiamo per streamare si chiama Muse.
1: Qual è?

0: che è questo qua, ovviamente per l'inizio.
1: Speriamo che io capisco tutto tecnicamente, vado a casa, vado lì in prima. Poi c'è dal punto di vista legale, ci sono cose che posso andare, ci sono cose che posso andare. Quindi sa, tecnicamente mi sembra
2: chiaro.
0: La risposta tecnica è boh, tu mi dici legali con la CIA, perché se io mando musica teoricamente la CIA vuole tutto, vuole soldi, diciamo che la CIA vuole soldi anche se io sono una guitarra da 15 milioni, vero? Sì,
3: quindi
0: per la tua festa in pubblica sì.
3: Quindi 15 persone
0: si cambiano con anche se cambiano con
2: anche se ti schietti un po' di grazie
3: più di 15 persone sì,
0: c'è una previsione orari report che ne ha parlato
2: per quattro volte ultimamente,
0: sì,
2: pubblica in che senso?
0: No, c'è un certo numero di persone,
3: c'è un certo numero di persone, quindi 15 persone.
0: Io mi ricordo il sito report.rai.it c'è lo storyboard di quella trasmissione, parlavano come di questo, parlavano della storia di un gruppo di scout che suonava la chitarra attorno al fuoco, c'era il responsabile della CIA che diceva se si devono parlare della CIA e tutto che fa succedeva questo. Quando
2: probabilmente ci sono delle interpretazioni discordate, perché io ho chiesto a un consulente della CIA, mi ha detto che se tu hai, se io ho ci tirata di mano, me lo posso dire a voi, non posso privare. Sono fuori legge solo perché ci si è tirata, perché non posso dire. Se io l'ho comprato, se non lo sia, non posso dire, lo posso dire a quante persone vuole, non posso privare. No, nel senso che se no, allora nel senso che se io da casa mia scrivo solo a te, un CD che io ho comprato.
4: Non ti sembra l'acqua, non c'è scelta,
2: però non si può scegliere, ma
1: dipende
2: da come va.
3: Se uno organizza una festa pubblica e
5: suona tutte cose senza ritrovatore, bisogna pagare comunque una quota serale.
2: Questa è la
0: invece non è vero.
6: Sperimentale per l'audio in un vetro, una cosa agghiacciante, e radio come Radio DJ e colossi del genere hanno pagato immediatamente i loro diritti d'autore e basta, hanno il loghettino SIAE sul sito, non so se avete fatto tanto, la cosa però è morta lì, però insomma, non escludo che un giorno la SIAE si svegli e voglia di diritti d'autore da tutte le radio in rete e allora io prendo il sito e lo spongo in audio, arrivederci.
0: No,
6: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: qualche modo una problematica di questo testo. In questo caso è che la si è coperta a sua volta dei problemi però mi credo che il suo spirito è cioè il problema lo agiri, la tua agiri alla fine se tu vuoi mettere sul terreno cioè quello sì cioè rispetto a questo
7: portano a pagare, ma non è un approccio diverso, è un approccio massonico, nel senso allora noi tuteliamo i tuoi interessi, noi ti possiamo, noi allora tu paghi, capito? Perché due braccia e due gambe.
2: Appunto, cioè, il problema non è quello, il problema è che non può fare il contrario, non puoi
7: io faccio un CD, lo do a lui, lui lo dà a sua sorella, la sera ti rompe i coglioni. No, se lo vendi, se lo vendi. Ad esempio, se lo vendi tu non devi essere nemmeno registrato alla SIA, devi comprare una risma di bollini e tu attacchi.
2: Anzi, adesso costa 2 euro adesso. Esatto.
7: Lire.
6: Stai partendo?
2: Thank you.
6: software per streamare, lui ha i CD.
8: È una cosa che metti nel computer, parte dal CD,
6: si accende, fermo, ce la così. È un CD live.
8: Rasta
6: già.
8: È uno sforzo di un bel po' di persone che ci stanno dietro. Sì. Rendere il free software una cosa utilizzabile anche a chi non è che ha da spendere, da perdere molto tempo col computer. Quindi per fare delle cose come la radio.
6: Che lo fai a spiegarlo?
8: Sì. E in questo senso si è fatto un sistema operativo che parte da un CD che gira abbastanza liscio, riconosce più delle volte l'hardware vecchio,
6: riconosce tutto,
8: ma da 200 MHz in su c'è una possibilità di avere una station decente.
6: Cioè, detto in parole povere, prendo il CD, lo infilo in qualsiasi macchina con una scheda audio, accendo e carica un sistema operativo che è Linux con tutto il software che gli serve per streamare. Fine. Questo è comodo perché non tocca l'hard disk, non tocca nulla. Io accendo la macchina col CD e posso fare la trasmissione. Poi me ne vado, spengo, tiro via il CD e la macchina è immacolata, diciamo.
8: Ci sono un po' di radio con
0: l'università,
6: esatto.
8: Esatto. Funziona.
6: Cosa fa? È una comodità.
8: Sì, lo usano Radio Onda Rossa, Radio Lora.
6: L'hanno usata prima per il seminario.
8: Radio Mula.
6: Sì. Hanno usata sì.
8: Sì, Luca ce l'aveva sul.
0: Che
8: linguaggio
0: da
8: più? Ma è un bel po' di linguaggi.
6: È un sistema operativo, quindi è un insieme di tantissimi programmi, ognuno sviluppato nel suo.
8: È una distribuzione di Linux. Per quanto cioè sia sé stante, quindi un sistema operativo alla fine, in cui si utilizzano il tool GNU e il kernel Linux per rendere tutto l'ambiente che hai con un altro sistema operativo, come Windows, come macOS X, come BIOS, come FreeBSD, come altri sistemi operativi.
6: DOS.
8: Per certi versi stiamo ancora usando il DOS. Comunque,
6: sì.
8: Ci sono un bel po' di giochini, ho anche il CD. No, c'ho il CD, se lo scaricano ve lo potete scaricare online.
6: Oppure lo
8: oppure venite da
6: ce l'ha lui,
8: ce l'ho, ne ho un po' di copie. Per chi non se lo può, soprattutto per chi non se lo può scaricare da casa, quindi chi se lo può scaricare non mi venga a chiedere la copia, che magari lascio la copia per chi se lo può
0: scaricare.
8: Nevolic.org oppure rastasoft.org.
0: E una volta che lo sto scaricato, come faccio a farlo saltare?
6: È
8: una, sì, un'immagine ISO. Comunque esce con, è uscita due volte in Italia con delle riviste, è uscita con adesso sta uscendo con Linux & Co l'articolo sulla nuova versione. Comunque è uscita su un po' di riviste, è uscita in Grecia, è uscita in India, in tutta l'India. PC Quest ha distribuito, sta sui portali indiani.
6: È pazzesco. Mamma. O sono tantissimo avanti e sono proprio indietro.
8: Non lo so.
6: A seconda dei tuoi.
8: Sì, vabbè, però gli funziona. Dai.
6: Sì, è fantastico.
8: Si vede che gli funziona. E la puoi scaricare. Uscirà in Italia con PC Quest, penso, da 1.2. Questa particolarmente si mette a fuoco la musica come cosa.
9: cioè ci si può fare musica.
6: Con questa non hai bisogno di tenerla, la provi e quando è finito basta. Sta su CD, questo è il bello.
9: A livello di musica, cioè Jack, per chi sta seguendo lo sviluppo, è un demone che riesce praticamente a collegare i programmi audio, l'input e l'output dei vari programmi. Per cui si fanno partire i programmi audio e poi si collegano tra di loro. In questo modo si può usare la varietà del software libero a vantaggio di un certo tipo di qualità, raggiunto solo da software professionali che fino a mo' hanno reimplementato tutto, quindi fanno tipo una soluzione integrata, fino a mo' software professionali l'hanno fatta. Sotto Linux ci sono più applicazioncine, una grossa varietà di applicazioncine che fanno quello che l'ha fatto e gli interessa, sono un po' più, è più una storia di artigiani, piccoli artigiani che fanno il software. E questo programma Jack è intelligente perché riesce a collegare tutta questa varietà di piccoli programmi, per cui dopo diventa una cosa abbastanza versatile. Anzi, secondo me è il punto in cui il multimedia, soprattutto nel software libero, potrebbe sorpassare il software proprietario. Nell'interoperabilità delle applicazioni, mentre nel software proprietario sono molto competitive le applicazioni tra di loro, quindi non è che un accordo di cooperazione tra l'output di un'applicazione lì, tra aziende è una cosa un po' più. Ma comunque a me mi sembra una bella cosa quella che sta succedendo alla fine. Io sono ottimista comunque. Provatelo, sì. Comunque ce ne sono un sacco di istituzioni. Slackware, se la volete installare. Dynamolix si installa pure copiando una directory sull'hard disk. Si copia una directory sull'hard disk e a quel punto Dynamolix gira da hard disk. Quindi ti espelle il CD. Questa è dall'ultima versione, cioè questa. Ci sono altri sviluppatori pure in giro qua. Non sono solo. Dimmi. Scusa,
10: di
9: sulla musica, questa cosa che ho detto, che c'è Jack, quindi vari programmi che puoi collegare tra di loro. E poi un bel po' di aggiornamenti, c'è un nuovo programma per fare della grafica vettoriale, tipo manifestini, cose, però in vettoriale invece che in pochini. E poi c'è di nuovo un po' di cose video. FreeJ l'ho aggiornato a una cosa usabile con un'interfaccia GTK tutta bella. FreeJ sta pure in Debian. Sì, sì, sì. No, adesso sta a 500 e qualcosa. No, ma rimango dentro il CD, cioè, ma chi me lo fa fare andare oltre? Ci si sta. Non ci metto GNOME e KDE, cioè. Proprio ti tengo lontano. Sì, sì. Eh già. Io mi sono fatto una cifra di canne oggi, io di così non riesco a fare.
7: No, non ti dico.
9: Bello disegnati.
6: Vediamo se lo stream.
11: Ma quello una volta mi hai fatto collegare dentro una macchina che c'aveva un CD dentro con.
12: Stiamo attaccando l'altro access point.
6: Sì?
12: Gli svitiamo un'antenna, quelle fisse. E gli sto montando il barattolo di diossero che mettiamo nel corridoio. E gli sto mettendo l'antenna esterna all'access point.
6: Su una delle due mettete il barattolo, dici.
12: No. Ma questo non ce l'ha. Che è col cavo che buttiamo fuori al corridoio.
6: Sicuri che l'omnidirezionale grande non si possa proprio montare?
12: No, perché è attaccata col saldato della sfera. Perché dopo fai lavori così.
6: Cambiando il cavo?
12: Potrebbe cercare. Ma aspetta, ma cosa? Vedete la cosa?
10: senza display perché era più semplice e meno costoso, perché in questo modo bastava mettere una scheda su un centinaio di computer che avevamo gratis praticamente, e quindi il costo era quello delle schede solamente. Quindi invece comprare una cinquantina di access point aveva meno.
13: Certo.
10: La ragione era soprattutto economica.
13: No, no.
8: Spalle di legno veramente?
13: Eh sì. Legno, legno.
8: L'hai fatto tu? L'hai impiallizzato?
13: No, no, è proprio di legno.
8: Ma dai.
13: Avevo i pezzi senza il case originale, ho dovuto rifarglielo.
8: Servidolo.
13: Ho impiallacciato il frontalino dello schermo, del CD acqua.
8: Il computer di legno, spillerate nel video.
13: Sì, mi ero staccato della plastica e del metallo.
10: Sì, dovrebbe. Condizionale dovuto. Quanto riesci a trasmettere con la chest point distante?
13: Il luogo chiuso dipende dalle pareti. Qua a 20 metri abbiamo problemi, le pareti sono veramente enormi. Ma all'esterno abbiamo fatto una modifica noi. Con la modifica che abbiamo fatto noi sui 400 metri.
10: 400 metri.
13: Che sono collegato col cavo adesso, ma qua non esce niente di wireless, eh? Questo è...
10: Quindi se uno mette un'antennina sul tetto...
13: Sì, questa è l'antenna che abbiamo messo noi esterna.
10: Ma è
13: un'antenna?
10: Quanto prende il direzionale?
13: Abbiamo montato questa roba qua, praticamente un access point qua dentro. Dentro
14: l'ho visto,
13: no?
14: Della foto della
13: sì, sì, sul balcone non nostro. Una casa, diciamo, poco più. Questo è un access point che abbiamo modificato noi come così praticamente. No, queste sono brutte.
10: Dovrebbe essere cominciato.
13: Ah, ecco qua. Abbiamo smontato la chest point e l'abbiamo rimontato con un alimentatore per il power over Ethernet, quindi entro dal cavo di rete uso i fili liberi per mandargli dentro l'alimentazione, un minimo stabilizzato. Poi un'antenna normale e una con un riflettore parabolico dietro che la rende semidirettiva, diciamo. E questo ci fa fare circa 400 metri in mezzo a un po' di case. Senza lavorare sulla potenza qui, perché...
14: Ho visto un progetto che ci permette di aumentare
13: 400 metri? Ah, mica, se lo mettete in alto, sì.
10: Il centro storico c'ha delle torri abbastanza elevate.
13: Poi un'altra cosa che si può fare è,
10: se lo metti a Sarzano,
13: se tagliate i cavi e saltate i connettori e saldate sulle piazzole, evitate la perdita di segnale sui connettori, quindi guadagno ancora di più. Altra idea che può essere per modificare gli access point.
14: È un'altra cosa,
10: cioè poi puoi trasmettere
14: un bypass alla rete. Questa cosa qui.
13: Sì, c'era l'antennino. C'era l'antennino qua.
14: È un'antenna in pratica.
13: Sì, è.
8: Però è questa. Ma originalmente era antennino unitile. Negativo, no?
13: Oddio, finché va bene.
14: Sì, comunque diciamo un progetto.
8: Ma sta prendendo?
13: Sono via cavo.
14: Spiega come aumentare il decibel del WAP 11.
13: Sì, sì, lo so, lo conosco. Sì, sì, fai bene. Io non fumo e sono un ex fumatore, figurati.
10: Sì. Viene poi portare il portacenere.
13: Mi prendi l'alimentatore del portatile?
14: Potrebbe essere
15: c'è il posto accelera?
14: Di Marx, tu lo sai quale elemento
16: accelera questa macchina?
14: Quello è tutto nastrato.
16: Il case è assolutamente di livello, dobbiamo parlare di questo chassis.
14: Ah sì, è legno.
16: Ma infatti, ma homemade?
14: Sì, sì, certo.
15: No. Artigianato.
14: 4 mesi di lavoro, porca
15: puttana. Artigianato siculo.
16: 4 mesi di lavoro, ma tu sai lavorare in legno, però sai sbagliare così.
14: Ho un po' di esperienza fatta qui.
16: Qua è bruciato per fare questo scuro, no?
14: No, è un po' più vernice, praticamente ci sono mani di vernice levigate, smerigliate, poi altra mano di vernice, smerigliata di nuovo, sono 4-5 mani di vernice per farlo poi lucido. Compensato, foglio di noce qua, perché questo non potevo rifarlo in legno, sì. Mogano purtroppo questi due tastini qua, questo qua non so cos'è.
16: Come dire, io ti faccio un impiallacciato perché no, sotto è rimasto lo chassis.
15: Devi vedere il lettore CD, guardi il lettore CD.
14: Su, non c'è proprio.
16: Ho capito, ragazzi. Sei un drogato completo.
14: Sì, sì. Cioè non c'è proprio. Proprio di legno.
16: Ma l'originale.
14: Allora, erano tre portatili presi a colpi di piccone dalla base di Sigonella. Io ho recuperato uno schermo, una motherboard che funzionava, una tastiera, questo pezzo qua. Ho detto ok, c'ho il portatile, però non ho il case. Vabbè, io lo faccio. Con 50 euro ho preso sti pezzi. 21.3 a 700, voglio dire.
16: Fantastico.
15: Ho un culo così, porca puttana.
16: Ho capito. Culo quello che vuoi, ma aspetta.
14: Sì,
16: ma
14: sì.
16: È unico al mondo, è una
14: cosa. Sì, sì.
16: Puoi mettere in una mostra. Senti, ma a questo punto, visto che anche in legno, metterei un raffreddamento d'acqua.
14: È un po' complicato, l'ho già fatto comunque.
15: Brutta esperienza.
16: Anzi, al mondo, no, per scambio di calore. Lavoriamo con dei strati, capito?
14: Come?
16: Un raffreddamento per scambio di calore.
14: No, ho fatto. Tempo fa ho fatto il raffreddamento d'acqua in meeting di Roma, non so se l'hai visto. A Roma ce l'avevo. Milano 2000. H2000, H2000, H99 a Milano c'è il raffreddamento.
16: Ho visto uno grosso, raffreddamento.
14: Raffreddamento ad acqua, sì. Oh, che bello.
16: Ne ho visto uno grossissimo.
14: Metti, metti. Bologna
16: 2002.
14: Me lo metti.
16: Però c'è quelli che comprano il kit a livello di paranoici.
14: No, no, io avevo fatto una scatoletta di plexiglass trasparente con i manicotti dentro e fuori acqua, e una delle facce era il processore, quindi l'acqua andava sul processore, cosa più bella. Però ho avuto la cattiva idea di pulire poi le incrostazioni con l'aceto, però l'errore fu che l'AMD aveva la placca di alluminio, l'aceto si mangia l'alluminio, quindi pian piano si è cariata la placca di alluminio finché ha bucato il processore.
16: Tu hai preso letto l'ingrandimento, hai visto un microforo e...
14: no, ho visto poi buchi grossi così smontando la...
17: Ma hai messo l'aceto?
14: Avevo pulito l'aceto, ho detto vabbè, l'aceto poi devi calcare.
17: Avevo pensato che lo usavi come nel circuito, cioè no. Che fuori via.
15: No, stai esprimando ora?
14: No, in questo momento no,
17: per darla ad acido clorinoso.
14: Quindi niente wireless, direi. Mi ridai il mio antennino, non si sa mai prende. Me lo porti?
15: Sì, ora lo porto, lo posso stare guardando.
16: L'antenna?
17: Ed è attaccato.
14: È la base magnetica, però siccome si stacca. Cioè qua sotto c'è sotto il legno c'è un magnete di un hard disk per attaccarci la base magnetica, però non è così potente, allora. È abbastanza. Ora qua voglio mettere qua sotto, che c'è spazio, io voglio mettere il connettorino con il filo e un dipolo. E qui se ci riesco un LED bianco che punta verso la tastiera.
17: Adesso rispondo.
14: Sì, sì. Sì, ma noi ci stiamo studiando perché vorremmo cablare il paese in wireless, è un paesino. Ah, con piacere.
16: C'è chi qui il referente per il seminario sulla radio?
15: No. Quale seminario sulla radio?
16: Il primo e il secondo.
14: Il secondo sono io, lo streaming.
16: Sì.
14: Purtroppo lo faccio io.
16: E Radio Base?
14: Radio Base è voi.
16: A che ora ce la fate in contemporanea?
14: No, prima uno poi l'altro.
15: Certo.
16: A che ora inizi? Inizi?
15: Questo va a cominciare adesso. La puzza di pesce si pone per una cena in corso, quindi cerchiamo di fare il prima possibile. Però
16: non è ancora in corso, c'è ancora.
15: Doveva iniziare alle 9, ma non è iniziato ancora. Non qua. aspettiamo che la gente si libera.
0: Ah, ok,
15: che finisce la
0: così. Grazie.
13: Ciao.
15: Che ce l'abbiamo attaccato qui le casse? Non credo.
13: C'è il mio portatile.
15: Ma come ci dentro tutte le casse?
13: C'è solo il curiosità. No, non lo so.
15: C'ha dell'audio da passare il tipo, per esempio. Un jack che non c'ho preso.
13: Che bello. È tuo? Ti hanno spiegato il problema?

0: Come?
1: Che dici, come diceva la diabolic per il biomettore? FN.
0: Sto usando la diabolic?
1: Sì.
0: Non lo so. Credo che, deve, che ci fosse sia una combinazione di tasti sui portatili per switchare.
1: Normalmente FN.
0: Grazie. Andiamo in contatto.
2: Sì, sì. Vediamo se riusciamo a.
0: Noi siamo, cioè è un paese piccolo, per cui riusciamo a.
2: Ma noi
0: far capire qualcosa al sindaco, riusciamo
2: i computer farli. Riusciamo anche a trovarli. Perché ad esempio adesso la MT ce ne ha regalati 10. Se a loro conviene, devono smaltire, gli spendono 25 euro a computer di smaltimento. E invece ce li regalano e fanno risparmio di soldi. Sì, sì, sì.
0: Sto prendendo un altro cespone.
3: Lo prendi?
0: Sì, che riuscissi a uscire con quello.
2: Di chi è?
0: E che ne so.
4: Spesso ha detto Gamel se devi mangiare devi uscire.
0: No, io non mangio, devo registrare loro e.
2: Se ti metti alla finestra può darsi che magari.
0: Infatti adesso devo cercare la posizione giusta.
2: Perché qua è una zona residenziale, magari ce n'è anche un po'. No, è la zona di Albaro, c'è cioè la zona di qua di Castellette.
0: No, Link 3228 va pure bene.
2: Se è collegato no.
5: È solo l'ultima dopo il computer d'acqua, che è l'abbonamento d'acqua del 2000.
6: Come dico, la vita d'acqua?
5: Sì, sì, a Milano.
1: Vede, ok.
5: Questi testi del housing.
0: Che io?
1: Io proviamo che succede. Perché quella di Poli che c'è
0: no, un Dell. Sai che ti dico, quell'access point che sto pigliando non mi fa uscire, perché gli stronzi che l'hanno messo su non fanno uscire.
2: E non sarà collegata a internet?
3: Così non circolava.
0: Non lo so. No, MOBS 1.
3: No, se vai su circolava.
0: Ma non lo prendo. Ma chi è MOBS 1?
3: Non lo so. Sudogico, come dice,
2: corso... Ma sarà qualcuno qua o...? Come se vai alla finestra lo becchi meglio?
0: Dici che è fuori?
2: Non è fuori.
0: Ora sto prendendo Giobbe. E questo arriva molto meglio. Oh, Giobbe mi fa uscire. Bravo Giobbe. Dio benedica Giobbe che ci farà streamare il seminario. Che pazzesco, eh.
2: Comunque tieni conto che questa è una zona residenziale, quindi è facile che.
3: Senti, ma c'è un cavo delle de solo, aspetto.
7: Beh, so che se lo può prendere.
3: Cavo delle de solo.
0: Ti serve?
3: Io senza il cavo di rete sto offline. Questo potrebbe essere un problema. Ma tu non mi hai detto che non c'è il banda qui?
0: Sto prendendo un access point, non so di chi, che mi sta facendo uscire, per cui va benissimo.
3: Ok, quindi ma il cavo quindi non è libero, perfetto.
0: Sì, il cavo è libero. Ma poi mi lasci così seduto, che io qua non riesco a starci seduto.
3: Sì, sì.
0: Ah. Grazie. Oh, allora. Sì. Tu?
8: Dove c'è? Non so se ci sono già beccati. C'è un di media.
0: Vi streammo, cioè streammo qua la situazione.
7: Con i dread lunghi che si riconosce con una borsa di pelle sempre al collo.
2: Io volevo tralasciare l'argomento.

0: Cioè lui è...
1: deve scavare scarese, se ci dà sicuramente.
2: No, ho avuto un sacco di informazioni, grazie.
1: Ah, c'è un là in giro con Sbatsky, con Grescia,
3: già gli basto io che gli dico tutti i colori.
1: Sta neanche di picchia, capito? Sto a posto. Lo vedi che si mette a piangere in un altro.
2: Grazie, buon lavoro.
3: Grazie.
1: Secondo me è 255.
3: Pensa che ho beccato qua un tizio che ci ha bucato Midland qualche due o tre mesi fa. Ma mi ha spiegato tutto quello che abbiamo che ha fatto, eccetera. Allora 51-83.
4: Ma ha fatto danno oppure niente?
3: No, no, ho messo su una backdoor, ma poi non ho fatto niente. Abbiamo visto le loro. Tranquillo. C'è l'annuncio su Media Lab.
1: Ma sai dove cambia la risoluzione dello schermo? C'è un problema di kernel, sono 800x600. Che faresti?
3: Ma non lo so.
1: Strazzeresti.
4: Se devi già non mi usa la 800x600.
3: Dov'è quella pagina dove trovavo i dati del link satellitare? Su?
1: Su
3: .org.it. Oh, eccola.
4: Prendi che è di preciso?
3: No, niente, è cosa che poi dovrò vedere. Di chi è? È tuo? No, no, me lo mangio. C'ho fame. Io ho sulla porta di casa un adesivo vecchissimo di Radio Onda Rossa.
1: Tipo?
3: Fuori Radio Vaticana dagli 87.
1: Ci ha cacciato lei.
3: Eh?
1: Ha cacciato lei.
3: Minchia. Si è scolorito un po'.
1: Però è stata una bella battaglia.
3: Sì. Mi ricordo.
1: Sì, è stata una bella battaglia. Combattuta con molta determinazione, abbiamo trasmesso per 8 anni in un quartiere, così tutti che giravano con la penna in giro per casa. Ci ogni tanto sentivano pronto.
3: Grandioso.
1: Tu immagini tutti quelli che andavano in radio tutte le mattine a aprirla, a trasmettere, sapendo che non sentiva nessuno.
3: Oh, allora, vabbè. Radio Cybernet, le 20.01 a Cluno, il giorno sabato 3 aprile, ci troviamo nella sala Proudhon per streamare il seminario sulle radio di base, credo che si chiami così.
4: Sì, Radio Base. Di ondarosso.it. Questo era il link.
3: E il link è radiobase.ondarossa.it. Prova. Io sto mangiando.
1: Radio.
3: A volte. Ma quello serve a te. Che deve fare? Tanto, no, ma loro ti vedono lì.
1: Sì. senti, qual è il cavo dell'animazione sta casa? Era carino perché si sentivano gli auto, però tu sai cosa c'è, faccio sentire tanto al video del portale.
3: Poca gente, lo dici tu.
1: Spero anche per lo spero vivamente.
3: Che ci sia poca gente?
1: Sai, io non sono abituato a parlare con il video.
3: Fare, sì.
1: Sì, fallo. Arriva direttamente su una mailing list e poi serve a fare delle comparazioni, in realtà delle elaborazioni sui dati d'ascolto.
2: Scusate,
3: non quando carica?
1: È presto.
2: Ma in realtà non è che possiamo pensare che arriva un cavo che con la Twitch, così io non ho a guardare se possiamo
1: regalare. Se ci abbiamo un Twitch?
2: Sì, io sì, ce l'ho.
3: Wow!
1: Ok, vai.
4: Però che forse alimentazione per
3: la ciabatta ci vuole, ciabatta elettrica.
1: Questo qua è pure questo in più, perché va, andava a alimentare la cassa e non c'è. Quindi c'è uno switch libero, un switch libero. Però non per l'alimentatore, ci vorrebbe un'altra ciabatta.
3: Compila che è così. Andiamo
1: a alimentare la ciabatta.
3: Graffio! Vediamo se Graffio ci sente.
0: Scusa, ti stacco.
3: No, porca puttana, no.
0: Ti posso staccare di uno.
3: L'alimentazione?
0: Sì.
5: Kinograph, azienda leader nel settore, presenta Recharge, l'apparecchio portatile per l'elettroshock. Recharge ha un nuovo design, un pratico regolatore di tensione, elettrodi in ceramica. Recharge, quando non si ragiona più, è l'unica risposta. Attenzione, prima dell'uso consultare attentamente il libretto illustrativo. Recharge.
6: Tu non sei bello e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'Istituto di Obbedienza Animale. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di Obbedienza Animale, dalla parte dei più deboli. Disco più libro più tuta integrale a soli 740 euro.
7: Affrettati, le scorte sono limitate.
8: Ma che finisco poi anche di stare a dormire?
9: Io solo.
10: Io mi parlo di mio padre, non abbiamo dormito un cazzo.
11: No, aspetta, lo metti dai lunghi ossi. O fumo.
10: Ma non andiamo a funzionare a questo ciabatto.
11: Perché si sto fumo?
8: E che cucchiaio!
12: Oh,
11: che sono? 10:30
9: Questo è il mio,

ったらもう日本来ないですよ。

0: stato nervato senza voglia stamattina, da mettere
1: a culo, però per rompere i coglioni,
0: chiuso, 25 persone qua dentro, dei momenti di umidità, no?
2: Cioè, lui fumava, ma lui fumava il
1: bastardo. No, ho fatto mezza sigaretta, perché lei non lo aspetta, ho fatto mezza sigaretta, guarda. Bene. Bastardo arrotino, guarda.
0: Potremmo punirlo, vedi il
1: marco.
0: Sono
1: lì, sono
3: controlla Nirvana.
0: Chi li controlla?
3: Sì, uomo.
0: No, no, questo qua.
3: Quello a terra. Diciamo che è arrivato al muro, dove va? Non ce n'è Twitch, non c'è, capisci? Non c'è. Che cazzo ne so chi l'ha tolto?
0: Ma porco Dio!
4: Non porco!
0: Porco Dio!
3: Cristo santo!
0: È una situazione di emergenza! Siamo tutta rete! Porco Dio!
4: Un imbecille!
0: Chi è attaccato? C'è lo switch da C-Sport. Vabbè, la mettere sul culo.

0: Cristo Santo, ma
1: io mai più a quindi
0: Alberto morto che siete da te, se ti è in modo di stile con Renzo,
2: scusa, ma perché non ti do lo snitch?
3: Ok, io personalmente
4: alle 4:54 ci siamo sconnessi.
3: Un
4: botto di Dio.
5: Avrò fatto anche le regole del comune.
1: Adesso che sono fresco,
5: rimosato.
0: La puzza aumenta.
3: Ma è questo lo switch?
1: Non lo so.
3: E che ci fa questo?
5: Mi serviva,
3: Buona morte, non dormiva. Guarda, ieri notte non dormivo, non si può fare,
1: Ma il problema non è pure di X con lo specchio di
5: quello.
1: Io non lo capisco.
3: Tira.
0: Questo?
5: No, prova a staccarlo.
3: No, no, prova a vedere se il link è acceso qua.
1: Sì.
0: L'altro lì.
1: Ho deciso che fuori un caricatore può servire a questo cellulare. Che fa attacchi non si più ti guarda il cellulare.
5: Super stupido.
1: Vabbè, la USB da sempre 5 volte.
5: Infatti.
1: Devi soltanto dimensionare. Solo un cazzo.
3: Killer, stai cominciando a rompere i coglioni?
1: E ancora non hai visto niente.
3: Ah.
1: Se mi impegno. Guarda che se mi impegno.
3: Ok, c'è la rete. Bisognava resettare quel fottuto accessorio. Cristo.
1: Non mi va a combattere le MP3 in uovo.
3: Eh?
1: Combattere le MP3 in uovo.
3: Ma che comando, posso colpire.
1: No, devo fare funzionare questo specchio di mouse. Non posso tornare a casa ormai. Se non faccio funzionare questo specchio di mouse. Sto sclerando, no? Sto flippando.

0: preferito. Ma
1: Cuba dopo.
0: Morra Cubano, passando. Questo è un caricabatterie di cellulare?
2: No, vedi la tutta.
0: Una traversa.
1: Dov'è Nino?
0: Dove arriva?
2: Se tu
1: sei la fini,
2: non mi vogliamo.
3: Ho voglia, non mi sono problemi di vedere se mi è stato.
1: No.
3: Io anche se tutti spegnono le due di respirazione posso fumare come un discorso del cazzo.
0: Guarda, la cosa che mi fa dimenticare è farti la mia, che col 220 funziona, capito? Cioè non è che dici manca qualche cosa.
2: 171.32, punto?
0: Punto 31.
2: Punto 1.
0: Punto 31, no punto 31.
2: Ah, c'è stato uno di uno, non ti preoccupare.
0: A me la rete. Io, i meno.
3: Vabbè, attacco solare.
1: Non ti azzardare ad accenderti una sigaretta qui.
0: Ma lo devi dire
3: prima. Non ti azzardare.
1: No, fuori.
0: Lo devi dire prima.
1: Te lo sto dicendo ora.
0: Oh,
1: fuma. Egli fuma.
4: Ti hanno andato male.
1: Non vedi in casa.
2: Poi ti fa il bicchiere di
1: 182. E allora?
4: Da qua.
1: Ti sembra che ci sia spazio?
4: Da qua che cosa faccio?
1: Ah, ottimo. Ok. No. Non ho dormito. Bene. Specialmente quando Elibus si alza rovesciando computer. Vero Elibus.
3: Quello di là si doveva coricare, quello di là ha spostato un attimo la sedia.
0: Sono un po' culinario questo stronzo Brighton di merda.
2: Qual è il problema?
0: Perché sembra pecorino, sì, sembra
2: il
0: dai,
2: quindi quando
0: dai
2: si ferma,
0: meglio di te a 90 gradi.
2: Si ferma. Cioè, quando faccio stop, non mi sento il
4: no, dico, ma perché prima si ne prendeva solo fare un pezzo?
2: Perché è un pezzo, era piccolo. Signori, musica sì. Dall'assente UA.
1: Ce l'ha fatta, eh?
3: Già,
1: sto fuggiuni qua.
2: Manda la tua una classe.
0: No, per...
4: Però mi sento spostare dal tavolo.
0: Tu scrivi che mi parte in automatico la
3: strisce.
0: La un X, la
2: non ti parte.
0: Mi parte in automatico. Ma questo è il messaggio. Ecco, questo qua. E quale porta in arrivo? Qua non è messo.
2: Sei un minchione. Allora, vedi come

0: Intirizzito da questo.
1: Sei arrivato ieri. Noi abbiamo il cervello morto. Stiamo streamando e sto per maledire qualcuno, ma lo sport. Sì, finalmente è aggiustato. È in configurazione meno fine. Wireless. Vuoi che ti presento una testa di cazzo? Eccolo. Ai ai ai. Che li abbiamo fatto? Muse nella capanna degli zii. Qui. Riunione. Sono muse con pistaggio. Va bene, sta divertito.
2: È stato da ridere veramente.
3: Perché quello con quale, no? Per quale motivo?
1: Ma che cosa?
4: Io così non ho senso.
1: Ah, va bene. C'è una fila mostruosa. Abbastanza.

0: scusa? Non ho ben capito.
1: Burda.
2: Sul cammino.
3: Dov'è? Nell'arcio abbiamo proposto una quantità industriale di spazzatura. Non per dietro,
4: due giorni che non ho finito il CD di una volta.
0: Ma gli altri?
3: Gli altri CD.
0: Quelli mancanti? Infatti un po'?
3: No, dormivo.
0: Che manco uno? Porco Dio, Nightolo.
3: Le ISO. Tanto si fanno.
2: Non paghiamo neanche.
0: Ma io che la devo mettere in culo per aver fatto cadere tutti i CD qua? Ma chi è che gliela devo mettere nel culo? Cadere tutti i CD.
5: No, vabbè. Non è assolutamente vero. Stanno depistando. No, però lo voglio nel culo. Riguardo alla tastiera, è a tuppa, cadde.
2: Il croce di pallo non è arrivato su MSN.
0: Sì, lo faccio io magari. Certo, basta non tirarli fuori. Cioè avete sminchiato tutte cose, porco Dio.
2: Dove è Max?
0: No,
3: Tomac.
0: Ah, Tony Tomac. No,
3: volevo sentire.
5: Bravo. Bravo, fai cadere tutte le cose per terra.
0: Ma chi è che ha fatto cadere tutti i CD ieri? Porco Dio. Che ora qua è un casino. Minchia, ma che teste di cazzo! Sono circondato da stronzi.
3: Ehi, amico.
6: Quando inizi tu, dove?
3: A ora. A ora?
0: A fare che? Nightolo? Ma tutti gli altri CD dove sono? Questi sono gli 1, 2, 3, 4. Sì, ma dove sono quelli completi? Nella scatola delle magliette? Da qualche altra parte?
3: Non lo so, io
2: solo che mi fai interessare se no.
0: Questo cos'è? E qua ne mancano un fottio.
3: No,
0: a quelli che erano qua ne mancano un fottio. No.
7: Quanti ne mancano?
0: Mancano un 3 e un 4 qui. Sì, ma siccome qualcuno li ha scaraventati tutti a terra,
7: saranno mischiati
0: come io scoprirò chi è, gliela metterò nell'ano. Ok, è fatto.
2: Impara a Marina Mannettolo qua, così impara la lezione per stavolta, e scendiamo tutti e due a fare colazione.
0: Io scenderò a fare colazione con te.
2: Bastardi, solidarietà, smerdiamo sto bastardo, smerdiamo.
7: Solidarietà.
2: Bastardi.
7: Consenso. Io ho perdono.
0: Ci sono due o tre perle qua dentro di ieri notte. Perle magnifiche.
8: Allora, facciamo come al solito, una solita puntanata.
0: Cioè?
8: Se che io li passo là.
0: Ma io ho spazio adesso, ne puoi usare direttamente i web via rete volendo. Per cui
7: sfondo puli e
0: spazio ora ce l'ho. Quindi viene molto più semplice fare questo. Basta che mi dai guapo, quindi.
8: Sì, facciamo la solita.
0: Comunque ne parliamo dopo. Vuoi tenerlo tu? Lo tengo io, facciamo colazione.
7: Sfondo puli acidi.
0: Fondo culi a CT ora. Ah, ieri tu ti sei registrato uno speciale, niente male.
8: Ok.
0: Sì. Speciale su social engineering nei canali gay Sicilia. Scopo? Non si sa.
2: Chi è morto male?
7: Sì, non andare. Prenderei.
2: Così è deciso l'udienza.
7: Fallo tronare. Oh. Mi prendi le solite cose sotto di te. Sotto di te.
6: Non mi porto poi.
0: Inculation.
7: E invece il tuo
0: chi resta qui?
7: Se non l'hai
6: toccato.
7: Se non l'hai toccato è ancora. Pensavo devo costruire
0: la casa del soldato.
6: Non c'è.
7: Aspetta, ora il dio.
0: Dai, no, no.
6: No! Mi avete staccato il viso!
0: Sei fottuto!
7: No. Ma chi è che sta staccando
2: la cosa? Ma io dico che mi stai dopo una batteria del cazzo in moto.
7: Ah.

Ale nie ma lepszego sprawdzenia.

0: ragazzi, non so adesso che per fare questa cosa con lei, ora
1: Grazie.

0: su.
1: Certo, ci deve essere il mio
2: avvenuto.
1: Invece

0: sono pieni così.
1: Ma se c'è stata sia comico. Ma in rete? Perché se io lo
0: si ritenere lo stesso?
1: Cosa?
0: Con un uomo uno di te.

0: la federazione. Perché io
1: andiamo in cucina.

0: Sei qua. Io lo so, ho fatto
1: sì, ma
0: di solito c'è un
2: Non so, non si sa.

0: Passa, ma lo vedo.
1: Ecco. Dove siamo andati via?
2: Sì, ma ci manca.

0: servizio, guarda là, funziona come
1: attivo, sì.
0: Come che non so, un blocco.
2: Mimex, l'anello mancante nella catena darwiniana.
3: Visto, non è di testa la base. Sono rimasto congelato, però sono svegliato di corpo.
2: Sto riavviando i computer in ufficio.
3: Ecco, non sono accorto.

dato che qua bastardi vi mettete tutti quanti su IRC, non posso chattare con X chat, che io odio IRC.

0: Dammi la droga. Qualcuno mi dia una sigaretta.
1: Senti, non è che può essere una prova di verità per la fine del mondo.
2: Cioè?
1: Quando faccio la fine del mondo? Puoi fare l'ultima tua opera di verità? La prossima ce l'abbiamo portata a Damiano, per forza. E che quest'anno è un po' così, con la scuola, la cosa. L'anno prossimo è finito, no? Quindi la prossima indovina, cazzo.
2: Allora dipende da quando si fa. Dipende da quando si fa.
1: Speriamo che si fa così da prima.
3: Oh, guarda, io la preferirei più verso fine, direi che inizio
1: fine.
3: Alla
1: fine c'è
2: Io pretendo di capire per quale porco motivo il mouse mi deve funzionare col 2220 e non mi deve funzionare col 264. Io lo pretendo. Senza nessun cazzo di motivo. Poi la cosa bella è che oppure me X486, la 686 come cazzo si chiama, la minchia non è problema di X, non è problema di un cazzo. È soltanto un modo come un altro per farmi bestemmiare.
3: No, c'è il

0: magari cade un MP3 di una musica che non sia tu. The question is, what is mana mana? Mana mana.
1: Rap police.
0: Anthony Fisher.
1: Lì.
2: Sergente.
3: Suga.
4: Sergente, su.
0: Sergente. E doppio. Il panel.
3: Allora, per non stare lo scuolo.
4: Adesso sta streamando.
0: Vorrei dire del
2: Dio vogliamo.
5: Andiamo quante richieste.
4: Qua.
0: Serve di 95. Ok.
6: Oh, God.

0: Esto es mi padre, era muy mal.
1: Ancora.

0: 分多少个了？
1: 什么人在呢？

ございます。

0: Deve essere isolato dal mondo, non c'è più vita. Io non lo sto usando. No. Ora c'è un ci dirigendo?
1: Quante volte mi hai scritto, amico mio Nitro? Oggi quanti turni mi hai accollato? Pomeriggio. E allora perché mi dice che sono
0: canna.
2: Allora, questi zaini qua verranno nuclearizzati.
0: Ci prendiamoli a calcio.
3: Guarda, non sono i miei, me li sbatti con gli occhi. Io se andiamo fatto a fare colazione.
0: No, no, quale sotto a fare colazione, se c'è uno spiegato.
3: È personale.
4: Qualcuno ci dà una mano a scendere da un minimo?
0: Sì. No, no.
2: Mi serve spazio. Serve molto spazio, Cristo.
0: Quindi c'entro io.
2: Quindi devo farti assolutamente un compito.
0: Che cazzo soffri di cristofobia?
2: Sì, sì, di cristofobia soffro. Soffro di cristofobia. Dove sono quelli che hai fatto?
0: Soffro di cristofobia.
2: Zero?
0: Due.
2: Ah, minchia, due. Ok, però chiudi le linguette. Così.
0: Dai, attenzione. Io sei morto.
3: Io sei, vieni con me.
2: Sì, grazie, sì. Io qualunque cosa cazzo in culo. Sì, sì, grazie.
0: Poi un cazzo in culo.
2: Mamma mia, siamo fottuti.
3: No, poi dopo lo sento, però non so cosa fa.
2: Come? Ah no, ho smesso di fumare. 3 anni ormai. Da fine meeting 2001. Catania.
3: Sì,
2: sì, va benissimo. Rompo grazie a tutti che fumano. Prima rompevo perché scroccavo le sigarette. Primi 6 mesi, sì. Poi è subentrato il disgusto del fumo, per cui è automatico che mi fa schifo, per cui sì. L'unica cosa che mi manca è la pausa dei 5 minuti mi fumo una sigaretta. Sì, sì. Per il primo anno, fine delle pause. Ero così, non faccio pausa. Programmiamo. Poi vabbè, sta cosa. E ho messo su 500 kg, come vedi. Ma questo è un 6, noi 5 ne mancano un po' io. Porco Yahweh. Devi fare quello che c'è qui dentro, praticamente. Quelle custodie devi fare. Su quelle bustone c'è scritto ciò che devi fare, soldato.
0: C'è scritto ordine 1-4.
2: Ah sì, sì, è semplice, cioè è quella che viene vista subito dal kernel. Ok, problemi?
0: No, no.
2: È la 6-50? Bella, è una rarità. Hai fatto un 7? No, un 5. Ma questo è un 5. No, questa lettera è un 5. Hai fatto un CD sbagliato. Dammi un 6. Senti, le scritte sui CD non gliele metto perché presumo che nessuno si metterà a scambiare i CD. Giusto? Tirandoli fuori dalle buste e mandando a fare in culo il contenuto. C'è blicero sotto con il discorso AFLAB eccetera. Ma chi resta qui? Ci resta il buon Crash?
3: Ivana resta.
5: Ma dovessi dire tutto sta qui.
3: Sì, ma la struttura di questi cavi è una struttura vivente.
5: Sì, ma stavamo guardando.
2: Ah, bene, bene, sì, foto dei cavi.
5: Il lento mutamento di queste strutture.
6: Alleluia.
5: Cavetteria, sì.
2: Perché mi consuma il fottuto 30%? Cristo!
7: Cosa?
2: Non lo so. Il flash. Le pagine col flash mi sparano la CPU al 100%. Maledetto Yahweh. Come?
7: Se disattivi i plugin sparano poi le tasse.
2: Ma Don't Escape come si fa? Servono a persone che in questo momento non sono qui.
8: Ah, ma quelli portiamo se sono per il gente da
2: tutto. Boh, non lo so, è che fra poco ci sarà un sacco di gente anche qua. Rischio la morte. Ma ci sono i tavoli, quelli, le sedie quelle lunghe? Ci sono o no?
8: Sì, sì, ma.
4: Attenzione!
3: Attenzione!
4: A me ti un porco paioletti di merda!
3: Fino a qua ci siamo,
4: è un bastone avanti.
2: Ma che state a fare in mano?
4: La mia scheda wireless windowsiana.
3: Che scheda è?
4: La mia scheda robotics.
2: Hai fatto te fuori? Hai altri 5 dollari?
3: Ma è un
2: firmo.
3: Però la persona
2: Leggi qua,
3: ma la cosa importante
4: fatta anche delle mani,
3: no, la nelle
2: sì, sì. Se fai un paio di 7-8 abbiamo altri due da portare giù. Chi è che
4: per così poco
2: che non c'è la
4: non si è un passo avanti,
2: sembra
4: una
3: Io sa del tuo sistema di stato.
2: No, non ho niente da nascondere io.
3: Ma mai, mai. La
2: fanno. Oh, quasi quasi mando in pappa quasi appunto.
5: Sicuramente proprio. Sicuramente è un orologio.
2: Che cosa?
7: Sto leggendo il
5: risultato diverso.
2: Come?
5: Modi.
2: Ah, l'hai buttato? No, no.
5: Io di sera sì. C'è la foto di Snow.
2: Sai che non mi ricordo. Ma per motivi?
5: Non so, c'era una
2: cosa. Ah, no, ma quello è l'ISCA server. Stanno facendo le prove con Blisher.
7: Questo è il mondo? Quello che capita.
2: Minchia, allora sei un minchia.
5: Mi su jingle, tutto per.
2: Ma non posso farlo sentire in locale, sennò mai l'Arsen con il microfono. posso mandare giustamente in trasmissione. Però.
6: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気りになってもう一度ダイヤルしてください。
9: ミンキア、ラジオファイブルネット。
10: Male necessario.
11: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: vehicle identification number is incorrect.
1: Finalmente stiamo di nuovo qua.
2: Sono uno dei 100.
1: Ma lo dice il tuo primo?
2: 172, 31, 1, 145. Ma è una rete, diciamo, sicura. Il modo migliore per evitare questa cosa è quella di separarle fisicamente. Vedo che
1: sta fumando la pipa. La odio.
2: E tutti i distrutti, per farci, modo, ma non
1: E invece non esco più.
2: E il più compito. E il TH1, il più 2. C'è un 62, 31, 1.
1: Come ha fatto da
2: metti... No, no, mentre lo stesso, il 62. E poi la volta anche questo
1: è così,
2: c'è un 72, 31
1: è un programma
3: da pipe, da l'osso
1: però non sta funzionando,
2: tanto che ci risolve un domani. Metti le DMS6.
3: La porta dove deve fare il la porta.
1: Ma perché è così basso il segnale se stiamo cancellando quello di Agnus? Ok, localhost non andava bene. È un programma in Cina.
3: L'ha fatto?
1: Non mi ricordo.
2: È vero, siamo bassi e stiamo. Sì, perché il
3: mostro è. Però non è criptato, vero?
1: Ah, data pipe. Sì, non è criptato. Potrebbe criptare effettivamente.
4: Ma forse c'è quello che è criptato. Devi andare su sicurezza può essere.
1: Ok, io adesso mi cablerò il microfono in modo dritto pecato.
4: Non capisco perché è così basso il segnale se ci spande un po' dietro.
2: Più rollo.
4: Vai, basta, andiamo. Ma il tuo segnale com'è?
3: Il mio segnale sarà a palla.
1: Ora io mi cablo il microfono. Allora, vediamo.

0: Come si sente il canale con il mondo? Ma non so.
1: Dov'è la check point di Elibus?
0: 212, 34, 194, 212.
2: Abbiamo tutto aperto.
0: 194, 212.
2: Sì, lo so. Però...
0: siamo diventati serve. Abbiamo gli stessi permessi di asbesto.
2: Finalmente mi controllo tutto.
1: Non abusatene perché sennò mi si blocca lo stream.
2: No, non è per quello.
1: Cioè, vuoi dire, poi con 10 megabit.
0: Non dai, che con la mula ora come ora scaricheremo gli animali.
2: Soprattutto non parliamo nemmeno di asbesto stesso. Allora, il range.
0: Allora, guarda che bella asbesto il suo microfono portatile.
1: E soprattutto con l'antenna, se la trovo. Ma che cazzo me l'ha messa qua? Chi è sto figlio di puttana? Sì, io.
2: Oddio.
1: Certo, se gli fottessi l'antennina a Newmark.
2: Però quella di Lobo, quella mi direziona alle cose.
0: Io voglio quella di Lobo.
2: Questa non l'avete me.
1: E infatti adesso l'attacco lì. Il problema è che ha questo cavo che è troppo rigido.
2: Cos'è per il 274?
1: Non lo so. Non c'è scritto.
2: Fa bene allo schermo
1: tutto ciò. C'è un magnete lì sotto.
2: Ehi. Fa bene allo schermo il magnete.
0: Ragazzi, siamo fuori di
2: tutto. Beh, basta, mi dire mangiate io.
0: Ci hanno sentito. Ah no, no, per il cambiato sì. Porto di no. Di là questi coglioni.
1: Metti una mano qua.
0: Non metti una mano qua, guarda.
1: Brutale, ma
0: è figato.
1: Allora.

0: Bene, finalmente posso andare un po' in giro a fare il minchione e sfasciarmi il portatile. Oh! Ora vediamo fino a dove prende questo cazzo di access point. Eh? Dov'è l'access point? Minchia, proprio messo qua a parete di merda. Dov'è che stanno facendo il porco dio di qualsiasi cosa?
1: Malattia.
0: Qua. Che cos'è?
1: Sala Plutone. Vai,
0: navigazione. Fin qua prende, devo dire. E sto streamando. No, no, stavo solo streamando.
2: Su SourceForge c'è il progetto tu, che potete vedere se vi va con calma, è The Working of Microbreeder, programmino in parte per aiutare già in parte così, che prende i contenuti dei fori, usa nel database per tutte le cose che vi ho anticipato. C'è una documentazione di tipo 78 pagine
3: di PDF. Se vi puoi segnare di fronte,
2: se dovete passare informazioni, è fatto da uno che però deve essere, non si limita solo alla ricerca, ma è pieno di consigli utili per queste cose. Da lì finite su questi due, passo prima questo che è il
0: comodo, però si stream. Streamiamo in wireless. Vediamo fin dove prende. Non lo so, dipende. Quanto mi paghi? Dove lo fai? Qua? Vediamo, vediamo.
4: Facciamo le domande bastarde.
0: Ah, perché no?
1: 10 euro. Come la
5: senti, questo che è agliazzone. Agliazzone.
0: Scacazzone, casomai. Minchia, stiamo andando su e giù a destra e a sinistra.
5: Come froci di merda.
0: Come froci di merda, devo dire che funziona, eh. Non ho parole.
6: La morte.
0: Oh, vediamo che cazzo ci ascolta adesso. Fino a dove prende. Minchia, devo dire che Linksys prende a vuota mazza. Porco Dio. Prende veramente a vuota mazza. Vediamo se riesco a scendere al piano di sotto. Fin qua prende. Ora se non cado dalle scale, scendo al piano di sotto e vediamo un po'. Chissà se Lobo è in ascolto. Fargli capire che il Linksys spara. Minchia. Ora un po' si ferma però, eh. Ah, ecco, qua sotto prende male. Qua sotto prende, devo dire. Ci provo. Se mi metto qua sotto la finestra prende. Quindi ok. Qui mi ha ributtato giù. Capire un po' se va o se non va.

Che bello avere il wireless. Cristo di un Dio.

Vaffanculo azzurro, non riesco a entrare, porco Dio.

0: Ma niente, però non si stacca facilmente.
1: No, non tiro più così.
0: No. C'è un magnete di hard disk incollato dentro nel legno dalla parte di qua. Così gli posso attaccare l'antenna magnetica, però non tiene molto bene. Andando in giro mi cade.
2: No.
0: Ah, nel mio? No, poi ho cambiato il cavo flat, quindi tutto ok. Come scusa?
1: Secondo c'è un giro di conferenze.
0: Se vuoi guardo sul qua. È qua, eccolo qua. Sono le? Power Browsing, sarebbe 17, ecco, migrazione su workstation da Windows a Linux, che credo sia tenuto da Kraken per tutti. E poi niente, la 17 non c'è niente, c'è solo questo.
1: Però c'è un po' di avventure. Cioè non ho capito. Cioè boh, vado a salutare il Twitch, che bello, non c'è scritto però vado a salutarlo.
0: È rivestito di legno. È di legno. È l'ultima frontiera del case modding. Legno, pelle, eccetera, eccetera.
3: E bor che ci mancavano per farlo ancora più. Sì.
0: Compensato marino, flatting per imbarcazioni, levigatrici, queste cose qua. Colla.
3: E tanti lotti. Peccato questo non è andato tanto bene, forse.
0: Questo è un pezzo di pelle, sì.
3: Se devo farti una critica.
0: Perché i pezzi erano recuperati da portatili in cima distrutti. Per cui.
3: Ah, ma tu riuscito a mettere dei pezzi già fatti?
0: Il portatile, lo schermo, la motherboard del portatile.
3: Scusami, non ti seguo.
0: Questo
3: non
0: era un portatile.
3: Non hai preso il portatile e tirato via tutta la roba di plastica messa di legno?
0: Sì.
3: Ah.
0: Però la roba di plastica era distrutta.
3: Ah, portatile distrutto?
0: Sì, tre portatili distrutti.
1: Messi assieme.
0: Da uno ho recuperato lo schermo, dall'altro tastiera e scheda madre, dall'altro ancora altri pezzi, insomma. Messi insieme, però non avevo il case e allora ho dovuto farglielo. Mi sono messo lì piano piano.
3: Bello, ti dirò.
0: Sì.
3: Bello, fai bene.
0: Connubio tra tecnologia e natura, secondo me.
3: Beh, natura ci voleva un po' di foglia, ci voleva qualcosa di meno diretto e unico solo a legno.
0: Beh, c'è la pelle qua. E tasti di mogano, vabbè.
3: Di osso devi metterli allora.
0: Ci ho pensato, ma non ho trovato.
3: La tastiera allora, viene un po' tutta la tastiera, sinceramente.
0: Troppo una menata rifarla. Veramente pazzesco sarebbe rifare la tastiera.
3: Ma secondo me c'è qualche cosa con tastiere.
0: Per portatili no. Ci sono tastiere in vendita e mouse fatti in legno, ma sono fatti a macchina. Questo è fatto a mano. Tutta un'altra cosa.
3: Bello.
0: Ed è più leggero del case originale. Ho trovato il case originale su eBay perché avevo le paranoie del fatto che è debole. Poi ho messo dei rinforzi sotto che fanno anche da piedi e non si piega praticamente.
3: Potevi usare l'ebano, ti facevi il mazzo.
0: Ebano è pazzesco e poi è un legno tropicale e non è ecocompatibile.
3: Ecocompatibile che intendi?
0: Viene da disboscamenti di foreste, lavoro, sfruttamento delle popolazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi preferito non usare né ebano né mogano, anche se i tastini sono in mogano. Ma è un pezzo che ho trovato, eccetera. C'è un po' di menate sotto.
3: Sì.
0: Però vabbè, è bello, sì. Penso che lo venderò.
3: Se me trovi.
0: Perché se riesco a trovare qualcuno che lo compra.
3: Se me trovi qua.
0: A soldi. No, all'estero sicuramente. All'estero, metto su un'attività.
3: Qua. Un'attività per fare
0: case. Per fare legno. Questi portatili in legno. Sì.
3: Sai che.
0: Legnatilizzare i portatili per gente carica di soldi.
3: Però se metti questo qua con questa tastiera così non la fai così carica. Io perché
0: veramente è impossibile.
3: Un manager che te lo paga 10 milioni può tenere così ed aprirlo in mezzo alla gente e fa vedere la tastiera così.
0: Beh, già no. Così è ok, guarda. Cioè già così fa la sua impressione. Tastiera in legno bisognerebbe rifare ogni singolo pezzo. Oddio, non è impossibile.
3: Ma il problema è portateli così.
0: Meno di 3.000 euro non me lo devo, me lo leverei sicuramente.
3: Ok, io certo sto parlando di cifre anche diverse.
0: Certo, certo.
3: Dipende da te. Tanto che tu calori quello che ci guadagni. Sì, sì, sì. Ti do solo un'opinione di gusto personale.
0: No, c'hai ragione.
3: Io spenderei molti più soldi per avere la tastiera così. Anzi, li spenderei. Se li avessi.
0: Anche questa parte del tappetino.
3: Esatto, bravo, bravo.
0: Per esempio, questi tasti qua non sono tasti in legno, ma sono rivestiti con una foglia di noce.
3: Sì, sì, carini, carini.
0: Così come il frontalino del CD-ROM. Questo qua.
4: Penso te.
0: Queste noci. Qua la batteria l'ho cambiata, dovrei rivestirla pure, però c'ho l'altra sua originale. Cioè si fa tutto alla fine, questione di tempo.
3: Un viaggio.
0: Tastiera dovrei smontare ogni singolo tasto.
3: È possibile che abbia visto una foto di questo, sì, però senza il monitor?
0: Sì, l'hai vista al meeting dell'anno scorso perché mi si era rotto il fat cable qua. Perché era recuperato, come ti dico.
3: Sì, sì.
0: Poi ho trovato il ricambio su eBay.
3: Carino.
0: Mi si è rotto qualche ora prima di partire per il meeting, mi si è rotto il flat, pensa te. Siracusa.
4: Però hai fatto la strada.
0: Eh?
4: Hai fatto la strada.
0: Sì, sì. Siamo una ventina sopra.
3: Rickmast. Sì. Ecco dove l'ho visto sul sito.
0: Ah, sì, sì, sì.
3: Sul sito, sì. Carino.
0: Ora stavo provando il wireless, sto streamando in diretta, tra parentesi. Radio Cyber. Quel po' di ascoltatori che abbiamo adesso, sì, però ora non sono tanti, vabbè.
3: Carino. Ma domani, ad esempio, non riesco a venire, se mi sembrava una bella idea poter riprendere con... Io mi sono... è stato il primo anno che ho venuto qua. Quelli dell'anno scorso li ho scaricati, ho scaricato alcuni stream dal sito, molto carino, però cioè, sarebbe stato bello anche quest'anno alcune cose poter avere per quelli che non tutti riescono a venire qua e essere qua 3 giorni. Ed è un peccato, oppure sì. Non tutti di quelli che vengono qua e sono fatti il matto per venire qua e riescono a seguire per segnare.
0: Ma infatti è quello che proviamo a fare, però non sempre ce la facciamo. Quest'anno vediamo quelli che riusciamo a registrare, li registriamo e li mettiamo online o li streamiamo anche in diretta. Quello che va in diretta viene anche registrato.
3: Domani cosa fate in diretta?
0: Non lo so.
3: Ecco cosa manca, l'organizzazione manca.
0: È il nostro punto di forza.
3: Che manca l'organizzazione?
0: Sì, sì, sì. No, non so cosa streamere, ma non possiamo saperlo, dipende a che ora facciamo stanotte, dipende come va la rete domani, cioè come fai?
3: No, beh, almeno di partire da un'idea, da una base per poter.
0: Sono 2 giorni che devo mandare il diario di viaggio che abbiamo registrato sul treno e il bardo, gli occhi che non funzionano, eccetera, non si è riusciti a mandare. Poco fa la rete è andata giù di nuovo.
3: Tu quindi chi sei? Che sono
0: asbesto. Asbesto. Dove? Su che canale?
3: H99.
0: Sì, sì, sono qua.
3: Visto?
0: Oh, sono in wireless, eh? Arriva fin qua.
3: Sento già?
0: No, ma che, già me l'abbiamo cacciato con l'infamia e stiamo usando quello di Elibus. Che va in bridge.
3: Da su e giù.
0: Va in bridge sul mio stesso vecchio IP.
3: Perché tu.
0: Capito?
3: Perché tu,
4: cioè un IP.
0: Ora mi domando, posso fare questo anche dal van di Lobo? È in bridge pure? Quindi se vado giù cambio SSID e vado su, esco fuori uguale.
3: Bello, io.
0: Ora glielo chiedo anche a lui, così se ho la doppia conferma io scendo giù.
3: Sì, sì. No, ma quel grado è sicuramente in bridge perché non fa la ruta, soltanto un bridge fatto. Bridge
0: a te fuori.
3: Questo sarebbe bello. Quello delle radio quando è che c'è?
0: Domani verso le 22, sinceramente non mi ricordo bene l'orario, ma lo registro perché ovviamente userò il portatile.
3: Vabbè, sì, quello sì.
0: E domani vedo di registrare il possibile. Visto e considerato che il wireless sta funzionando, nella sala accanto a Radio Cyber sicuramente posso registrare. Ma nella sala di sotto sicuramente no, perché non ci arrivo.
3: La sala
0: solo che ora faccio la prova, se funziona il bridging sotto forse riesco a streamare pure da sotto.
3: C'era network base che era bellissimo, comunque simile a retto. Cazzo, quello lì sarebbe bello da registrare. Adesso andiamo con l'RPC. L'RPC dove lo fanno? Sotto?
4: No.
3: Ti ricordi?
0: RPC tra poco, verso le 18.30 credo. Su, accanto a Radio Cyber.
1: legno vero.
0: È compensato, non è legno. Poi è scurito col malo di noce.
1: È l'idea. È
0: levigato, l'idea, prima mano, levigatura, altra mano di vernice, levigatura, quattro mani di vernice. Sì, sì, perché.
1: È l'idea che mi c'entra, mi importa la qualità del legno.
0: Poi è il primo che ho fatto, voglio dire.
1: Il primo che si vede.
0: Il. Sì.
1: Poi dovresti brevettarlo.
0: Fare. Ma no, che senso ha? Non penso che si possa brevettare una cosa del genere.
1: Si possa brevettare. Questo sacco di soldi.
0: Sì, beh, dovessi valutare 4 mesi di lavoro.
1: 4 mesi?
3: Certo. Non mi torna, non mi torna
0: la. Ma non ha senso, perché come oggetto in sé non è quello il valore. Va bene, scendo giù, faccio un po' di prove.
1: No, guarda.
0: Ciao, a presto. Comunque su Hackit 99 mi trovi, se vuoi che ti vado a streamare qualcosa in particolare me lo dici, magari mi trovi in zona, lo faccio.
1: Domani dici?
0: Sì, okay. Se ti interessa seguire da remoto.
1: Ma da così di casa, cioè domani purtroppo abbiamo mille cose da fare.
0: Sei di qua?
1: No, sarei venuto alla grande, sono di Modena.
0: Modena.
1: La Modena fino a qua.
0: Distante anche tu, dai.
1: No, tu molto più distante. Se dovete in camper?
0: No, treno. Atroce. Atroce veramente.
1: Ma com'è già il nostro lato?
0: Come?
1: Com'è già la fine?
0: Ma io passando con l'autobus non mi è sembrata così brutta.
1: No, per la strada, poi.
0: Però boh, non lo so.
1: Stretto tutto oppressivo.
0: Effettivamente sì.
1: Tutto. Questo è il problema, cioè. Che poi c'è delle belle visuali su lui. Vabbè, qui tu.
0: Lo so.
1: No.
0: Ciao dai.
1: Ci sentiamo la prossima domani allora.
0: Come?
1: Ci sentiamo la prossima domani.
0: Sì, va bene.
1: Non mi dispiacerebbe quello di network base, come cosa già si chiamava. Networking trick and track. Non mi ricordo, ho deciso il nome complesso. Quello era carino, la carino, quello c'è. Immagino un po' di domani.
0: Ciao! È un'alba maledetta e veniamo a vedere queste magliette. A un match le magliette? A un match le magliette? Quindi potremmo adeguarci. Chi ha X euro da anticiparmi? Ce li abbiamo?
1: Io pure ce li
0: abbiamo. Guarda, lui paga 16, io pago pure 16, gli diamo 32, ok? Chi ha una?
1: Una
0: 30 e
1: una
0: 30. No, una N e una XL. Grazie. Sì, ma i conti fatevi dall'altra parte.
1: Se tu non ti stai anche dei documenti
0: di fila.
1: Questi sono i tuoi. Sono i miei soldi.
4: Una M è una.
0: Ok, una L e una XL.
4: Una M e una M.
0: Chi è che si piglia la M?
1: Io, che si piglia.
0: Proci. Radio Cybernet, alle 9 del mattino del venerdì 2 aprile 2004, Genova. Allora, punto vendita delle magliette dell'Acme Team.
1: No, neanche le altre,
0: bisogna un
1: Crash?
0: N. Crash? Ci stai pensando tu?
1: No,
0: magari.
1: Dovresti lavorare 9.
0: Acme Team.
1: Cazzo,
0: Acme Team. Io quella dico.
1: 3
0: autistici. Io voglio quella del meeting.
1: 6 magliette, 6 per 8.
0: 48.
1: Ci siamo?
0: Sì, più o meno sì. Prendi una?
1: 50 euro.
0: Io non ho niente. Ho 0. Allora aspetterò fortemente.
1: No. Tu com'è?
0: Tu col mio, se io ti pongo il quiz, sì, però non so bene perché. Una maglietta, però adesso vediamo. Minchia, mi prenderei quella rosa, come diceva Blicero.
5: No, la maglietta rosa ti ingrassa.
6: Non importa.
5: Mi dai.
7: Ma se poi ci siamo in tranquillo.
5: Come? Mettiamo sopra. Anzi, qua mettiamo l'annuncio.
7: Al contrario.
5: Dobbiamo fare il tavolinetto sopra.
8: Ma... Questo me la prendo dopo.
5: Ma allora chi le prende? Le prendi tu? Ci arrivi? Bene. Ok.
9: Ma il cazzo di un pezzo, lo è nuovo.
5: È suo, è un registratore. Ma tutti che mi fanno sono spacchi di 2 anni.
9: Ma perché è il microlo di un mito se ti compare il cellulare?
5: Ma che? È qua dentro. Tocca il peso. È lì. Gli zifis.
10: Aspetta, quando è che tirate quelle volte?
5: Ah, non lo so. Non ne ho la minima idea. Ora, fra un po' ci svegliamo. Sopra.
10: Se no questa resta su.
5: È quello che speriamo. Crepo, crepato. Quindi guanti praticamente.
10: No, sono grossi. Tipo un lenzuolo di bambino.
5: Vabbè.
9: Nero o no?
5: Nero
9: o no?
5: Negra.
10: Otto e nove.
5: Otto e nove.
10: È una rossa.
5: 8 e 9 fa 17.
10: Un altro Excel.
5: Questa del mattino niente male.
1: Come lo so?
5: Non lo so.
10: È rosa.
5: Wow. Ne morirò. Crash. Tacca. Suca.
11: Che risveglio di merda!
5: Sei benvenuto!
11: Cristo, sabotella! Vai a fuori! Mi fa stato!
5: Ave! Buongiorno! Prego, inerpicatevi lungo le scale e trovate un po'. Bravo, allora mentre sali mi porti su questa.
10: Sì, pompini.
5: Grazie.
10: È la mia maglietta?
5: No, è la mia maglietta.
9: Dove
5: è la mia maglietta?
9: Sono questa rosa, me ne foto.
5: Aspetta, lei non ne ho fare colazione.
10: Rifondiamo tutti i maglietti.
5: Me la posi sul legnatile?
10: C'è anche questa.
5: Aspetta, ti stai registrando? Ho invertito le batterie, di solito il prodotto non cade. Felpe no.
10: Magliette
5: sì, in quantità. Io vado a vedere cosa si può mangiare.
11: Quello che ti ha detto.
5: Ebbene, mi assoggetto. Andiamo a vedere questo bar. Vieni?
11: Sì.
5: Vediamo com'è. Oh. È qui il cibo? È qui il cibo? Non lo so, se è il cibo. Ah, ok. Di colazione.
9: Non lo so,
5: uccidimi, è un medico, no, non è un medico. adesso faremo colazione.
12: Ah, ma io faccio colazione qui. Se ti va, se non ti cacci. Allora, per me 47 cornetti.
5: Ma qua ci sono i cornetti.
12: E quindi colazione di qua.
5: Ah, ok.

0: Questa qua è la nostra salvezza.
1: Ora mi vengo sotto.
0: Dobbiamo registrare i seminari con
1: ti
0: questo.
1: Faccio.
0: Perché penso che funzioni molto bene.
1: Ti faccio. Ora, tutto sull'USB.
0: Se metti in USB WAV, io Madler mi sta regalando una chiave da 128. Può essere anche lei utile per trasferire i dati.
1: E allora, la data a me questa chiave, la riempio di WAVE.
0: Sì, sì, tu ne hai un'altra pure.
1: Io ne ho un'altra pure da 128.
0: Ok. Wow, grazie.
1: Vuota perché c'è soltanto...
0: Cosa c'è? Marmellata?
2: Marmellata, cioccolato e...
0: Marmellata, penso che ne prenderò due.
1: Vuota perché c'è soltanto...
0: Quello nero, non passarmi la chiave, con ciò,
1: dei criptati.
0: Ah, c'è una parte criptata, già.
1: No, le cartelle sono criptate.
0: Ah, ok. Potrei appartenere alla CIA e voi non sapete niente. Sarei infiltrato perfetto, no?
1: Sarei che
0: un coglione come me. Intanto faccio venire paranoia sul canale.
3: Quei due, tre che è qua, ma non credo, dai!
0: No, no, tu mi credi, è questo il mezzo. Proprio perché nessuno mi crede, sarebbe una copertura perfetta. No, non è che c'è del latte, vero? Minchia, ci sai io divento pazzo? Cioè, c'è pure il latte. Grazie. E allora approfittiamo. Com'era il doppio? Vai.
4: Grazie. Grazie.
0: Io registro la ruota libera. Ho registrato tutta stanotte, come ti dicevo.
4: Non tutto che può essere più utile.
0: Solo che... No, non con questo, ci stavo lasciando il portatile primario. Cioè no, quelli, pensando.
1: Solo che è sconfitto perché papà è il proprietario del conversione. Su Windows a Windows. Poi una volta che c'hai Windows...
0: Dove
1: no, non mi pare.
0: Se vi serve consulente...
1: Però non il video,
4: ci sono.
1: Vorrei, credo della serie. Poi tanto è vero che non se lo monta come un sensore, quindi proprio con la legge, non se la fila proprio. Non c'è.
0: Qua.
1: Sì, perché devi mettere
0: quindi. Io mi siedo.
1: Fai wave e dai wave va a fare un muro.
0: Titolo del pazzesco. Bene, mi interrompo.
4: Mi è segnato la parte di Valvo.
0: E allora vediamo un attimo che cosa sta combinando Quest nel workshop che è iniziato un po' in ritardo. Ma come mai è iniziato in ritardo, Newmark?
4: Perché Valvo se non, è, non si è presentato
0: al test. Ma che bello! Secondo me lo potrebbero rilanciare per domani sera, domani no. Scusate, per rimesso.
4: Prego, prego.

0: chiudime ciò che sta a distanza
1: 8R1,
0: cosa vuol dire questo? E cosa è R1? Devo farti

0: sempre incredibile quando spiega merita veramente di essere visto. L'ascolto non rende la gestualità e le espressioni.
1: Io parlo di cuore, in realtà i registri stanno alcuni anche all'interno di quello che può essere il modulo successivo. Ci stanno queste registri, alcuni hanno delle funzioni particolari, servono da indice per delle strutture esterne, per esempio il registro R1 serve da pointer, quello che è IA32 per Intel, chiamato FTP.

ha bisogno di un luogo dove fisico nella memoria, dove poter immagazzinare dei dati temporanei che possono provenire da un input, che possono in alcuni casi essere generati da alcune operazioni interne, la cosa che comunque appunto è l'ingresso di input. Quindi qua vengono immagazzinati una struttura dati che è chiamata spec, che non è intanto di una fila, dove man mano dove c'è un indice, man mano che noi andiamo inserendo dati, l'indice aumenta. Noi dobbiamo essere in grado di poter recuperare dei dati, sappiamo in operazioni ben determinate, secondo un indice. Ora, se l'indice

non abbiamo dimenticato di cambiare. Abbiamo un minimo su cui regolarci per poterci muovere all'interno dello Stato. Nel caso del Battello RPG, questo è il registro R1. Per cui quando avevamo l'operazione, l'ho cancellato, di Store World in R3, stringa bin SH qua

0: Nello stack abbiamo allocato la qualche parte. Quando questo programma, diciamo, è stato eseguito, quando è stato eseguito dal team, questa ha salvato, non faccio la chiamata in realtà più di un input, ha una funzione che poi gestirà magari l'input. Questa call, qua, prima di essere eseguita, io ho spostato tutta una serie di informazioni, tra cui anche, qua, 0x qualcosa, che è l'indirizzo a cui deve riprendere a eseguire il codice quando fa la tornata da questa funzione. Ora, se noi durante la procedura di input inseriamo un buffer che è più grande di questa dimensione, quindi saturiamo questo, andiamo a sovrascrivere questo indirizzo, o avremo un secret pod, perché qua è inserito un dato strano mancato, no, perché prendendo un po' l'indirizzo a caso, se hai un'area di memoria che non è questa sequenza, ma sarà un'altra più avanti o più indietro, comunque non valida, per cui andrete in un posto. Oppure cerchiamo di, capito quanto è lo spazio a nostra disposizione, fatti un paio di conti, di inserire qua dentro, molto in breve, in realtà ci sono dei singoli stagni, quindi che non è proprio così, però solo quello che cercare di inserire come return address, quindi qua dentro, un indirizzo che invece di puntare qua, qua, qua, faccia puntare qua, all'inizio del nostro buffer con il nostro codice.
1: Questa è la differenza tra la teoria e la pratica.
0: No, è quella cosa che per fare questo bisogna dare tutta una serie di istruzioni in assenza, nel senso che alla fine devi progettare un shellcode, una volta che hai trovato il buffer, in modo tale che tutta questa situazione di ritorni in qualche modo riesca a combaciare per tutta una serie di motivi.

comments. I'll go.

un programma di memoria. Dobbiamo capire come funziona lo stack, l'operatore di conservatività, come si muove l'indice per salvare le informazioni sullo stack. E poi dobbiamo successivamente cercare di scrivere del codice con, avendo questa nozione alle spalle, che ci permetta di lavorare.

berjalan.

0: un registro R0, cosa vuol dire questo? Cos'è il registro R0?
1: Io qua in mezzo ho sbagliato, non lo so, c'è anche il registro R0.
0: Ogni equipment call dentro il sistema operativo sono definite dentro un array. Abbiamo un array in cui a ogni system call viene attribuito un elemento, quindi 0, 1, 2, 3, 4 e via. La 1 è la exit, la lint e così via. Quindi quando noi dobbiamo chiamare la system call dobbiamo mettere il numero, l'indice di questo array della system call che dobbiamo chiamare, poi da qualche parte ci sarà anche l'exec.bs. L'indice di della system call che vogliamo chiamare è il registro 0. Dopodiché dobbiamo mettere in R, abbiamo detto 3, lo mettiamo 2, il print l'argomento della funzione che vogliamo chiamare, in questo caso noi stiamo chiamando la funzione che dice che è la system call exit con argomento 2, quindi quando dobbiamo

Abbiamo un esempio di cosa che ha un attimino più completo, quindi ci rendiamo meglio conto di come funzionano le cose.

Može poći u tim Europa kada se ne može biti. Thank you.

un puntatore alla stringa, anzi la stringa, diciamo, DIN SH. DIN R4, quello successivo, dobbiamo avere anche qui tutto, quindi anche qui 0, comunque stanno allo stesso indirizzo. E poi dobbiamo avere null in R5. Dobbiamo avere un null. E dopodiché invocare SC. Allora, cominciamo. R5, giusto perché dobbiamo avere un numero, puntatore che punta una versione 0, per cui alleviamo tanto R5 che c'è sicuro. Thank you.

0: bene, gli offre questo. Appena iniziato a registrare si fa. No, no, grazie, io non bevo.
1: Pompini? Pompini gratis?
0: Ma sì, sì, sì.
2: Ma tu stai facendo,
3: vero? Tu sei facendo la coca, eh?
0: Ho fatto che 71, 73, 75, 76, comunque sono tutte occupate queste qua. Abbiamo già la prenotazione. Non è questa. Penso che sia questa qua. Non lo so, ho qui o lì. Comunque la carrozza penso che sia questa. Penso che sia questa la carrozza. Numero 7? Sì, allora qua.
4: Interrompo.

0: gli SSH in dai due computer.
1: Il
2: 001. Ah,
0: del, sembra la 172. 172 31 11.
3: Ah, senza cavo, non è la fa uscire.
0: Sì,
4: è assurdo pure fuori. Ma lì non è.
3: Per 10 non esce.
0: Tu è pensiero di omosessuali.
4: Se lo messo in via a casa, non vorrei che ne esce di qualcuno. 2, 4, 3.
3: Vigatelo prima, vi deve avere più quello che già sta suonito, vi altre cose.
4: Ah, ok, yes. Però il DNS è merda,
3: è un male. Il DNS è...
4: Ci metto quelli di fatto, se li si è
0: ok,
3: cioè il DNS se lo mettiamo su a 10 e va a
0: portiamo.
4: Numark, hai bevuto la Coca-Cola?
3: Sì.
4: Non devi rifare.
2: No, non so neanche bravo ora. Io sono, insomma, vado per ispirazione.
4: Dai, ma
3: aspetto,
4: lo trovo.
5: Scusa, non fa l'ispirazione. Dov'è quella?
4: Dove è l'ispirazione?
0: Ok, ci siamo. Devo riprendere la
6: cosa. Lo so, porco Dio.
0: Sei qui, non sei
6: è Cristo. Arrivo.
7: Vado in cerca di un'altra biretta, ci vediamo.
5: Mi dovevi dire, dai.
6: Va bene, dai.
5: Dove mi hai chiamato?
4: Voglio una foto anche quest'anno, bella come quella dell'anno scorso.
6: Io non mi ricordo quella dell'anno scorso. Mi hanno detto che ti avevo in braccio?
4: Così mi potrei vergognare. Ma te l'ho detto anche che ti ero nudo?
6: Purtroppo no.
0: Qua c'è un...
6: Però chissà.
0: Un circo libero.
3: Non
0: da nessuna parte così.
4: Ma quello sì. Li
0: attacchi?
4: Allora,
5: sono che ha finito
4: un cestinista che lo sai.
5: Se vuoi.
4: No, per
5: sempre devi mettere fappt.com.
4: Sì, ecco.
5: Devi mettere il default che lì una cosa del genere nel testing.
0: Buon del cazzo però.
3: No,
0: buon
3: del cazzo.
0: Aspetta che io lo so a memoria. Lei vede la cosa di una stable, una quindicina di giorni.
3: Le guardie sono quelle di HP?
5: No, sì.
4: Super masterizzo.
0: Stai scaricando le ISO?
3: C'è il Mobs 1 chi è?
0: Il Mobs 1 l'ho preso pure io, però
3: non è già.
0: Non è, no, quello è JRML.
3: Ma io ho preso Mobs 1
0: tedesco. Tedeschi? Mobs 1? Perché non sto vedendo più?
4: Aspetta, la mia
6: cosa?
0: Aspetta, perché se io mi dovevo
6: no
0: al vero
6: Tieni, la vuoi? La tengo qua. Ma la tengo qua o la tengo qua col cazzo in gola? Masuki, Masuki, Suki, Suki, Suki, Masuki.
0: Alfio è nel gruppo minchioni di MSN. Ma tu sei uscito da MSN? Ora è rientrato. Tu non ci sei mai stato. Pallo, però tu non sei. Sto
4: provando a masterizzare, aspetta.
6: Era anche ora, eh? Cristo.
2: Ragazzo di puttana.
0: Si sono promessi
4: a cinghia del mondo.
5: Musa, com'è che si avvia con De Vazio? Meno D, minuto 3.
4: Attaccato,
5: aspetta, aspetta,
6: ma
0: questo basta? Quanto è costata?
5: No, questo è stato perché la volta arrivata è andata a
4: finire.
0: Però puoi buttare da quel lato, da quel lato. Ma questo deve andare da quel lato, no, direzione di destra.
5: Questa è scherzando?
0: Le installate le alza un po'.
4: No, e adesso sono già la vita, però.
2: Masuki, Masuki,
4: Era Stucchi!
0: Morte Luca!
4: Beh! Allora dai, di pan! Pasta! Non ce n'è!
5: Ma come non ce n'è?
4: Chiaro!
5: Insalata!
4: Insalata! Quando stiamo qua c'è dentro la
6: posta! Meno male che siamo diventati 20, 20 porzioni!
0: Angelo! Quando Fughette mi dà un pacchetto non aggiornato, cosa devo fare?
6: Tu hai mangiato?
0: No, secondo me non mangiavo quando più in zero aggiornato, uno non aggiornato.
4: Non c'è
5: la PC che acquista
0: la PC che con l'ista?
5: No, PC che
4: perché non esco!
2: Mi stai ancora
4: aspetta,
2: ho portato un formaggio per te. Perché che c'era
6: è meglio della Coca-Cola.
0: Windows System Core.
2: Sai che fare caso qua è
6: fatto. Ah, il panca che è? Pane di cazzo duro.
2: Quello è pane finito.
5: Sembrano proprio
2: questo che adesso posso fare
6: Masuki.
2: Masuki.
6: Masuki. Masuki. Masuki. Masuki. Andiamo, infatti.
0: Ma che era?
6: È la Pepsi modello Anal Intruder.
0: Che è la
6: Pepsi?
0: Pepsi?
6: Pepsi?
0: 157 gambe, così piano?
6: Come? Ah, mi dispiace molto. No.
0: Perché, ah, guarda che cosa mi stai installando. X, dove cazzo è? Non lo sono vero. X Wing of Core. Può essere che no. Però non funziona. In esperanto.
8: No, ma sposta già.
9: Le tolgo anche le attrazioni, la mia ricomanda.
8: Mi sposta già.
0: Windows System Core. Sera, questo un cazzo come una bestia.
6: E credo di sì. Sto trimmando. Perché?
10: Riconnettetevi.
6: Tieni. Allinchi per favore.
0: Ma dai,
6: tu mangi solo formaggio, ma io ne mangio poi altre due.
0: È buono,
9: bella, faccio due basi con il formaggio, poi leviamo il formaggio di mezzo.
0: Buono.
9: Bene.
0: Io pure
6: mi fa lì.
9: Mi metterò sui pantaloni perché Sclera non vuole
0: mai. Che cazzo di
9: aspetta. Sto provando a base, rimettiamo come.
0: Salame
9: è sotto, questo è preparato le base.
6: Finalmente ti mangia qualcosa.
10: Il salame preparato, non bevo di fuoco.
9: La sua è chiave. Somiglia a questa mia.
0: Sentite il rumore delle mascelle di asbesto.
8: C'è il panino fatto?
9: Fatto no.
6: C'è Sandazzo che ci ascolta, che ieri faceva il compleanno.
0: Il compleanno?
6: Che gli facciamo gli auguri nell'anno.
8: Facciamo gli auguri? Facciamo gli
6: auguri. Auguri Sandazzo.
0: Sandazzo.
8: Allicami sto cazzo.
0: Signori, un principe.
6: Auguri Sandazzo.
8: Allicami sto cazzo.
5: Mi ha messo come il giallo. E ti puoi dare funzioni non te passi senza mani.
6: Già
5: come mai? Ha
6: risuscito le muore.
5: Ha risuscito le muore. Ha già fatto la ricorsione.
6: Ha già fatto la ricorsione.
9: Beh, un bel panino.
6: Ti ha riconosciuto, sai? È stato Buddha. Sei stato riconosciuto da Sandazzo. Sandolo.
0: Roto Buddha.
6: Sandazzo del cazzo. Dice ciao Nino. Masterizzazione.
0: Ah.
6: Sì, sì. No. Masterizziamo.
8: No.
9: Camarana.
6: Vedi.
8: 1, 2, 3.
6: Via.
9: Secondo. Quando?
6: Comunque quella sera con Pair Guard è stato il matto perché gli avevo urlato davanti alla faccia.
9: Non esce con me.
6: Sì, sì, io sto questo streamando.
11: Ula!
8: Basta!
9: Stai in
0: devi cambiare un po' di
9: Ma questo è la mano.
6: C'è la formaggia?
9: Mi date un DNSSR
6: di fuori, il catalogo. Purtroppo sì. Eccolo lì.
8: Fallo Troy! Fallo Troy!
11: Rispondi!
6: E distrae i seminari.
8: Il suo treno.
6: Dove?
9: Tieni Anotron.
11: Anotron!
9: Io ho visto che 17 è 17.
8: 20 metri all'ora.
9: No, il 16 prende, più
8: splendido. Molto migliore di quel canale. Ora.
6: Ma gli altri? I seminari che ci sono in generale?
0: Ci sono ragazzi, ci sono!
6: Dopo!
9: Infatti, molto prima!
0: Sono riconfigurato il
9: perché
0: servirebbe anche un supporto per
9: poter fare. Sbestollo, mandi l'urlo di Radio Cybernet
8: Minchia! Radio Cybernet! Minchia!
9: Anotron, ti stanno chiamando in
6: sul morto.
0: Oh, per chi vuole c'è un rompo di pasta
6: perché Madonna.
9: Adesso arrivate proprio per chiedere
0: la pasta. Perché ascoltato
6: chi dice?
0: Non so.
6: 52.
9: Però credo che anche il tizio.
12: Io ho
6: 5 per grazie
12: con
6: lo sport.
9: Dai, jingle
8: male,
9: dai.
8: Allora mando il jingle male.
13: こちらは KDDI 暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
11: ミンキアラジオファイブルネス
14: male necessario
15: ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
12: naturale e necessario.
14: Ma che non li dovete mangiare gli antibiotici di merda.
15: http://kiuz.org/radiocybernet.
14: Onnivoli del cazzo.
12: Male e necessario.
15: http://tacuasia.org/radiocybernet.

0: number is incorrect.
1: Compenatico.
2: Non ci potremmo mangiare per la salamandra, ma il salamandra
3: sarà companale.
4: Non capito un cazzo di peggio. No, 350 persone
5: coltivate la
1: tua aiuto. Devo? Aspetti, mi
5: scangiano. Con due persone. Ok, sono aperti.
1: Ma che modo è?
5: Io non posso andare più. Ma stai, ma usa media! Andate su media, perché 10 minuti più che c'è. Non posso andare più. Ma va in media.
1: Porco Dio!
6: Mi bastano un po' a terra.
7: La fa.
1: Sarebbe un beneficio di banca.
3: Un po' di Eros.
2: Quanti ne dobbiamo aspettare ancora, milioni? Sì, che fumo. No, i doschi non vanno più in chiaro, dobbiamo tornare all'indalebbio. A tempo, eh? Ma il cuore si è bruciato nel
0: della vita. Ah, li puoi mettere anche in mano, perché bello, stiamo dando in mano.
2: C'è la scuola.

0: Sono capitato, sopra un prato dove sono scivolato, aiuto, non ho, sono in un circolo di chiodo, sono sotto, sotto.
1: Ma che dire la regola di tutto? No, io voglio un indietro, un...
2: Road.
3: Grazie.
2: Dopo le 21, penso non l'avete visto.
3: Veramente?
4: Chi è che pare il punto di credo?
3: Chi? Dieta cosa? Non ce l'hai addosso? Lo dai tu? Mamma mia, ne
0: l'intolleranza di Eribus.
4: Chi è
5: intollerante?
2: Vogliamo la tua pipa.
3: C'è Enzo, ma ne sei tu?
4: Ma sai che è un po' sbagliato?
3: C'è un po'
4: è accesa qua lui, non torniamo. Ma è tu? Questo qua.
5: Lui mi ha
4: attaccato. Non è accesa, c'è, stavo un buongiorno come cazzo fa.
3: Mettilo ancora, ancora combini? Ancora stai combinando il kernel?
1: No, no, no.
4: Ma chi c'è?

0: Stiamo facendo
1: Newmark, cosa dico a Sandman?
2: Che dovrebbe prendere il carnet, dargli un tempo di un'ora che
1: perché? Signori, la mia gente servi della mia.

0: Allora, ma un porco Dio. Il governo della rete chi lo fa?
1: C'era il...
0: Ahi a Tom, prove tecniche di oblio, ma ci sono... Ah no, questo è sabato, ma va andate a fare in culo tutti. Soma, dov'è Soma? E Power Browsing, e 6RFC in 60 minuti.
1: Che cazzo è 6RFC? 17-19, io...
0: Linux kernel making e hacking inizierà adesso, ma non lo registriamo perché c'è sul tuo sito.
2: C'è ancora
0: la penna,
1: alle 16.30 o alle 17 anche? 16.30, io vado a seguire quella delle 17, però mezz'ora me la faccio.
0: Sì, ed è vuota, cioè non è vuota, ho copiato tutto.
1: È andata a pisciare, ma...

0: cosa.
1: Ma ha detto il medico, cioè, la papilla gustativa.
2: E invece lo sei.
1: Punto.
3: Aspetta, dove sei dormito tu? Sei un pezzo di ferro?

0: Alle 14.30 c'è il Power Drop.
1: Are
0: con Joseph, dobbiamo seguire il Power Drop.
1: Sto facendo un client web in PHP per IRC.
0: Oh, ora mi vogliono seguire migrazione da Windows a D.
2: Fire Garden.
1: Sì. E quindi bannia dalla mattina alla sera Fire Garden.
2: E dici tu adesso.
3: Hai un futuro sulle autoambulanze, Fire Garden!
0: Ma hai il codice che dobbiamo fare?
1: C'è il porco Dio!
3: No!
0: Perché non mi fa?
1: Perché quale cazzo di motivo non sto uscendo?
0: Perché non mi fa?
2: Pallotron! Pallotron, ce la suchi! Liberi per caso il registratore? Come no? Per forza?
4: Mi chiamo. Minchia,
2: ci sono un fottio di seminari. C'è il PGP casing in party.
4: Oggi? Domani è. Ci sono pure io e me lo devo fare.
2: C'è intrusion detection system stasera. Poi c'è DNA. Poi c'è programmare un cellulare. Questo va streamato. 23:30, 0:30. Minchia. Vabbè, un attimino di registratore, scusa.
4: Sì, e glielo streamo in differita.
2: Sì, certo. Ma l'importante è registrato, non è streamato.
4: Ma che cazzo di streamata è? Scusa.
2: Ma non posso streamarlo col microfono.
0: È giusto.
2: Perché la preferenziale è qua, la linea.
4: Ma niente, in diretta.
2: E come faccio?
0: Ma in diretta non ha scopo, se siamo qua ce la dobbiamo vedere.
2: Come faccio?
0: Intanto ce la possiamo vedere.
2: Non posso streamare in diretta. Come faccio?
4: Io non so,
2: se io mi sposto su un access point, neanch'io uscirò dalla rete. Quello è il problema.
4: E non mi posso fottere tutte le pile per la registrazione.
2: No, ma le compriamo, dai.
4: E niente per la tesi.
2: Le compro. Le prendiamo, dai.
5: Prendi il portafoglio e circolare.
2: Però c'è. Se c'è si usa.
5: Dietro i no? C'è. Vediamo dove è per gatte nella passata.
2: Perché? Vuoi andare a prendere? Va bene, dai a guardia.
5: Dipenderò se riesco con la mia capacità.
4: No, è basta io.
2: Scegliamo questo.

0: 之后就感觉他那种不会。
1: 记住啊，就是。
2: Il cartellone con il curriculum, portiamo, fai il disegno e fai workshop in generale. Ma dove lo fai? Ma sopra c'è quello sciolto, mi dà. Non va in modo, quindi non è tanto.

No, quello non va a Roma.

0: レットスピッター。
1: そうですね。

0: 20 grados, o 20 grados. Solo va a cortar. Provo a voltare, vanno avanti così.
1: Sono di Arabo,
0: ecco il caso, vedi,
1: il tabacco.

0: 有，好像我忘记了。
1: 什么？我跟你说。
0: 那。
1: 让你们这边压。

team.

0: God.
1: Parece, no.
2: Sucate.
1: No, non c'è.
3: Bravo. Ho fatto una camera.
4: Non stiamo andando un attimo, devo portare questi affari per il vuoto.
3: Tornando.
2: Ah, qua c'è un altro pennello, però è piccolo.
1: Che sbesto. No,
3: allora, scrive su un
0: buono. Minchia, radio cyber.
3: Perché non è su YouTube?

0: speravo che mi chiama fatto uscire.
1: Se li guarda.
2: Ah, no, sì.
0: È la buona. No.
3: Ma tu non stai uscendo, Zico?
0: La Bulano non va. Ma tu non lo farei volentieri se... Quindi mi seguo col cavo. Che cazzo vuol dire? Abbiamo 90 cespugli, manco una funziona. Vado a ribellare.
3: Posso?
0: Sì, sì.
2: Ma se fosse il pensiero?
0: Vabbè, no, qua ce n'è uno qui.
3: Thank you.

0: pensando a chiedergli.
1: Oggi sì.
0: Ah.
1: Andare a casa. Ma adesso. Poi. Andiamo, andiamo.
2: Siamo tutti su Archipelago.

0: fangulo a Bundes D.
1: Taranna marana Bundes D.
2: Perché ho Bundes D?
1: Ma ci vuole essere la Bundes D, perché è lo stato di vista. Vabbè, la Bundes D è un po'
2: male. Non so c'è pure il DPS.
3: Va bene, ora ci siamo. Ora ci siamo.
4: Possiamo usare?
5: Io voglio non uscire, va.
4: Di nuovo?
5: No, adesso.
4: Ah, guarda.
5: Ma Roma, che cazzo che stai usando? Non è mia. Ethernet. Non prende niente
3: questo.
5: Ma dico, tu wireless esci su internet. Prova. Sì, invece non funziona un cazzo. Lo sto sclerando. Funziona la linea.
4: Metri di cavo, tutto buttato sotto gli altri.
5: Non lo posso dare per tanto.
1: Sì, adesso non mi porto da mob su, però c'è più caffè.
5: Tutta dimmi, che vuol dire esci da mob su?
1: Sì.
5: Ah, allora non esce con le germe, Cristo mi fa sclerare.
1: Vabbè, se lo

0: rilanciare il ancora si fa quella cosa.
1: Che riesce dalla gestione dei germi, se lo sistemiamo, la gestione dei germi le riesce.
2: Ma non
1: come
2: prima, non vuoi fare.
1: Con i germi? Esce su internet?
3: Io sì.
1: Su LAN? Guarda sempre di qua. No, guarda.
3: No, wireless no, non usciamo, non usciamo da circa. Da quando sei tornato per le cose da mangiare.
1: Allora sistemiamo, mi devo fare.
4: No, no, no, a me funziona, dai.
1: No, non funziona una sega, sbagliato perché ci sono gli IP, sono così. Funzioneranno male.
4: Lascia stare, aspetta, fallo partire.
1: No, no, non va. Era giusto configurare.
4: Dai, fammelo configurare.
1: Ma è già configurato.
4: Senti, a me minchia, mi funziona.
3: Invece sarebbe carino, molto. Se qualcuno, l'invasore di queste cose, riuscisse ad avversare questo cane.
5: Zeist, è dietro di te, cadi a fagiolo.
3: Che ha una bruttissima piegatura.
5: La puoi grimpare?
1: La piegatura non c'è sempre dietro le persone.
3: Ma non funziona.
1: Vabbè. Ma le piegature è.
5: Devo camminare appiccicata al muro.
3: Eh?
5: Devo camminare da sempre il muro.
1: Sopra la crimpata di sopra.
3: Esatto, fino a ieri sera asbesto si è collegato.
1: È questo che ha fatto male.
3: C'è
1: proprio di mente.
3: No, no, ma grazie, occupate più tutto.
1: Sì, ma. Ma cosa serve?
3: Perché mi scoccio poi le
2: regate. Ma tu che stai dicendo?
1: Tutti hanno le sanao, non lo so, non c'è la crimpatrice, non si
3: vede. Qui è la crimpatrice.
1: Posso provare a crimpargli di sopra? No, no, gli platero, non niente.
3: No, platero non c'è.
1: È un po' faiocco.
3: Ma chi è che non è il
1: platero? Allora, no.
3: Lascialo qua, se qualcuno serve, deve serve, poi si

0: va.
1: Aspetta, io fai una cosa, fai login.
0: Per ricollegare la sua cosa le fai uscire.
2: La disclare. Era disclare.
1: Fai così, si comanda.
2: Non me lo devo guardare perché lei.
1: Fai il wconfig e il config è TH1 app.
0: E io app.
2: No, non è Vulan 0.
1: Vulan 0 app.
2: Già su. E gente, cioè, devo dare soltanto gli IP.
1: Fai DHCPCD
2: e lo fa automaticamente.
1: Salve. Aspetta, che IP gli ha dato?
2: Ma lo devo avviare. Che lo devo fare? Perché prima devo avviare pulando per mettere l'SD.
0: Io devo smaltire.
2: Non fa altro che fare DHCPD. Secondo, segnato.
1: Aspetta adesso, è una signora. Fai il config, fai così, il config 1-0.
3: Aspetta, non ti ho
4: sto cercando il più giovane
2: qua dentro,
1: perché
4: così dalle facce.
1: Più
2: giovane?
1: Beh, io sono grande.
2: Ragazzo, il cartello è più giovane.
1: Fai così, il più config.
2: Aspetta, non so che anche cosa.
1: Il wconfig?
2: Aspetta. Devo fare da solo, perché in genere lo si muove. Qua ci sono io.
1: Ok.
5: Oddio, quel bastardo che mi ha messo questa cosa in
2: crash.
1: Ping 192.168.0.1.
5: Se tu ti metti mobile su uno, esci subito. Mi fai un capo.
2: Perché devo sarà rispondi di altre persone?
5: Perché questo qua nostro non funziona.
1: Come no? Io uso quello.
2: Non può,
1: ti ho dato SSD ENI, fai così. Il wconfig.
2: Che SSD ha dato?
1: Fai così, il wconfig e TH1. Vi ho dato SSD ENI.
2: Ah, allora non è questo qua di genere.
1: Rocchitemi.
5: Ma io voglio quello di genere.
2: Io non esce, io voglio lo sistemare, ce l'abbiamo qua.
5: Io non ci metterei.
0: Sono nel mondo.
2: Ah?
5: Qual è il nostro? Che specchio di porta? Esce qualcuno qualcun altro.
2: Fungulo, ce l'abbiamo qua, è l'ultima.
5: Ma non è.
2: Pare. Mi do la sistemando, cioè, se la dico

Thank you.

0: Viene suonato, di colpo un'espressione, come dire, di forte perplessità.
1: No, era felice. No.
0: Ah.
1: Ah.
2: Dici proprio che non niente. Sì, no, provo a te ricordare.
1: Sì, cioè, sì, hai fatto minuti. Bene, perché io non lo ricordavo. Se poi ci vediamo direttamente sotto, se tu vuoi andare.
2: Va bene, ci scendiamo. Magari se devi finire delle cose.
1: No, sicuro, ciao, ciao.

cioè il polo la mangiava spesso, lo passa spesso e sono usciti tutti dall'attacco.

Tidak terakhir, nah kalau itu memang

0: Io ma dov'è il cellulare? Sembriamo un ospedale qua. Non puoi sentire
1: la famosa macchina che fa ping.
2: Dimmi un altro SS, va. MOBS1. Mi guarda, se mi stiffano gli rompo il culo. Caso scordo, ovviamente.

0: insegnare più a Star Trek. Senza BHCP, solo la DDS. Ah?
1: Con BHCP.
0: Non va. Secondo me non è, non me l'hai detto bene, sì sì. Tutto minuscolo. C'è aggancio però. Mi segna di più di HCP.
2: Cosa? Dov'è il medico?
0: Spesso. Esiste una ola, c'è spandiggiare, quindi può funzionare.
1: Il tuo cellulare ha suonato per
3: non l'ho. Già non l'ha cambiate.
0: Dov'è?
3: Perché non vuole che lo si tocchi.
0: Io lo tocco.
3: Non so dov'è.
0: Non è stato niente.
2: Cosa devi fare con l'access point?
0: Guarda, non funziona.
2: Perché non funziona?
0: Perché hanno mandato tutte le classi.
2: Se lampeggia funziona.
3: Non funziona.
2: Se lampeggia funziona.
1: Funziona.
0: Non funziona. Funziona.
1: Se chi si collega non esce.
2: Ha intenzione di uccidermi.
0: Cristo.
2: Giri. Giro un attimo. Qua c'è del succo di frutta che potrei.
1: Anch'io potrei.
2: Cazzo.
1: Guarda, guarda, ci sono più.
0: Va bene, ho capito. Siamo chiesi.
4: No, fai così. Fai il buco anche.
0: Cazzo. Funziona.
4: Dai. I buco.
0: Beh, un buon qui smetti allo stesso.
1: Vaffanculo. Sono più.
0: Ecco, bravo.
1: Sergente. Cosa cazzo combina col succo di più?
0: C'è la chest point del terzo piano.
2: No. Come è finita là?
1: Di sotto piano. Finito.
2: No,
1: ha finito.
2: No. Ha finito. Anche Motulis.
4: No,
1: vabbè, io lo porto in portale, ci sarà l'inversione, vero? Vabbè, un'ora di batteria nel caso ci sarà.
4: Ma dagli l'SSD A.
2: SSD JRM.
0: Cazzo se si deve qua che si mette quando lo trovo.
4: Hai sono tutto, cioè qualsiasi lo scegliere in modalità mail. Quindi se ti sposti.
0: Che cazzato.
4: Voglio di fare le cose. I bucconti.
0: Ah, non c'ho tanto un iscritto, sennò domani. Non portare via.
4: Tieni.
0: Oddio.
1: Questo portaglio è la sua.

0: أيمن يبقى quello, gli senta prima le cose, quindi una volta andava a stare morto, c'era pure questo, è così, in un compito.
1: Basta, devi scrivere su questo cd,
0: SSID.
2: Sì,
0: sì, qua è qua. Vai di
3: HTTP. Asbesto! Lobo in query!
1: Ti ha dato il tempo di suono?
3: Sì.
1: Sette cose,
3: delle cioè, non
0: ce l'ho dato,
3: ti ho
0: dato la 67.
1: 107?
3: 192, 168, 07.
0: Cambialo e metti 0.
3: Ma il DHCP non gli
0: fai il config,
1: no? Sì, non vale.
4: Non è per

0: No, finiti.
1: Non si può ripagare con questo.
0: Bisogna chiedere sotto, avranno il sacchetto dei plug da qualche parte che non so dove.
1: Si può piantare se vuoi.
2: Perché devi fare il tipo di
0: è partito?
1: Sì, ciao plug.
0: No, no, dicevo la masterizzazione.
1: Siccome io so chi me l'ha fatto, perché me l'ha fatto apposta, non voglio dire il nome di chi me l'ha fatto. Le ricette, vado a registrare le ricette. In 60 minuti. Vado a registrare le ricette in 60 minuti.
2: Cos'è la ricetta? RFC.
1: Sì, RFC.
3: Dove, quando?
1: Alle 18, dalle 18 alle 19. Le 5.
4: C'è un portatile che sta morendo, ha la batteria a terra.
1: Sì, ma male, se
4: non fare. Fateli finire di vivere, datemi il colpo di grazia.
1: Chi è?
4: Non lo so.
1: È quello di vostro.
3: È quello di Numa.
4: E come cazzo lo dici già che se il portatile qua?
3: Oh, Numa,
4: cosa
3: fa?
4: Sta morendo. No, rompi coglioni.
0: Mi stavo avvertendo.
1: Ma sta male.
3: Mi stavo avvertendo che stava volendo il portatile. Ecco qua. Dagli la pappa, che ha fame. Burro, che sono fatti? No, no, la rivela. No, no, questo dato non c'è.
4: Sette, zero, sette.
1: Gigantismo nella nostra cosa,
3: No, devi fare così, bing. 192, 192.
5: Io devo uscire.
3: Per il bing e gateway.
5: 0.1.
3: Ok, fa così. Root. Root add default. Scrivici.
5: Aspetta, ha fatto il tema automatico,
3: no, no, non l'ha fatto.
5: Non
3: l'ha fatto io a mano.
5: Lo so, non ci bisogna, l'ho
3: detto.
5: No,
3: ma poi non dire, non faccio i cazzo, sono conviare, no, ma get install no.
5: Come deve
3: per root non è. Poi no, i roots, fida.
5: Devo fare la malata.
3: Che devi riniziare da zero, perché?
5: Non mi dico, sei io. E c'è.
3: Io ho l'avventura.
5: Da poco lo fai a male, invece uso gli script suoi. Così quando l'avvio parte tutto, invece di fare tutto a male. Ma dammi questa cazzata. Bene.
3: Ma è stato tutto, ma è stato stelo.
5: Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è stato stelo. Ma è st

0: Joseph, porco Cristo santo. Che cosa succede?
1: Ti posso dare un aiuto morale?
2: No, io posso dire.
1: Cazzo vuol dire suicidio? Off.
2: Su cerca su.
0: E se si ti metti porco in
3: giro? Sulla
1: testa di scarico morale. E se si mob 1, apri virgolette, scrivi mobs 1, chiudi virgolette. Mod managed, non so qual è il nome di
4: scopo. Sì, managed la minchia.
1: Managed la
2: minchia. Ma qua ci siamo.
1: Oh, che bella cosa.
2: Ora, se per le pietre c'è con gli HCP.
1: Ma non aspetta, aspetta. Gli HCP.
2: Di. È la stessa cosa.
1: A me piace di più.
2: Ma posso fare una R così mi sa scrivere cosa fondo?
5: No.
1: Vabbè.
5: No, non lo fare.
1: No, non lo fare, ha ragione Pizzi, non lo fare.
5: Okay.
1: Perché a me mi ha dato del DNS buono, quello lato lo salvo, non te lo rischio.
4: Ah?
1: Dai,
4: una minchia non piace.
1: Ah,
4: una
1: minchia. Di HCC.
4: Sopra la funzione.
1: Attento. Qua che qualità di merda. Qua, 35,90.
4: Ti fai una prima sender che butta.
1: Allora, aspetta un secondo, ma 102, 168, 180.
4: Ecco, fai una funzione fissa, no?
1: E poi che tu metti 102, 168, 01.
4: Funzioneva dove va il carattere? Il carattere andrebbe messo dopo. Ecco, quindi pitch ha le virgolette, scrivi a Poi c'è una linea serie di puntatore della funzione e in assente ti fai a scrivere sopra le varie di memoria al posto di quel carattere fisso.
1: Secondo me non funziona.
3: Sì, però è il civile. Esatto.
4: Che bello. All'app meeting funziona anche il wireless? Sì, funziona. C'è un access point. Sta uscendo il wireless?
1: Non funziona, ci sono 7 di prima, va bene.
2: Ormai si faccia le start alla visualizzare, ma con la visualizzare dentro. Però metterla lì, lo sto facendo.
1: Che cazzo fa per me?
2: Questo è male.
1: Il legge spoiler.
4: Va bene,
1: ma sostanzialmente sbatti nel cazzo. Io fumerò.
5: No, dai, gli dai l'opzione meno R. Ecco perché non funziona.
2: Non l'ho lanciato pure a mano prima, non funzionava.
1: Sì, l'ho lanciato a mano per un più di 200 euro. Mi rompe il cazzo a spaccare il compasso con la sigaretta.

la musica affascinante.

Non si può essere di destino.

0: faccia spagna.
1: Voleggiare a me
0: no.
1: Non ha, cioè, non ha senso, non ha niente. Devo dare solo sul positivo centrale oppure allora sul positivo centrale il tuo non so che c'è ok
2: saccando il touch spawn
1: ma rana c'è mio che non hanno schiamato
2: però non c'è mio però
3: non c'è mio però non c'è mio però
1: non glielo senti il ci bisogna fare un cazzo
3: qua non c'è.
1: Linksys scrivi Freaknet a me se si
2: a me come Linksys si lo prende no ma lo posso cellare un po' di tabacco se ce l'hai con filtrino vabbè il filtrino ce l'ho. Quando era Linksys ci andavo. Se lo metti qui, Flickr, se vuoi accedici da qua, lui ci sta, che piace. Thank you.

0: 好，现在上过来的语言。
1: Come basta, dai,
2: devo usare la guardia.
3: Non riesce a risolvere quando non.
4: Mozilla, c'è che un cazzo di browser.
3: Firefox. Mozilla, no.
0: Perché mi fa questa cosa qua? Domenica. Ah. Lo piglia con.
1: Ciao.
5: Perché no? Non hai risposto.
1: Ma dove? Quando?
5: Succedo.
1: Ah no, non ero qua e poi ho visto un numero sconosciuto, ho detto.
5: No, qui sto guardando. Qui sto guardando.
1: E chiami me? Un siracusano.
5: Vabbè, tu non ho chiamato lui.
1: Scusa.
5: Ho chiamato Paolo, stava.
4: Andiamo sul canale 11.
1: Certo, porco dominio.
4: Stiamo rispettando.
1: Spero di sì. Sì, sì, sto streamando.
3: Oh, ma com'è che tutte le interfacce sono le migliori di quelle che abbiamo noi? Non è tigliere di merda.
1: Eh?
3: Il mio access point, l'interfaccia grafica, è veramente una cacca.
4: Modello, che la
0: andiamo a fare
3: un po' l'estima. Non c'è un'altra, bella. Se lei
1: la come?
0: Qual è il tuo cioè, non lo so. Forse il modulo delle scase che non va bene. Se lo metti in 10D.
1: Ma tu sei col 2.6?
0: No.
1: 2.4.25.
4: Non
1: dovrebbe avere problemi.
3: O chi si mette sul 2.6? Chi si mette sul 2.6?
4: Io.
3: Puoi entrare al
4: semisolo. Stiamo on the fly, c'è cioè l'access point freaking.
0: Sei bravo.
4: E c'è?
0: Quello di Ali.
3: Ora la farò, lo metti mentre in bridge questo access point.
4: È in bridge.
3: Allora io perché c'ho la CDP interna.
4: Non l'avrei preso da me, non mio rilascio indirizzi. Non penso che il mio c'ha 101.168.1. Quindi non è stato il mio. H2?
3: 172.
0: Cioè,
3: 172.
0: 31. 1.
1: No, no.
0: Come
1: Gad? Ah, Gad 1. Ma perché dovete prendere 172 quando la rete è 10x?
3: Perché 10x non possiamo fare la
0: parte. Perché no?
3: Perché 10x
4: funziona.
3: Sì, ma devo rispettare il root.
4: È attaccato direttamente allo switch.
3: Quindi siamo a 100 megabit.
6: Com'è? Tu compri volendo il sito?
0: Bene.
6: Freaknet?
4: Non lo dovresti fare, ma mi stiamo.
0: Andiamo a fumare, eh? E ci arriviamo.
6: Quindi sono di fuori, no?
1: E li bus, ma lì c'è uno switch per terra.
0: Non l'ho visto un cazzo per colpa sua.
1: Staccato. Perché? Ma scusa, perché non mettiamo quello grande qua? Così andiamo a 100 quelli che siamo in rete.
3: Quello grande è a 10.
1: È sempre a 10?
6: Ma il problema è che fa tutto un po' la
1: stessa. Vabbè.
3: Ma comunque va a 10, c'è scritto 10 sì.
0: E io così. Meglio così. Si sì, è Freaknet.
3: Sì.
0: Beh.
3: Sì, il gateway è l'1.1 o l'1.2?
0: DHCP oppure no?
3: No, oggi.
0: Beh.
1: Che classe di IP abbiamo sull'access point?
3: C'è è in bridge, quindi quello che tu hai tuo.
0: Ah!
3: Questo qua.
0: Minchia, finalmente l'access point è messo bene.
1: Ah, quindi posso staccarmi dalla rete
3: dalla cablata. finalmente.
1: Va bene, ci stacchiamo il cablaggio, signori.
3: Aspetta, scrivi route prima di staccare. Prima di staccare il cablaggio, premi route, scrivi route, così vediamo chi è il gap. Non mi ricordo se
1: il mio route è diverso. È l'1-1.
3: Anche il mio sarà uno.
1: Sta funzionando?
3: Funziona ragazzi. E funziona anche parecchio bene. Non abbiamo tutto il bordello della rete. Non abbiamo il nodo qua, il collo di bottiglia dell'abito di me.
1: Allora, fra pochi istanti forse cadrà lo stream, quindi siete pregati di riconnettervi o di andare alternativamente a fare in culo. Ma perché non te lo prendi in automatico? Toglila questa stronzata, dovrebbe prendere in automatico. SSID auto.
0: LP o quello segnale migliore. No, invece abbiamo bisogno di quello di
1: cazzo me ne frega. Stacchi e riattacchi finché non lo prende, no?
0: FKNT.
3: F grande.
1: Edipus è un coglione a complicare le cose.
3: Scritto con l'F grande, la K grande, la N grande e la T grande. Cioè iniziale e finale.
0: Lo scrivi normale, per Dio.
1: Minchia, finalmente.
0: Fammi vedere come cazzo è scritto, porco Dio. Ma chi cazzo l'ha scritto in questo modo, zio?
3: Ma sta che attacco, ha ragione.
0: Così è scritto.
3: Minchia, ma sta che
6: e vai a prendere il primo carattere graduale che si vede ancora più grande.
1: Bene.
6: Quello guarda, quello che guarda, i caratteri graduali per farci l'altro per avere numeri, come fa di contasse. E si vede 100%.
1: Oh, bene.
6: No.
1: Ma chi?
0: Tu esci? Solo lui sta uscendo.
3: Solo io!
1: Ma certo, lui è allippato al porco Dio!
3: Anche lui è allippato al porco Dio!
0: Anche io sono allippato!
3: Anche lui è allippato al porco Dio!
1: C'è un cavo che ti avanza lì a terra? Un cavo che possa arrivare lì?
3: Penso che questo sia allora.
6: No, sono
3: io non esco più, ma
1: perché tu non esci?
3: No, non esco fisicamente.
1: Ah no, aspetta, cerchiamone uno più lungo. Forse questo è più lungo.
3: Questo è più lungo.
1: Ah, questo sì che ci arriva meglio.
3: Se ti sta proprio sul cazzo metti 5-2-3-1-4 5-2-3-4
0: tu stai usando di HCP?
3: Ho configurato una volta, non posso dire. Le cose che funzionano non si può.
1: Gli HCPCD niente? Gateway
3: 1
1: Io non pingo il gateway. Non ti pingo.
3: Io pingo il gateway, non pingo.
1: Ma l'hai attaccato sto cavo? No, e qua non c'è il LED acceso. Su che porta è? Sulla 6? Cambia porta, porco Dio! Ma questo cavo non funziona. Vaffanculo a sto cavo, strappalo.
2: No, rigrimbalo, rigrimbalo.
3: Ma è un cavo di quelli comprati, è possibile, sarà costato.
2: Lì è porridge.
1: Fa vedere? Fammelo vedere. Ah, mettilo nella porta cross. No, nella porta cross c'è. Non è usata da quello che viene da sotto?
2: C'è anche l'Italia. È cross, trova che asserisce sicuramente la sua identità cross.
1: A me il cavo, a me.
3: Però provo a prendere il.
2: Perché è quel
1: marrone? No. E ora ci sono, porco Dio. Comunque non pingo un cazzo neanche ora. Pingo te, ma non il gateway. 5-2-34-1 non lo pingo.
3: Io sì.
0: Neanche io lo pingo. No, è 5-2. Neanche io lo pingo.
2: Io riesco comunque. Ma io lo scopro.
1: Ma cazzo me ne fotte della Netmask quando pingo un IP?
3: Comunque la Netmask è 2550. No, classe 5234.
1: E perché?
0: Non lo so.
3: Forse troppi
0: quando troppo. Ci sono state troppe connessioni,
3: forse troppe. Ma che cazzo c'è?
1: Chi è il 5?
3: Il 52 che cambia la mia
1: 5. Non 50.
3: Hai cambiato il PIN per caso? Sta cambiando.
1: Tu stai lì. Io pingo l'uno e mi risponde il 198. Ecco perché non si esce. Ma chi è il 198 scufando uno?
3: Scufando uno.
0: Chi sei?
3: Il delirio.
1: Scusa, te lo posso staccare il cavo di rete?
0: No,
1: no, ma non esco. No, no, non raggiungo. Non raggiungo l'uno. Non raggiungo un cazzo. Va bene, ok, ho deciso. Ping meno flood meno S 65.000 5.255 255 255 meno B. Mi compare E, mi compare la E maiuscola. E. Madonna.
0: Io sono giù.
1: Mai vista questa cosa?
2: Il miracolo è avvenuto.
1: Che cosa sono le E? mai le ho viste.
3: Forse di funzionare il furto.
1: Sì. Cioè talmente un fluddone in broadcast che mi fa le E al posto del punto.
2: Documentiamo con foto.
3: Cioè il 900 pacchette l'osso, non hai fatto un cazzo.
7: Ci mancano le H.
3: Ma io voglio pingare.
2: Hai il compito che ho tirato con la sciate, la libreria a sciate. Genera la sciate.
1: Dai, fatemi uscire su internet. Arp cosa? Sì, di arp meno cosa. Meno cosa.
3: No, arp meno A.
1: Arp meno A risponde pappa, minchia.
3: Arp meno A. Sono
7: andato per due mesi.
3: È arp meno A, perché gli unici che ne fanno. No, risponde un cazzo.
1: Piantato.
3: Anche a me. Ma è strano, starete sempre più strano.
7: Isolati a Genova da una rete usata.
1: Ah, ecco. Spuntato Herbivore, Nomad e 52341 con hardware address incomplete. Chissà perché.
7: Hanno pure queste campagne, hanno pure queste abitudini. Però no, sono venuto a trovarmi, sono stato di stroncarlo a trovarlo.
1: Diciamo che ne stiamo utilizzando.
3: Ah, io so il motivo del tutto.
7: Ma va, fare
1: altro. Niente. Abbiamo cercato di risolvere i nostri problemi di rete con un ping flood in broadcast. Ci pensi?
7: Potrebbe risolvere anche di
1: no, ma non raggiungo il gateway software. Che cazzo ne so? Che cazzo ne so a quest'ora? Secondo me è lente puro. Perché mi hanno detto che sono stato chiarissimo a quel cuore. Però bene.
2: Secondo te no?
1: No, non sapevo, me l'ha detto chi non sapeva un cazzo di elettronica, dice che mi ha fatto capire un botto di cose.
2: Ti senti peggio? Ha detto che Spinotti mi
1: ho cercato di in tutti i modi di evitare la felicità degli Spinotti. Ti giuro, ho fatto di tutto.
2: Sono riuscito anche un po' il ricurvo.
1: Che mi sarei rimasti un po' di rate
2: che
1: cantava
2: la
1: pizza
2: anche se arriva perché per me che c'è
1: cioè il voto era binario o 1 o 0
7: e più tutto il giorno anche a corretto con grappa dico
1: ci sei tu perché bianco fatemi uscire
2: non toccare io
1: Badigno Badigno. Sapete che vi dico, adesso io mi metto là e mi tiro il cavo che arriva da sotto e bafangula tutti i guardi.
7: Infatti si fa.
2: Non farai mai da che.
7: Finisce che fai lo zilli che alla fine sai come. Veramente perché è troppo, capito? In qualsiasi situazione.
8: Sto pensando anche di entrare.
2: Ah, allora devo trovare.
8: Non sulla birra.
3: Tutto.
8: No, però lì si trova la birra quindi la calda.
2: No, grazie.
8: Cioè lì esci per andare a bere.
2: No,
8: esci per ubriacata adesso. Quello che bevi è la chiesa di
3: Bella. Allora, qual è il problema?
1: Ma dove? Dove?
8: In Inghilterra. La logica è andare fuori a bere, però esatto. Mentre qua da noi magari per fuori a bere poi ti trovi imbriaco, però non è che il tuo è
7: insieme.
8: Esatto, per loro è venuto. Tutta roba che non c'è per un campo.
7: Ci ha bloccato il mercato del Santo Giovanni della mia scuola. Diciamo se il mercato del Santo Giovanni.
1: Ma chi? Il dottor della macchina?
7: No, cioè perché? Non lo so.
3: Ma se noi usciamo ti mandi lo stesso back address, lo
2: Ma tu non sai con qualcosa.
7: Beh, usciamo ti mandi back address.
2: Ma sarai
1: Oh no, no, è successo qualcosa perché adesso io sto pingando. Con tutte e due, ma non so dove.
7: No, ma noi non scolendo.
2: Non è ancora che si assiste la tua aula, della connessione. Dove stai streamando?
1: Sono via cavo. Io sono via cavo. No, sta funzionando, non fare niente.
7: Come fai?
1: Sono via cavo sul lab.
7: Che cazzo di via? Che non c'è più.
1: Boh.
7: Ah, come adesso non è stato bloccato?
1: No, no, no. Calma. Allora. Rettifico. Pingo il gateway.
7: Ah.
1: Fine.
8: Io pingo.
7: Beh, però se tu mi chiedi esci
1: pure. No. Non sto uscendo.
7: Ma
3: non ho vingato. Ma forse ne risolvo.
1: No.
7: 1-1 è messo?
8: Sì.
7: C'è un altro normale.
1: Ma?
7: Siamo tutti e due di pista. Anzi no, il merito è il McAdress del
1: CIP. Ma è successo qualcosa?
7: Il merito è il McAdress del CIP.
3: Vabbè, ma la parte la regola di notte.
7: Ah, il mio l'hanno bloccato.
3: La regola di
2: notte.
3: Ah, il Piderbo, si mette di notte.
7: Cazzo ne so.
3: Ma no, la regia un secondo fa.
2: Il personale sta parlando.
7: Io
2: mi
7: metterò il McAdress del...
1: Ma?
3: Se mi sentate a me come router, probabilmente uscivo.
7: Ogni scheda, due schede uguali, c'è un nome diversi.
1: Devo mettere te come router?
3: Sì. Puoi provare a mettere me come router.
1: Sì, ma chi sei tu?
3: Il letterato.
1: Sì. Ma questa cosa?
3: 5, 2, 34, 35. Io basta per mettere mascherare tutto. C'è 5.x.x.x.
8: Sì.
3: Ma forse perché sei sulla porta particolare?
7: È un problema del mercato, sai?
3: Ma scusa, ma se stanno passando da me, esce da un mercato.
1: No, non si esce da
7: me. Qual è però?
8: le cose in bis tipo
3: sembra mi serve un altro vabbè perché c'è la
1: lo lascia morire ormai proprio e scarico fa un culo. Vuoi una batteria? Ti posso dare una batteria? Ce ne ho due.
8: Ma scusa, quindi le case si mettono una cosa su che
3: ma anche già era spento no?
1: Ma che cosa? Cosa? Come?
7: Sono io anche a parte con la controllata che compriamo se non lo fa.
1: È vero, esco. Come cazzo stiamo uscendo? Come facciamo a uscire? Ma perché? Cioè l'hanno fatto apposta da giù? O in automatico lo switch? Era chiusa.
3: Questo è perché dovrebbe essere
1: bene, ora è aperta. Nella borsa rossa lì ci deve essere un lettore di CD, me lo dai? È il posto di questo. Ma
3: questo è
1: il
8: provider.
1: Sì, posso mettere due batterie portatili. 6 ore e ore X con X tanto ho registrato tutta la e streamato tutta l'assemblea finale giù, poi sono stato giù ancora un altro po' ed ero con le batterie al 70%. Potevo. Ah minchia,
8: gli leva il 3
2: no, che c'è esec per tirarlo fuori, come te lo dico,
1: c'è un no, un contatto di sotto, uno, una levetta, fai così, aspetta, c'è il doppio connettore per i dati e per la batteria. Ehi, Delson è una figata.
3: Quello è un originale.
2: C'è un centrino con una cosa del genere, ti dura una giornata, dura quasi 18 ore. Guardate l'impostazione, tu devi usare GHC. Il centrino c'è 47 ore, ci sto qui. C'è il centrino, 47 ore, la batteria. Il batteria dura 14 ore.
1: Ma quindi se io teoricamente mi metto quel demone di merda che mi abbassa il rate della CPU per risparmiare l'energia, la batteria mi dura ancora di più.
2: Sì, se è buggato, ma al massimo
7: veramente
2: sbaglio,
7: quindi arriva sempre
2: sempre, perché l'FTP nel basato
1: no. No, no, fumo, no.
2: La variazione della frequenza.
3: Ma fanno
2: questa palla.
1: A puttane di tomate.
2: La variazione della frequenza era di più. Non ce l'ha detto, la mandava a palla.
3: Il porto giro, adesso non è che non cazzo.
2: Non lo so, non lo scarico. Dimmi quanto devi
1: utilizzare. 4 CD. DJ Oser, devo passarti questi dati, KPI.
3: DJ Oser, io non esco più, che cazzo stai facendo?
1: 192 o 58? No, se mi apri un FTP è meglio. Luther. Cazzo te ne fotte.
2: Porco Dio, porco Dio.
1: Dai, un FTP Luther.
2: Dioser, bruciali.
1: Che senso ha? È uguale. E crealo, fai l'utente Luther e poi la levi. Non è uguale? Insomma, fai quello che vuoi, basta che lo fai.
2: Dobbiamo fare una fotografia tu. Fina se n'è andato.
1: Allora?
3: Ma porco Dio, il gioco non esco più, non è il mio meccanico, su Cristo Santo di merda, è bastardo, ma fa un culo.
1: No, no, così non puoi uscire nessuno, porco Dio.
3: Ma basta che si leva il mio meccanico.
7: Ma non ci fa niente se non è il tuo.
3: Sì, perché io non esco più.
4: Senti, usa la wireless.
3: Perché io non esco più? Non rete contro il meccanico, sei inaccettabile.
1: È inaccettabile.
4: Ma usa, cioè, usa la wireless.
3: Ma perché? Per
4: usa la wireless.
3: Ma che cazzo mi collego?
4: A lui.
3: Ma lui dice ho ogni morte di papa.
2: Slap, faccio una foto a me da Slap.
1: Allora devo. Mica così.
2: Aspetta, Cristo.
3: Grazie al gruppo! Beh, deve caricare! E bici un po' di campo!
1: Sì, ma verranno mosse!
2: No, quell'elemento là no, basta!
7: No, no!
1: Qua, qua, tutti e tre!
2: Qua, qua, Nirvana, avvicinati! No, mi dovrò spaventare, non la farà mai, si spaventa lei.
3: Una carellata,
2: no? No, vengo tipo di merda. Però dico una cosa.
1: Aprilo e vedi.
3: Ma stai uscendo da voi?
7: Io sto
1: sono dentro di te.
3: Sono dentro di te.
1: Forse se non cambi i permessi, creami uno degli eccoli in incoming chiamata merda con dentro i permessi di scriverci sopra.
2: Scusa, capito?
1: Creami una dir qualunque.
2: Ma dov'è?
3: Blocca.
1: Permission denied.
7: Non ce l'ho.
9: Perquisition
1: non ce l'ho.
9: Minchia. Tuo padre che ti può perquisire a me.
3: Se prende uno ping a te rispondono due computer. Io non esco più se ne sono.
1: Permission denied, porco Dio! Aspetta, aspetta!
7: Chi ho fatto?
9: Ho capito il perché l'ha fatto, perché non è
1: anche. Niente, permission denied.
2: Io se me lo passi lo spinello!
7: Aspetta,
2: non c'è male. Ma se parlando a mezz'ora se avete fatto sbambare tutto, è l'ultimo, Cristo.
7: È l'uppa.
2: Passo da me.
9: C'è qualche problema. Ma ce n'è allora, no.
8: Ma l'altra che sei vuolo?
2: Ma l'altra, sì, qualcosa la fa vuolo.
8: Dove è?
2: Sì,
3: no?
8: Gioco vuolo.
2: Non lo so.
1: Niente da fare.
7: Sempre permission
8: denied.
1: Sì. Com'è? Porco Dio, me la crea un'udenza. Crea adduser, porco Dio.
3: Super adduser, cioè. Non
2: Vai.
3: Quando vuoi fare un adduser semplice per uno script, te la fai mettere nel culo, non se la.

0: No, l'utente, poi lo usare lui.
1: No, non usciamo. Ma sta che mi cavo del sito.
2: No, che sta qui capo? Io sto parlando con te. Ah, ok, non abbattere il wireless, ti prego.
1: Ma la seconda qua, c'è la
2: porta. Tu sniffa. Non ti preoccupare, tu sniffa.
1: Allora non sono meglio.
2: Che te frega, sniffa. L'importante è che sniffa. Testa, ma la stavo tirando con le cotine nell'occhio.
0: Non è.
2: E non esci, se no sniffi.
0: Devo farmi un S2.
2: Sì, suona bene, facciamolo. Dai, apriamo degli S-tunnel a caso. Incriniamo questa rete. Io farei comunque di bucare il router sotto. No, non ci arrivo.
3: 33.
2: Io non lo raggiungo.
0: Non esci tu.
4: Ah, e allora posso
2: Pardon.
0: Distruggiamo il router da solo. Nile, metti di all'operatore, sniffa
1: con il cavo. Forse c'è una staccata il cavo.
2: Ok, sì, vabbè, ci hanno staccato il cavo. C'hanno le paranoie.
0: Va bene, tra di noi ci pigliamo.
5: Forse penso che meglio la recensione.
1: Adesso non è che ci sono, che vanno bene.
5: Io le consiglio di staccare il cavo.
2: Ma vendere un occhio in sala macchine.
1: Ma mica, ma il cavo è accesso.
5: Non vuol dire.
2: Sai che non è neanche tanto lento sta trasferire. 6 mega al secondo può essere.
5: Ogni istanza può essere fatto che c'è la
2: design. 6,2 esponenziale a 0,2 k al secondo. 600 k al secondo. Mica 600 k al secondo è lento.
5: Per 3
2: un cavo cross? Ah, vero, sentimenti il cavo cross noi in 100 mega. Potremmo farle
5: foto mega che sono 27 megabyte. No, 12.
2: Non lo faremo, infatti. Chi cazzo se ne fotte tanto, abbiamo ancora un po' di tempo.
0: Abbiamo un cazzo da qualche.
2: Allora trasferiamo in wireless, va bene. Vado a fare un giro con la macchina, vediamo se ci sono novità.
1: Sì, ma qua dai.
0: Ma posso venire anch'io?
2: Cammino. Vadimmi. Sì, sì, vieni anche tu.
0: Ti do un ottimo lavoro.
5: No, ma... No, veramente ho fumato.
1: Guarda.
5: Penso se metto la mano qui, sono tipo le onde che mi stanno friggendo la carne.
0: Ma stai zitto.
5: Pensi della guerra e sbattiamo qualche monitor. No, sbattiamo qualche monitor.
0: Quello ti aspetta.
5: Minchia, là ci sono coppa.
1: Dai,
2: andiamo a fare un culo. Dai, c'è
5: un bel giro. Chi si è sbloccato? Non avevi in è imparato a installarsi la Slack. Ti dico, a livello di vivo si poteva anche arrivare. Se nessuno mi spaventava dicendo no, guarda un po' difficile se non sai. Alla fine va.
2: Poi hai visto che era una cazzata.
5: Che tipo di installazione sui pacchetti, vedere se farli tutti o se decidere il pacchetto per
2: farlo. Hai capito che era una grande cazzata?
5: Sì, devo sapere la prima matrice. È che devo sapere che voglio dire il pacchetto. Minimo di descrizione magari.
2: Vabbè, se li quando li conosci li sai.
5: Basta di fare. però allora potrebbe essere

0: Opzione iniziale, così piccolo.
1: Opzione iniziale,
2: io non lo farei.
0: Vediamo
1: se uno vuole.
0: Kill Legion.
3: Infatti.
0: Niente, mi ricordo quando era l'Acme Ninja del 2001, che lei sembra così.
4: Allora, devo picchiare pure.
0: Sembra che si rotolava i capelli con le mani.
3: E tu invece dico che non ti faccio i cazzi tuoi. Non sei cambiato.
1: Esatto.
4: Non c'era la picchiare pure.
1: Sì, che giocavo con due gioco. Scimmia che serve.
0: Fantastico. Bicchieri c'era. Bicchieri sono finiti là.
4: Ah, ecco. No, infatti, non devi ricordare. Oh, guardate, c'è.
1: Allora, io mi chiedo come del primo.
4: Non mi scarto.
0: Non è tolto.
3: Che cazzo vuoi?
1: Questo è il grande vantaggio. Se avevo un modo non condividevo la connessione con un altro.
2: questo è l'unico caso in cui si riposa.
5: Quello può usare anche per la parte economica,
3: i cavi sono rotolati da entratura tua, per fare in modo che ci sia una perdita della traduzione di eccezione. Se tu li metti a caso, chi crea questa interferenza?
6: Comunque si devono essere praticamente.
0: Perché l'induzione magnetica lo fa sull'altro cavo che non fa niente.
2: Sono che i due centrali sono interziti, ah, e l'esterno si mica.
0: Come tipo di FTP?
2: Sì, NCFTP.
0: FTP.
2: FTP normale.
7: Ma porco Dio, ma dove si vede il suo tagliare le partite? C'è un po'
2: poi c'è questo bianco blu. Le coppie sono colore e bianco colore. Soltanto che le due centrali sono in bianco e sono capo tutto. Cioè il bianco verde, cioè il bianco verde è attaccato al blu. E il bianco blu è attaccato al blu. Ecco, vi ricordo che quindi queste persone deve rimanere anche la volta latte. Questo è. Questo è il piparonzo. No, ci deve stare lo stesso.
6: Sì, tutto lo stesso. Scusa, se lo utilizzi qua, lo si dirà che non è stato ancora.
2: No. Mi guardo bene, mi guardo il posto. Così è tutto.
0: Quella poi io la so, no?
2: Gli stessi.
6: Stava la casa di console, dico.
2: No, è
0: girato con un'altra cosa. Ma
2: certo,
0: ma in bagno c'è un po' cambiato.
2: E quella che ti hanno costruito, ti conviene contare spesso, perché il compagno non c'è
0: ragione.
2: E poi gli fare gli standard,
0: perché non gli fare gli standard.
6: Non è che si
2: calma il
8: Vedo il riflesso blu dell'Ethercap. Devi aprire una scella. Minchia, poi non si può stare più.
9: Chi vuole panini con Nutella?
10: Io.
9: Ho detto prima io.
10: Sì.
2: separate
0: pensate di mangiarle tutte
2: quanti siamo?
0: Quanti
2: siamo? Siamo quattro, quanti siamo? Siamo due, quanti siamo?
7: Da questo momento in poi, in qualunque sito andrete, andrete a venire.
9: Fino ad aspetto.
2: Davide, Davide, se no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
4: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
9: qualcuno mi ha editato un file per caso di Chips MCI, sono stato scritto molto male.
2: Basta.
0: Sta continuando a uppare? Perché? Come no? Cristo Dio! Perché?
2: Che ti devo la loro mossa?
4: Proprio
7: lui dice la smesso
2: la messa mai è
7: così no vabbè merda non ti so
2: vabbè sì ma anche non posso se non te lo rende cosa ne cerca in tutti Nick
4: mamma
9: lui è che funziona.
0: Io navigo ma non fa un cazzo, cioè mi ha caricato le pagine.
7: Vedo se non ci vuoi usare. Non succede un cazzo.
0: Come?
4: Tu non mangia.
7: Se tu tipo vai che sto fuggendo con cose.
0: No, sono su Repubblica.it. Perché? Connection refused, tu hai buttato giù l'FTP.
2: Ah.
0: Grandissimo ricchione.
2: Com'è il danno? Com'è il danno?
0: Porco Dio,
10: eh! Io sono spaventato, 1, 2, 3. Non mi trovo anche domani! Che cazzo?
0: Ma non c'è niente nell'incoming. È vuota. Ma dammi il permesso di lettura. Porco Dio! Porco Dio!
10: Dove è ancora? Sono il sito.
2: Io la prendo la vera.
10: Stai scrivendo? No, no, no, no. No,
2: no, no.
0: Che cos'è?
2: Mio Dio!
0: Per la musica? Invece non irto.

0: 615 k al secondo.
1: Cazzo Federer, io ricevo il mio 300 km al secondo. Sappi che qua si sniffa per ridere. Puoi metterti qua, guarda.
2: Ho fatto sbaglio.
1: Con il terzo ping.
2: No,
1: dai. Guarda
2: una volta davanti e tutto qua.
1: Che bello. Con la gomma.
3: Questo è il gommabile.
1: Terminale, diciamo.
4: Aspettiamo che venga a fare.
1: Doming.
2: No, c'è un piccolo problema, ho portato.
1: Ah, la batteria che non è batteria.
2: Però la mia batteria, la cosa era rifatta, che non funzionava più, non era sentita.
1: Quindi bene comunque.
2: Sì.

0: Quanto spazio hai, Joseph?
1: Poco.
0: Come poco? Quanto? A me serve spazio.
1: 280 mm, non c'è il rifiniere
0: dosato, ah, il CD, sai, ha voglia di cancellare.

0: Ciao a tutti.
1: Vediamo.
2: Ciao belli.
3: Ma visto che non c'è più nessuno, cazzo, perché dobbiamo essere uno sopra l'altro, ma voglio andare di nascosto, vai.
2: Ma perché gli fa schifo? Ti fa schifo, non ho capito.
4: No, ma pure devi scattare da nascosto, dimmi devo mettere qua sotto.
2: Saranno anche cazzi suoi che ci mette qua, no? Scusami.
1: Basta con questi cazzi di altre cameria, che si mandano in 3 secondi, minchia!
2: Emerge Ethercap.
3: Sarebbe interessante, però
5: mi chiama, sta vedendo qua nel suo arco.
6: Fatti vedere il ping magico.
2: Il magico ping.
3: È un doppio dorato. Per risolvere i problemi diretti.
2: Le E. Io non ho mai visto le E.
5: Cosa vuol dire?
2: Vuol dire mostruosità con la rete, non lo so.
1: Non lo so, tra un milione di pacchetti. Se lui mi misura. Io non sono più che fanno A, B, C, D, E. Non lo sapevo. E il codice si può.
2: Non lo so.
1: Wow. Che è 140?
2: Sì, probabilmente.
3: Sembra grande.
2: Hai cancellato i CD?
1: Io sono davvero un sbaglio di pace.
5: Ma sei che
7: non ricordo mai,
3: no, no, ho cambiato.
2: È strano, io non riesco a uscire su IRC. Però navigo.
5: Sì, ma non sei cambiato.
1: Anche io. 8 mesi. Perché hanno cambiato queste cose.
2: E lui, lui ha cambiato. Ecco lì. Lui. Che cosa?
1: Mi attacco. Dovrebbe essere deficibile. Che si mette in questo nuovo e comunque dietro gli ha due ali, si sì, sì, sì, sì, sì, sì,
5: sì, sì, sì, io faccio il nome della squadra per quali gambe uguali.
1: Il nome delle
5: squadre?
2: FNML. FNML.
5: Tutto il bene che non c'è secondo me.
3: Non
5: sai
3: lui.
5: Non lo vuoi, non lo vuoi, non lo vuoi, non lo vuoi, non lo
2: vuoi. Ciao bello.
3: Ciao.
5: Però tu vedi che ho fatto.
3: Alla prossima magari faccio anche un po'.
2: Sarebbe una bella cosa, è uno dei. Minchia! Minchia! Sarebbe una gran cosa.
3: Sì, già lo sto vedendo un po', però per il prossimo la
2: bellissimo.
3: Devo trovare anche il DWX insomma di capo.
2: Ah,
3: tu ce l'hai?
2: Sì, ce l'abbiamo, però in tedesco non si capisce un cazzo.
3: Vabbè, ne riparliamo. Ciao.
2: Ciao dai. Ciao.
3: Questa è la volta di un robot. La volta di un dio per me sta nel sistema.
2: E lui ride.
3: Non è che si sta chiudendo di me.
5: Che c'è il 940? Mi sto chiudendo la connessione.
2: Cosa stai facendo?
3: Mi sto chiudendo la connessione.
1: Perché non vuoi mai con chi devo cercare? E ve lo stai chiudendo, non lo vuoi mai, si sa che gli penserò. Avevo venuto di prima?
5: Sì.
3: Come in questo momento per te.
5: No,
2: non è arrivato. No, non è arrivato. Ti prego, non abbattere il wifi.
5: No, vai, vai,
3: no.
1: Che cosa? Non ho più.
2: Che cosa? 192, 168, 1 qualcosa.
1: Chiedo 1,88.
2: Se è libero l'88 sì.
5: Io sono 222.
2: Io sono il 100.
5: Credi, se vanno a stare a non finisce.
3: 222.
1: C'è un po' di luce?
5: Sì, lo prendo non più.
3: Se serve. Devo lavorare a il problema è che è evolution, perché evolution è un programma della Nvidia.
5: Ok.
2: Ok, non esco più.
1: Sei 240.
2: Sono nel 100. Fammi uscire.
1: C'è il ghost che fa il box.
2: Abbiamo il gateway che è lui. E abbiamo lui che ci fa uscire oppure no.
6: Hai provato connettività?
2: No, stiamo perdendo connettività.

0: E comunque se mettono il gioco non il bar.
1: Chissà. Chi può saperlo?
0: Ma chi me lo so?
2: Vabbè, io non mi serve a volte lo sviluppo.
0: Non sapete che non c'è un po' di ingaglianza. Ok, ci sono un po'. Con me c'è un po' di sala, però
2: c'è un po' di sala.
0: No, dai, Rando, lo dico. Però c'è un po' di sala. Però c'è un
1: Che
0: cazzo dici? E tra l'altro ora non dovrebbe scoprarsela più.
1: Cos'hai detto?
0: Sta beccando la basso del resto. Andiamo, perché se non basta non si guardando. Non sono loro. Se non sono loro, sono altri.
1: Come?
3: Non
1: ho capito. Basta che non mi tocchi il wireless, che sennò si ferma il trasferimento. Poi non me ne frega un cazzo. Joseph, per uscire? Ah, ok, infatti sto uscendo. Come uscire? Il router è, cioè il gateway è 192.168.1.58. 58. Sì. Non esce lui. Saranno le centinaia di Ethercat che stanno creando qualche problemino. Come?
3: Io no, non
1: ce l'ho manco. Anzi, devo emergerlo. La registriamo uno piccolo speciale di Radio Cybernet su queste cose?
0: Sì, sì.
1: Al volo su come si installa e si usa Ethercap, su come si scuofa un DNS al volo? Eh?
0: Sì.
1: Lo facciamo tra un po'?
0: Ora però.
1: Adesso subito?
0: Subito.
1: Il problema è che
0: io
1: non
0: so come si fa tutto.
2: Ma non c'è bando per streamare. C'è proprio.
1: No, lo registriamo, poi lo metto sul sito. Ma perché non c'è bando, scusami? Ma se io vado a tirarmi uno dei cavi che cablano le altre stanze e me lo porto qua, non è una cosa bella?
0: Molto. Sì, ma noi ormai siamo.
1: Non sai, sono attaccati giù. Noi al Midi abbiamo avuto una configurazione del genere. Avevamo la BNC, avevamo la DSL, lo switch saliva su dal BNC attraverso un hub sotto, si faceva il giro del Midgard e poi riscendeva giù attraverso un'altra BNC e un'altra sala computer che poi avevano collegato di nuovo allo stesso switch. Quindi sì, perché c'era lo switch in mezzo. Succedeva una cosa strana, che quando si staccava un pezzo di rete, la rete andava dall'altra parte. Sì, è una cosa pazzesca. Allucinante.
2: Invece a Firenze c'era uno switch che non funzionava, c'era il cavo che andava al modem e poi risaliva uguale. Invece hanno due cavi così, che secondo me non funzionano. Però DNS cosa dice?
1: Non lo so. Un IP a caso, finché funziona. Aspetta. 194 247 168 forse quello di Fastweb.
2: Ma che hai preso dal DHCP?
1: No.
2: DHCP
1: no, perché io sto uscendo tramite lui che ci fa da gateway. Se sono in wireless. Oh, mi sta prendendo finalmente, mi sta installando Ethercap. Ora posso fare un inferno. Come? Mi serve pure, no? E viceversa.
0: No, Ethercap fa tutto quello che fa di script. Invece di Sniff fa soltanto quello che fa. Sniff è buono per fare script. C'è un bel duro, lascia che fa non serve per fare. Non lo so, fa
2: niente.

0: Compilatio officinalis. Bene, metterò io un po' di musica adesso.
1: Basterebbe mezz'ora.
0: Sei contato?
1: No.
0: Sei pallone.
1: Sì.
0: Metto un po' di musica classica. Ah. Così ci rilassiamo un po'.
2: C'è il mio 33 che è di Giosse, però. Sì, vabbè. Ma infatti, che è il mio 33
3: che sono?
2: Sì, è il mio 33 che è. Di con il 33 che ci sei?
3: No,
2: lo che sto a fare è.
0: Con una discreta impessi. Ma Ale.

0: Caca e suca.
1: Caca e suca. Caca e suca. Caca e ruta.
0: Ma proprio l'evoluzione poi piomba giù, bello. Ma ancora c'è il su? C'è ancora su? Tu dici sopra? Che stai dicendo? Ma dove? Che dici? Ragazzo, ho dei problemi. Ah, diciamo che sono pacchetti che rimbalzano.
2: No, c'è il portiere che è
0: Non ho usato Fastweb, per cui non so.

0: Però non l'ho detto fatto, ci sarebbe vero. Ma non è che sei in attimo. Ma sono andati tutti via.
1: Ma io devo fare un po' di cose.

0: preparo, non sono riuscito a sistemare i dischi, per cui potrebbe servire per un paio di denti che vorrò compilare cose su Sinros.
1: Sì,
0: per la piaccia non funzionano. E la piaccia non funzionano. Ti voglio dire, se non lui. Ci abbiamo fatto, ma non sono i dischi. Ma prossimo i dischi. Si dovrebbe. Un disco. Un disco grosso. E ne credo di dare intorno. Non credo. Non credo. No, controllo il periodo erano quelli. È vero, è da lì. Sì, ci abbiamo noi. Era il sistema era completo. Già. Se ti va, insomma, se no, vabbè. Cioè, noi lo mettiamo online e lo rendiamo utilizzabile.
1: Io ho due.
0: Non li usi? Cioè, lui uno. Ci sei affezionato. Che lo capisco. Bene, vediamo come fare poi. No, non adesso. Poi ne torniamo.
2: Questi
0: sbirri.
3: Ha ha ha.

famoso Ken Hardy,

0: cos'è che ci arriverebbe più in questo momento? Un paio di pazzi.
1: No, disc.
0: Disc. Ci mancano un sacco di disc. Vabbè, insomma. Un videoproiettore.
2: Ah?
0: Videoproiettore. Madonna, chi sono? Minchia. Beh? Ah, io sono che ho FTP user, porco dio, cazzo nel culo, porco merda.
3: Quanto costa?
0: Dove?
3: Un hard disk è la metà di questo bravo, un po' più alto. E dischi andanti con il bagnone.
0: Madonna.
2: A bagno dove? Le sezioni.
0: Dove? Dove?
3: Anzalde fabbriche. Mi hanno detto che se, avete, se potete noleggiare un camion, che mettete un tipo un 10 persone per andare a prendere, decidono no, magari, senso.
4: Ma
3: che fanno a giocare?
4: Si può fare.
0: Che ci sei mai?
3: Il viene.
0: È sempre
3: non lo so, però anche la CPU. La sala è
0: la CPU? Mi servirebbe un camion.
3: Non ho pure più detto.
5: E ci vado ogni giorno.
1: Ti riesci? Cosa?
4: Non si può.
1: È in pizza.
5: Puoi
0: vedere chi è la
4: decisione. C'è una Jeep di quella caricata.
0: Che Jeep?
5: Una banda,
4: no, questo ci vuole avere da qua là sotto tutto quel passaggio.
0: Ma che marca, che Jeep è?
4: No, merda, però è enorme.
0: In Pisa ha la Jeep, il Jeepone.
4: Cioè là lo possiamo caricare il
0: Jeep. Sì, Monesta 390 non ci entra, credi.
3: Il problema è però di farlo, di scaricarlo con la sua.
0: Cioè?
3: Che

0: ce l'ha fatto in mano.
1: Beh, se ce l'hanno fatto entrare.
0: Ma più che altro forse l'hanno montato e poi l'hanno montato l'edificio attorno, per esempio.
2: Per questo hanno fatto assistenza fino al 31 dicembre 1999. Il tecnico là che lavorava, perché fino all'ultimo giorno doveva lavorare, poi l'indomani scadeva la garanzia. Fino al 31 dicembre 1999 l'hanno fatto funzionare, per fare la postale.
1: Minchia.
0: Ma che sistema quella di oggi?
2: Posso chiedere, non so chi mai, dove ti dico
1: tanto. Sì, sì, fare un po' di informazioni.
2: Il mio ufficio è in posizione. Ora, ha fatto vedere solo la disca, poi lo circuito l'ha stampato e si è fuori. La disca aveva aperto uno sportello, c'erano i dischi sui contenitori trasparenti. Il motore era tutto quello della matrice, in essere o no.
1: Tanto sprende, poi ci pensiamo. Il potere è per terra. Il poi è piano terra, mi sa che salirlo al Milan è impossibile. Non se ne parla. Quindi da lui. Come? No, infatti, e allora poi tre.
3: C'è spazio per questo.
1: Facciamo.
4: Leviamo montagne di 286.
3: Ma le cose che spazio qui che garage? Le lasciamo lì per.
1: No. Non
3: andiamo al club di poveri. Dobbiamo fare.
1: No. Dovremmo andare a prendere. Beh, nei nostri garage, nel garage di Giorgio più che altro.
3: Sì. Questo è tra Dusa, non so.
1: Tra Dusa c'è quasi sì, più niente.
5: Che c'è?
1: Da Giorgio ci sono. C'è la console no, del Piunci. Io adesso ho spazio nel Dammuso sotto se dobbiamo accatastare materiale.
2: Senti, se questi due.
4: Hai pure con lo spazio.
2: Se questi due.
1: Che sono?
2: Sono ricondati.
1: Ah sì? Che c'è Nirvana? Vabbè, poi vediamo, dai. Cioè, non è una cosa per niente urgente. È che se vuoi metterli online, così si usano. Li rendiamo pubblici e...
4: Sì. Se questo lo
6: faccio. Io sei
5: l'associazione
6: per chiara vi faccio male.
5: Sì, da scusa.
4: No, no, no. Allora sono chiuso il...
1: Come?
5: Sempre
1: corretto.
6: Esatto. Ma ci pensate al fatto che uno sta facendo qualcosa che perde tutto? Oddio.
0: No, ho capito, anche questo è l'ultimo.
1: Non è il momento di fare cose importanti. Dai, basta. Chiudi Ester. No, se chiudi i portati è che Ester capa di sotto che sta sbiffando. Distacca il cavo di lei. Distacca. Esatto, e vedi?
5: Allora,
1: no, stacca. La wireless? Improvvisamente mi serve.
6: Io sono l'access point.
1: Io devo provare a mettere due schede wireless.
6: Io
1: ci provo, sì.
6: Ma chi ha una scheda wireless?
1: La mia se no. Questa è l'antennina.
5: La vendi di
1: tocca. Sì, era la mia.
6: Adesso di tocca non sai fare di andare a un'unire.
1: No, adesso rispondi alla
6: mia. Adesso? Sì, il link
1: è ma che cazzo dici? Sempre a 11 megabit, siamo a 2 mesi. No, non c'è bisogno. Qualità, non c'è bisogno. Avvicinami l'antenna. Ah,
6: ecco, mettiamola sopra.
1: Minchia.
3: Sei uno.
1: qualità 92, livello 5, cioè sono al massimo della potenza. No, da qui, che se... da qui.
7: Ah, lì, c'è su... no,
1: c'è lì. Io me la sono appoggiato sulla schiena.
6: No, vabbè, se lì che
3: grazie.
1: Aspetta, faccio così. Che programmino è quello lì che fa quelle cose? Wow, Wesmo, che bello. Emerge Wesmo. Sono in fase emerge.
3: Anche a me è un po' che sta pure una base
6: che cosa sono tutti i determinati,
3: lo stesso
6: non lo so, cioè chi quella che un giorno di fatto non è stata in realtà, quindi devo cercare una
3: tecnica prima cosa era prima. Potremmo sbucciarlo. Non mi fido. Ora mi metto blindare nel gioco. Dio mio.
0: Non sai che
3: sta
7: una bottiglia di acqua.
1: Cybernet su Ethercast, lo registriamo e lo mettiamo online. Ah, vabbè, c'è il lupi meno B, meno B,
6: non è
1: meno B, io ho rinunciato a uscire molto semplicemente.
6: Si esce, ma piano, sto scaricando.
1: Ma che
6: sto scaricando
1: 4 MP3. No, non è vero, io esco, io ho appena emerso Wavemon, che la, posso lanciarla mentre la macchina lavora, sì.
0: Sì, c'è
1: un sono... Ma non vede un cazzo.
6: No.
7: Wavemon non deve vedere niente.
1: E dove sono i.
7: Forse lo scegli se andava a puttana. Ma dov'è Wavemon?
6: Qua. Ma questo che si deve?
1: Se now
6: ma come da prism 1 2
1: prism 2 qualcosa
7: 2
1: quindi Wavemon non serve a un cazzo.
0: Una sera con una bella antenna.
7: Okay.
0: È bello colorato.
7: L'ho messa da parte così come l'ha data.
6: In realtà nel presente c'è un interfaccio.
7: Non detto niente.
1: Emerge, un merge. Wavemon.
3: È un po' di più.
1: Facile. pensa chi è Debian.
8: Che in realtà mi serviva per andare a dormire.
1: Quando ti costava sangue
9: prezzo non so che era un po' come so fatto che vicini di casa sono molto
2: costa
0: a 500
2: io non so
6: però
10: Thank you. Cosa?
11: No, sono un po' di spesa, sì,
10: stato?
8: No, no, ho visto
10: Elephant. Sto prendendo un mezzo veleno morto.
11: Misto.
10: Poi quello che ci fa la dice mentre tossiamo la notte.
9: Minchia, io tossirò troppo. Hai tossito tu, minchia? Ma chi ha questo milioni di dollari? Hai ragione.
10: Thank you.
1: Oddio.
8: Questo è un hotel.
1: Ha copiato le cose. Hai CD di Nimex? O non li ha lasciati? Mi mascherizzi quelle cose? Ho copiato tutto. Oppure mi devi fare una scena, ci penso io. Vedi tu.
7: Mi sto divertendo.
2: C'era divertissimo.
7: Chiede a video ci
2: uno oggi per la vita, però cosa c'è dietro?
7: Hai visto da 340 mega 200
2: euro.
7: Bellissimo.
2: Che puntata da pagare.
7: Ah, il PC computer con i dei.
8: C'è un quei fogli.
7: Qua ci sono le cose tipo lo fratello. Lo fratello. Però c'è come un 4.6 di Zucchero 3 un 4.6 di un milione c'è perché questo con più persone Advance 30 con 8 mega di RAM
2: 2 megabyte
7: al
2: disco 400 megabyte
7: il servizio senza il CD costa 5 milioni
2: da là dici che giochi c'era mi stai guardando i giochi di una volta
1: come?
7: Sono
1: Mia, poi c'era la gente che faceva
6: delle ambasciate. Questa è la bella massa della
7: punta che era come un piano di
2: piatto. Il nastro per fare questo cose del cinema. E se ci pensi, io di questo.
6: Infatti è il CD World.
7: Ah no, se ci sono gli stilati.
1: Devo andare in nome FDP pub, forse mi serve Root. Mi serve Root, o forse o mi sposti le cose, ci penso io. Com'è MK ISO FS? Sono dei file unici anche. Di qui
9: hanno molto sono molto lunghi i nomi.
1: No. Sì, sono molto lunghi i nomi.
9: quello vero Giorgio e il
11: cioè
9: c'è Isor e la
11: c'è la legge di Transmerna lo dice
1: Ah, ma tu non ce l'hai MK Hybrid? MK Hybrid non ce l'hai? Mi semplificherebbe le cose. No, no, che fai?
9: Mi spara,
1: Io non ho MK Hybrid, quindi non ti so dire dove sta. Minchia.
11: Io si metto la mano sopra la
9: pizzote.
11: La ruota è servita. La pizzote. Ma lo ma esce quando cazzo mi dice la mia
1: parte quello che quando c'è
11: ma porco di Dio diciamo ciao vogliamo dire
1: vabbè le faccio con meno J meno R e vaffanculo
9: no, meno R maiuscolo meno Jolly meno Joliet meno Lodi meno opa e nei nessuno un capo
1: meno
11: anche c'è maiuscolo
9: meno R maiuscola meno J maiuscola meno Joliet minuscolo meno Lodi è stato toccato meno opa fa il nei sempre cappella
12: conviene che
11: Magari era proprio il cane.
1: Cioè,
13: vabbè,
1: c'è
13: un computer,
1: non
13: è
1: un
13: computer,
1: non
13: è un computer,
1: non
13: è un computer,
1: non
13: è un computer,
1: non
13: è un computer,
1: non
13: è un computer,
1: non
13: è un computer,
1: non
13: è un computer,
1: non
13: è un computer,
1: non
13: è un computer,
1: non
13: è un computer,
1: non
13: è un computer,
1: non
13: è un computer,
1: non
13: è un computer,
1: non
13: è un computer,
1: non
13: è un computer,
1: non
13: è un computer,
1: non
13: è un computer,
1: non
13: è un computer,
1: non
13: è un computer,
1: non
13: è un computer,
1: stati
9: in 6 anni.
10: Però potremmo venderlo in carattere di due mani per fare il sotto. Lo sai, no, no, sarebbe una roba.
1: Cioè, no,
4: volendo si può fare. Ovviamente non lo spiego, non lo spiego. Poi spiegargli cosa ha fatto ci sarebbe anni.
9: Io ho iniziato così. Fai questo e quest'anno. Un giorno ho deciso, basta, non lo fa più finché io non sarò più bravo dell'altro. Che non ha senso scrivere con le altre cose. Sono
1: distrutto. Questo è tuo, eh?
3: Il 5 dopo della 040 del 5 di aereo di 0.
9: Aspetta, aspetta. La 9 di aereo di 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9: 1
3: 1 1
4: 1 1
2: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1: Mi metti un CD Svergine?
4: No, ma dietro il funziona.
1: CD CD CD CD CD CD CD no, nel tuo.
6: Cioè, ormai è masterizzato.
1: No.
6: Ah, c'è già.
10: Porco Dio.
1: Porco Dio.
9: E ci sarà un...
6: Vai.
1: Tomma con la Zelda. Speed 16! Speed 16!
6: Ma deve andare a 24!
1: E ora vediamo! Dai adesso che ho terminato. No, no, questo dillo.

0: prego. Ne ho bisogno. Cresci. Fammi sentire un attimo sti pezzi. Ma te li passo?
1: Ehi!
0: Ora gli telefoniamo in continuazione. Ehi! E chiudiamo. Ma però le registrazioni di Radio Sabina è piena delle sue urla. È una cosa bella. Ah minchia, come te li passi? No, in Bireless.
2: Che non c'è però.
0: Sì,
3: sono uguale come
0: ti
3: scuola di
0: droga. Ah, è KPI? Come te lo copio?
3: SCP, vediamo
2: se è bello.
3: Ma
2: non c'è l'uccello, che cazzo di scambiato?
0: Ma ce l'hai?
3: No, ce lo so. Aspetta che arrivo di qua.
0: Ma dove arrivo? Perché? Vabbè, non te li passo, guarda, non te li passo.
3: No, ma te non devi essere più.
0: Io ce l'ho?
3: Sì. Non ti guarda la pasta, non la mamma.
0: Come si chiama la domanda?
3: Paranoia.
0: Paranoia. Ma mi piccia ping paranoia e va?
3: Sì.
0: Ah, perfetto. Oh, dovrei ricordarmela la pasta.
3: Non la posso.
4: Ah, mi sbarra, di
0: No, non me la ricordo la cosa.
3: Ti metto su conio.
0: Come?
3: Ti metto su conio.
0: E vai, vai.

Hello, Mr.

Ma chi io? Io? Dove parlo di me? Perché? Che so, io sono buddista. Io in un certo senso.

Oddio, no, non esco sui RC.

0: non lo so, navigo.
1: Tutto quello che ci può essere.
2: Office Lamiga.
1: No, come si fa?
2: Appunto.
0: Fanculo libero.
3: Che mi ha dato una venuta in mano.
4: Ma che sicuro che questa qua fosse un po' accesso, non stavo scappando.
2: Ma dove?
4: Che valore che fai? Se non ti dovevo farci scarola.
1: Non posso vedere.
4: Tu mi fai una grande. Non sono tranquillo.

0: è partito rapido,
1: quando mai?
2: No,
3: sì,
1: io non esco, io non esco.
4: Poi

0: Minchia. Molto Capitan Harlock, questa immagine con gli occhiali. Sì.
1: Non ha
0: per il meno fili.
1: L'unica antenna non ha che è il barattolo di schiena.
0: No.
1: Ah.
2: Si mette in testa il pomodori per dire in faccia
0: la scheda del wireless, no? La
1: scheda del wireless, no? Lo fanno apposta. Lo fanno apposta. Sembra
3: fatto. Infatti, i pomodori si chiamano.
1: Cioè, non so. E la passi di fuori. Non chiede il codice di tanto scambio con un cazzo. Non si può. Non si può. Non si può. Non si può. Non
3: si può. Non si può. Non si può.
1: Sì,
3: ma se è nato non mi fa l'interfaccia grafica.
0: Cambia il CD.
4: Rilassatezza.
2: Fame per Dio, che fame.
1: No. Ognuno ha calato un po'. E anche io
4: ho calato. Non rilassi completamente lontani.
0: Fame per Dio. Saprei.
1: C'è stato qualcuno dal seminario di robot ieri?
0: No.
1: Ma non è stato mai registrato?
0: No.
1: Fatto il seminario?
0: No.

0: farla in legno.
1: Vero.
0: Visto che manca il coperchio, do via ste stronzate, prendo un pezzo di legno, lo taglio a metà, scolpisco l'interno e le fa. Già, visto che ormai mi sono messo a fare queste stronzate.
1: Il coperchio.

0: facendo la scuola. E devo smettere di fumare. Smettere. Affanculo!
1: Hai messo l'allella? Mi devi dare il CD. Se l'ho espelso. Eh no, perché avevo fatto partire con un CD dentro mertato. Se esistesse la rete, porco Yahvé, quel pig di Yahvé. Ma il CD? Ma l'hai messa dentro il CD? Hai messo il CD? Ho fatto, thank you. È che ti posso fare? No.

0: sempre la tua che è bastardo. E perché non esco?
1: Vediamo se ce l'ho. Se ce l'hai, non lo so.
2: Il? Comanda che può?
3: Portare file.
2: Portare file. No, è un rischio che conosciamo. Ma il bello è quello, cioè comunque offriamo la possibilità di compilare programmi. Dovremmo stare attenti a pecciare prima che qualcuno da Luther ci faccia qualche scherzo. Bisogna starci attenti.
1: Prima c'era troppo caldo.
4: Ma chi non ha mai avuto né caldo di lui,
1: che poi sono da merda, ci sono senza finestre. Scheda wireless, mi fa uscire il gioco da quello. Ma
4: non fare il
1: cuore di odio. Anche sono stato senza. La prossima volta mi prendo la stanza più grande che c'è. Ma che cazzo è là?
5: Quelle da me sono ventoline.
1: Che
2: Le 8 e 12 di sera. E 17. Perché non hai l'ora Zulu e quindi sbagli. Tu devi tenere l'ora d'orologio in GMT. Così sei sicuro di non sbagliare mai.
3: Sì,
2: e chi è chi ci
6: regge? No, pizza,
2: quelle rotonde.
3: Ah,
2: minchia.
3: Quella di ieri.
2: Quella di ieri.
3: No, io non ho detto i plastici. Tanto però tu...
2: Per ora. Ma io ho provato a smontare il singolo tasto. Ma rischio di rovinare la tastiera. Perché con pezzettini di compensato, piano piano, uno alla volta. Vabbè. Può fare. Sì. E a me?
7: Io vedo tu.
8: Ti vediamo in
6: e a me che
2: stai prendendo le comande? Io desidero una pizza col pompino nel confessionale.
7: Pompino nel confessionale.
2: Guarda, per me è una vegetariana. Una pizza vegetariana. Ehi.
7: Allora. Un attimo! Pizza vegetariana.
2: Sì, qualcosa che sia con le verdure, magari col tonno.
7: Gianna, tu vuoi venire su Londra?
2: Facciamo stasera questa cosa
1: dell'Ethercast. Magari
2: quando deve andare il blog.
1: Sì, sì, facciamo tutta la cosa a parte. Faccio un pazzo del mondo.
6: Qua
1: sono! Allora, vabbè. Fai una pizza, fai una capricciosa se ce la fanno qua. Lo
2: facciamo incasinando la rete.
1: Vabbè, una capricciosa, se non c'è una pizza di voce allo schifo, capito? Perché devo rifarci là.
7: Anche io una capricciosa.
2: È un po' complicato. C'è Ram che sta mettendo l'acquario su internet.
3: Io vorrei.
2: Vuole controllare i parametri del suo acquario.
7: Sì, la norma. La norma è
6: vero.
3: L'hai messa la capricciosa.
2: Finora ha messo un. Ha provato a mettere la webcam. La webcam.
7: Più allora,
3: è una capricciosa.
7: Una capricciosa.
2: Facendo un po' di cose, un po' di esperimenti con questa quale.
7: Sì, sì.
2: Sì, è quello che vuole fare. Mettere i sensori, fare la pagina web con tutti i dati, i parametri dell'acquario, il pH.
7: Allora.
6: E ho dato 10 euro.
1: Io pure da 10 euro, se serve qualcosa per gli altri. Se serve qualcosa per gli altri. Lo dai a Crash.
7: Crash, ce l'hai 10
2: euro.
7: Dove hai dato 7? 8.
2: Qual è il film? Ma dove gli hai questo film?
6: bisogna portarle
2: dentro?
7: Sì, lo so, te lo può fare il mio.
6: 5 euro.
7: Mi pare.

0: Spero di aver
1: detto.
0: Yes, Globalize, viva la Coca-Cola, viva la Nestlé.

0: Io adesso mi andrò a fare una doccia fredda del massacro. La doccia è impraticabile, vero? Allora mi laverò come gli antichi, tirandomi l'acqua dal lavandino. Fredda. Vai via?
1: La margherita mi pare che sia 4 euro.
0: Dove torni? Vicino,
1: insomma.
0: Beh, ci rivediamo, insomma. Sicilia. Sicilia o muerte? Dai. Guarda, ne vale la pena. Noi l'abbiamo fatto, siamo venuti qua. Siamo venuti a Torino. Ciao
2: ragazzi. Ciao. Ciao.
1: Fate una scaramella di dietro.
0: Di dietro? Di dietro. DJ Gay Oser, mi metti un CD vergine? Che ho finito?
2: Ah,
0: è l'ultimo praticamente.
3: Fate così, sarà tagliato,
0: amico.
2: Cosa è?
3: Le pizze.
2: Aspetta,
4: era diventato un pensiero inquietante questo.
0: Ah, questa è quella che c'era dentro?
4: Sì.
0: E che cazzo c'è qua dentro? No. No, c'è pochissima roba.
2: Eh sì.
0: No, non può essere.

0: checkpoint?
1: Non c'è la checkpoint. Non credo, no no, io sono connesso. Ah no? Sì, sì, no, tranquillo, ma figurati.
2: No, sono zero.
1: Ce n'è problema. Si gioca.
3: No, sono zero. Perché non devi fatto uscire e vendere per 12 anni? Perché sono fatta 32 partite a 6 giorni.

0: Di classica ho tutto. Ho un su LP, però, disco, quasi 2400 vinili. Una parete
1: che per
0: a casa mia? Non hai notato? Qua da solo? Nell'ingresso le due librerie sono divise
2: praticamente.
1: No, nel senso per la stessa roba è uscito a cascare. Io l'ho visto,
0: ma c'è qualcosa che non è perché sei sfortunato,
1: normale. Se è questo,
0: io ho scritto un
3: colegato. Oppure,
0: tu sei, che ti stai usando?
1: Guarda,
0: 192, 168, qualcosa?
1: No,
4: era un po' quello che era un po' quello che era un po' quello che era
1: un po'.
0: Ma non esci?
1: E però piano.
0: Allora non lo so.
1: Piano piano. Non mettete il fare da nessuno.
0: Cos'era?
3: Niente,
1: ovviamente.
0: Ah, ok, ok.
1: In mano non so.
0: Va bene. Lo dice anche mio papà,
4: ma diciamo tutti da un pezzo, però il fatto, cioè per cui si ne poteva sciacquare le palle che lo diceva tuo papà,
0: che certo. No. Che ti devo dire di più? Porco Dio!
4: Su Michelab siamo sul punto 1 punto qualche cosa. Qui invece devo tenere al punto 0 punto qualcosa.
0: No, come Michelab! Oh porco Dio!
2: Oh, Iavello!
1: Che cazzo è quel braccio, prima di Dio! Ma non ti sei sceso
4: il braccio? Il gay 92168.
2: Uno
5: da un ambiente religioso.
2: Ma
5: che lui? 58.
4: 1.58.
1: Mica, mette pacchetti, non è lui. No, no, ma invece è qualcosa che può fare sulle braccia. Cosa? C'è il nulla morto?
3: Guarda, sono io in navico tranquillamente, io da sempre ho sempre lo stesso indirizzo di me, in navico, ed è
1: ma
3: è una cosa, magia questo. Ma cosa? Ma cosa? Tranquillo.
1: Ma è
3: perché sai com'è? Non è agivo.
0: Come dire Gesù Cristo.
1: Esatto, cioè.
3: Ma tu passi da me. Allora, facciamo una cosa. Ma io da che il portista che oggi non ho un problema con la
1: testa. Perché
3: no?
1: Perché?
3: C'ho l'AM e...
1: sì, vuoi, però...
3: Ho stattissimo con l'AM, non so.
1: Allora, mi tieni normale, saluto di una cosa, non mi tieni un attimo. Sì, sì.
3: Vogliamo commettere?
1: 72. Sto passando a me, perché io amo un
3: perché è davvero che non mi conviene
1: sbottuto.
4: Che tempi di vecchi.
1: Guarda che sta bella.
4: Dai che sta bella. Guarda che sta bella.
3: Sbottuto. Sbottuto. Sbottuto. Sbottuto. Sbottuto. Sbottuto. Sbottuto. Sbottuto. Sbottuto. Sbottuto. Sbottuto. Sbottuto. Sbottuto. Sbottuto. Sbottuto. Sbottuto. Sbottuto. passare, prima spostare il bidone, poi passo, riprendo il bidone e lo rimetto su Ross.
1: Vedi?
3: Rox, quello che mi viene.
6: Tu hai due default gadget?
1: Io?
6: Hai un default gadget che dovrebbe indossarsi di lupo.
1: Siamo salite a un po' 1893 kg.
4: Siamo fissati.
1: Sì.
4: Il pedone, il pedone della capanna dello zio, cioè, pedone.
1: Questo mese ha già fatto il 18% in più in grado.
4: Di?
1: Il 18% rispetto al mese precedente. E già in soli 4 secondi di aprile abbiamo fatto 11% in più del mese scorso. Esatto. Devi dare
4: Gesù.
1: No,
7: quindi tu saresti un 6-8-1-100.
4: Sì. Perché mi stai mettendo lì? Scusami. Per sminchiarmi la connessione.
7: No, tranquillo. Non lo fai.
4: Ma su che access point sei allippato?
3: Se slota, se fai il tempo,
4: certo.
3: Che DNS
1: è? No,
4: è il wireless che devi mettere.
7: Ma siete degli stronzi.
4: Pensavo fosse la poliziana. Perché c'è DJ Ozer che con l'ambulanza facendo da access point.
3: Sì, però la cosa bella qual è?
4: Per questo.
3: Tutti escono, lui no.
4: No, perché? E vieni da qua, navigheremo assieme.
3: No,
4: no, no, no, no. Dio mio. Ah, vai a prendere il caffè per tutti. Bravo.
7: No, per tutti minchiate.
4: Per tutti minchiate.
7: Posso prendere il caffè per due persone massimo.
4: Per me. E per me.
7: Per te e per te.
1: Bicchiere vuoto. Se non diventa in traffico, bicchiere vuoto.
4: Anche tu di Catania, no?
1: Guarda, non ci sono bicchieri.
4: Non ci sono neanche
7: bicchieri,
1: sono scendo io.
7: Scendi anche tu, ma no, tu
4: vuoi io no. Ma è un problema mio, no, credo. Ah, ecco, ecco.
3: Però per dire, una volta non è che.
4: Sei qua per il meeting?
3: Un
4: po' per caso.
3: Sei per caso, non è più per caso.
1: 0
4: no,
1: stavo cercando, sono bloccato in un
4: cazzo.
3: Sì.
4: Ma
3: come faccio
1: a prendere?
4: Vai via?
3: Sì, stavo.
4: Sì, sì.
1: Ma
4: non è una
1: famiglia,
4: ciao, dai. Ciao.
3: Ciao a tutti ragazzi, buona serata.
1: Ciao, ciao.
3: Allora, scusate per le pizze, no? No, no, no, no, più. Nel raggio di chilometri.
7: No, buono,
1: buono. Buongiorno.
4: Non usciamo più? Cioè si è piantato ancora?
3: No,
1: tu vai, sono solo io.
4: No, ma io non esco più neanche. Ma porco iddio! Ah, ecco, è tornato! È tornato! È tornato! Ah, quando vado a dare CD di Zappa all'amico mio? Migliora,
3: però uno.
1: Qual è il tuo P?
3: Qual è il tuo P? 1, 2, 2, 2.
1: No, non può essere.
3: Hai il filo che ho andato con me.
1: Che
3: è il
1: tuo
3: viso? Buono.
1: Sei
3: buono. Sei buono. Sei buono.
1: Sei buono. Sei buono. Sei buono. Sei buono. Sei come buona causa
3: se ci uscire fra uscire fuori cosa ti dice se ci
1: va
3: fuori
1: non mi vai non mi vai
3: allora io vi consiglio di non essere quelli che sono dove io sono credibile direi che ci ti fa un punto comodo o vedi qualcuno si va conoscendo tutto il suo che se ti viene che non essere
1: ma io se mi sa
3: ma questo non mi risolve.
1: Ma che cazzo non mi risolve?
3: No, bisogna dare un buco nero di
1: e
3: io
1: dico.
3: Mi punto d'occhio di un certo.
1: Se aspetta un altro. Mi punto
3: d'occhio.
1: Mi punto d'occhio.
3: Mi punto d'occhio.
4: Il pettone di Travolta.
7: Il pettone.
8: il petone nella capanna.
9: Il professore.
8: Del peton nella capanna dello zio Feston.
9: Perché
8: il DNS di
9: Kim
8: tutti
9: quanti
8: non
9: perché
6: io esco con quello, lui è messo ed è uscito subito.
1: Ma sei grande Nirvana, grande Nirvana.
6: Sempre apposta anche
9: un colpo di culo che ha azzeccato
1: grande Nirvana. Vediamo
6: adesso dov'è il coppi del macchinino qua?
8: Nella borsa. Nella tasca della borsa.
6: Nella tasca X.
8: Nell'unica tasca della borsa nera. Ma che cos'è sta merda?
6: Già.
8: Ma che merda stai ascoltando? Ma che merda! Ma proprio la merda, stai ascoltando la merda!
1: Il
8: petone nella capanna.
6: Oddio, pistone.
9: Il petone.
6: Il petone nella capanna. Oddio, pistone.
8: Vai con la scia, subito. Devo crearla.
9: Il petone.
6: Cosa vuoi creare?
8: Capanna. Punto tst.
9: Ah, il cubir decretus interruptus.
8: Ma vedete nella borsa, che è uno zaino quello? È una borsa quella, è uno zaino. Cristo porco.
9: Questa mattina è uscito, non è uscito,
10: Ho messo il cervello. Che cosa stavo dicendo?
1: Ah, che saluto. Che saluto con il bicchiere.
0: Per me. Sì.
1: E allora tossiremo.
7: Oggi incontreremo un interfono per ciascuno di noi, diretto, con questi bicchieri.
0: Ah, sì, però col bicchiere, col caffè dentro, in modo che poi quando dobbiamo parlare, schiaff, e l'altro, schiaff.
7: Caffè, sì. Chi altro non ha chiesto il caffè?
1: Sono o l'una o l'altra.
7: Qualcuno ha chiesto il caffè?
1: Sì.
7: Nessuno? Va bene.
1: Sì.
7: Io? Hai vinto un caffè.
11: Tu l'hai preso?
7: No.
11: No, allora
7: mi prendo la birra.
11: No, te la
7: dico. No, non avevo, non avevo voglia, voglia, ma se ne dico. Me la posso prendere sotto, no?
1: Vuoi la birra?
11: Sì. Ma se ne dico. Ma se ne
1: dico.
11: Ti ringrazio.
10: Oh, il pedone nuovo?
0: Sì, il petone nella capanna dello zio Fistone.
10: Ah, che bello.
0: Sto disegnando la capanna dello zio Fistone. Ma che ne so?
1: Poi stato il nuovo Gerber, oppure stato il nuovo Gerber.
0: Al posto del CD-ROM, suppongo. Oppure nella porta dietro. O laterale. Cazzo, che cazzo ne so?
7: Meglio di dietro.
1: Porco Dio!
10: C'è Thomas,
1: non visto,
10: guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda,
0: sì, in questo momento mi puoi vedere che sto disegnando il petone.
10: Oh, il petone di espresso!
1: Qual è il tuo mito? Ecco, vedi, quello che non devi fare, ma non è questo. Ma la sera
10: è questa. Guarda, guarda, ti tira le connessioni a Paolo. Lascia in pace a Paolo, non è si
11: cazzo.
10: Ti stai chiedendo le connessioni, tutte cose.
0: Come?
7: Possiamo anche giocare.
11: E
7: c'è addirittura.
1: Non si può giocare?
7: La si può giocare.
1: Vediamo se mi impareremo a giocare a questo principio con questo software.
7: No, la si può giocare senza il software in questo momento.
10: Io me la corno perché è questo principio.
1: No, ma te davo.
10: Così mi stacco da questo portale di merda.
7: Uno, due. Sclera, uno, due.
10: Uno, due,
7: fallo con il
10: Nirvana gioca
0: parte? La floppy?
7: Nirvana giochi?
0: Minchia ah?
10: Bristol in 5
7: ah, il quinto?
10: Si sì, certo il quinto
0: guardate fallo, su morte del primogenito
7: fallo te lo abbiamo contato
1: no io non ho
10: contato ah.
7: Dai, ti insegniamo.
8: No,
7: no, no. Al massimo ti accontentiamo. Questo qua gli è. Penso sia spesso. Ti posso staccare un secondo?
4: Non sarà bisogno, poverino.
8: Lo so.
4: Pallotron, prometto, non mi cazzo.
9: Per le carte sono due di comune
4: donne, cosa? Per le carte?
9: Per le carte sono due di.
7: Ma stai giocando a briscola?
4: Sì, ma l'abbiamo trovato ancora il quinto però, Sclera. Io parlo con Nirvana.
7: Crash.
4: Crash, lo accogli?
8: Certo.
4: Ok, vai.
7: Come si fa? Tu sei un volontario!
4: Hai config!
7: E con qualcuno la devastazione del mio portale.
4: Mazzi.
7: Lo distruggerò. Guarda, io leverei quel monitor da là.
9: Bravo, bravo, mi è piaciuto.
4: A proposito, dove abbiamo
9: messo? Il
4: pentolone. Come? C'è una Debian?
1: Avremmo vinto, io vado a installare, eccetera. Voglio evitare di farci le cose. Di dare la pizza qua sotto ai tavoli. Prima di andare. No,
9: Debian. Mi sembra saggio, però il presidente dice che vuole stare.
4: È un pazzo.
1: Ma se c'è di che ci mastello la musica vedrete, lui non ve la mette. Se io il mio volevo lo conservo.
4: Allora forse la tua Debian è rimasta chiusa dentro un CD smontato qua.
9: Beh, io no, non ho dato il disco.
4: Ah, ok.
7: E io poi non ho realizzato la scena qua.
9: Allora, un attimo,
4: questi cazzo di computer da dove minchia vengono?
9: Dalla sala là sopra,
4: E allora li riportiamo in sala sotto.
1: Così ci dicono anche grazie.
4: La sala da sotto è chiusa a chiave. La sala da sotto è chiusa a chiave, è meglio che li lasciamo qua. Però. Allora.
1: Ma volete fare una cosa bella? Impilate un po' di sedie che non servono a un cazzo. E questi computer li allatare, e questi monitor li allatare.
7: Dormirò. Senza morire di freddo a causa del pacchetto. Stasera dormirò a 4 di mattina.
8: Ma è cazzo.
4: Lo fai un attimo agendo con d'oro. Ma il petone nella capanna dello zio, pistone. Guarda la Shard, Claire.
7: Wow, il petone nella capanna dello zio Fiscone.
1: Dove, su Hackit?
4: Su Hackit, su Retro Computing, su morte del primogenito. Allora, devo andare su.
8: C'è dopo un dog.
4: Che cosa gli avete combinato?
1: Scusami, ma con che server sei?
4: Motivo?
7: Ci sono migliori di
4: scissioni. Come?
7: Dai la buona,
4: non ho capito.
9: Allora, se non
4: TCP kill? Emerge TCP kill?
8: No, devi scaricare di Snir. Perché è un.
4: Ah, sta dentro di Snir.
8: Ma parte del paziente. Si fa parte di KG
4: No, non c'è stato. Dai, ma lui un cazzo sta facendo? Thomas che sta spiegando tutte cose.
7: Ma lei
1: che gli sta segando? Che serve sei?
4: No, comunque mi serve la rete ora, non incasinate la rete. Capito? Non incasinate la rete che mi sta servendo la rete.
8: Sì, però... Comunque non l'abbiamo fatto. Se dove mi hai bucato?
1: Che serve sei?
4: Sono su Irknet, sono su Autistici, su Azzurra, su italinet.co.uk, su Free Porca Madonna qua di del Dine.org, free come cazzo si chiama, freenode.org e su Undernet. Te ne servono altri?
8: Ma non è
0: Ti canti appunto.
1: Sta uscendo dall'autocanale dove sta adesso e ti ci picchi pure tu.
0: Ci sono canali dove a nessuno è permesso entrare. Dove io sono.
1: Ah, ma lo
0: quelli delle, come il canale Soft PJ. Dove sono l'unico non membro di Soft PJ che entra in Soft PJ.
1: C'è pure Vago.
10: Vecna pure è bello.
1: Morte sul primo.
10: Non lo so.
1: Sta il primo genito su Azzurra, c'è.
0: No, su Irknet.
1: Sembra da fuori?
0: Beh, comunque me ne sto fottendo.
1: Soft PJ non è su Irknet.
0: Chissà.
10: Chissà,
1: PJ è su internet, perché c'è sicurezza su internet, anche se PJ è su internet, io lo so.
10: No, ma PJ è
1: anche perché
10: coglione.
1: Vinghiato, va.
10: Che ci tagliamo. Allora sai che deve forse avere
1: un a zero, però.
10: No, no, non è vero.
0: Il pistone, il pistone, nella capanna laggiù, il pistone.
1: Ma qui è questo coglione.
10: No, non lo trovo io, ho scritto soltanto la
1: mia. Sì, ma l'ha fatto da qua.
0: Le beton, la capanda, lo zio piston. Sì, sto streamando. Sì, ci stanno ascoltando.
1: Vorresti
0: sentita
1: tutto attivo attraverso la
0: cyber. Chi? Ah sì, veramente? Ti sarà dire che è un casino. Bene, bene. Le beton. Le beton. Dentro la capanna dello zio Fiston.

0: la cosa classica si può fare con una po' di energia. Abbiamo fatto gli altri corsi di là.
1: Altra classe.
2: Minchia, ma ti pinco e ci sono giunta la banana.
3: Non
2: capo bene, ma infatti io mi sono rotto la banana.
1: E qual è la
2: sto facendo apposta coglione.
1: Oh, la pasta di moda
2: lei sta entrando nell'elite, oddio.
1: Ah, no,
2: ce la ce l'avevi, ce l'avevi. Leggi su morto. Tre. Siamo lì.
3: Molto lì.
2: A proposito, Megatokyo non sta leggendo un po'. A proposito di stronzate lì.

0: presa, poi me la passo di qua di scopa, perché arriva un momento nella vita di un uomo in cui ha troppe cose tra i coglioni.
1: Ma ci sono dei libri?
2: Aspetta, che secondo me sei qua, quattro o tre?
3: Quattro.
4: Perché? Perché ridi?
5: Pem!
2: Cioè no, cioè questa...
5: Pem! Nel culo! I primi ad arrivare, gli ultimi ad andare. Siamo il corpo elite. Siamo il corpo d'elite.
2: Comunque, oh, se no ti viene da letto.
0: Che
2: c'è
0: una cattina, da c'è una popola.
4: C'è voluto come il calcio sui maccheroni. Il petone nella capanna dello zio Fistone. Io? Ma che spacchio dici? Ce ne sono altre? È arrivato lo zio Nirva.
2: Ah, il petone!
3: Il petone?

0: 像
1: 长大的人说那可不到了
0: Comunque non so se tu hai avuto la stessa impressione, ma io tutta sta terra che hai levato, non mi sa che l'abbiamo portata noi.
2: Sì, infatti.
0: Sì. No, mi dovete togliere questi cosi orrendi, me li tolgo nelle orecchie.
3: Non ci riesce a dire.
1: Questo prezzo è veramente odioso.
2: Eccolo,
3: eccolo, eccolo. Che cazzo sono io? Metto qua.
1: Porcalia.
3: Potrebbe registrare un porco di.
0: Ma? Mi devo rompere la
3: mano. Ma soft per registrare audio, Muse?
0: Questo è il mio nome.
2: Perché? Che devi fare?
3: Devo registrare, la mia voce dice porco Dio.
2: Potresti... chissà.
3: Usare Muse.
0: Sì.
3: Non potrei...
0: Anche questo. Da questo momento, cortesemente, mi sono già scopata per te, eh?
3: Chi non pisciamo.
0: Di sotto? No, chi ha l'abitudine di buttare le cose in giro, non lo faccia.
4: Ma non c'è qualcuno che lo fa.
0: Potrebbe sussistere. Ecco. Io questo lo raccogli con la bocca.
4: Quello che fa la miglia è là. C'era appunto il buco.
3: Porco Dio!
2: Coraggio. Coca-Cola o vino? O sigaretta?
3: Birra. Oppure abbatti come quello.
2: Il Dio cane.
3: Questo si è alzato, quello stava morendo, si è alzato e se n'è andato. Questo. Che cazzo vuol dire canto play channel 0? Capo for play.
1: Spesso tu hai streamato per il seminario, no?
2: Sì, qualcuno sì. Sono già in parte, sono già in rete su papuasia.org/radiocybernet. Carta
1: lascia una
2: lo scrivo io.
3: Porco Dio.
5: Aspetta.
2: Ah, ecco.
5: Ci un po' di più.
2: Qua c'è una directory registrazioni, ci sono vari app meeting tra cui questo.
5: Sì, a parte CN che c'è un collegamento poi a venire da Asti a un collegamento a CN org. Vedete c'è un po' questo sito, c'è qualcosa sul sito, qualcosa sul punto di contatto, ecco, per avere
2: appmeeting.org lungo. L'unica è questa cosa.
5: Grazie, ciao.
2: Prego, ciao, arrivederci.
5: Ciao.
4: Non vuole la bellissima maglietta del fitness, vero? Ah? Qual era la bellissima maglietta del fitness?
3: Ma registro un cazzo, aspetti di
0: muovere. Io ho detto che il fatto che si è stato una persona con lei. Io ho detto che il fatto che si è stato solo un uomo.
4: Questa è la guarda che si è stato un uomo.
1: Ma dove c'è stato? Ma
4: dove c'è stato? Ma
0: dove c'è stato? Ma dove c'è
4: stato? La struttura del giorno di nessuno una decina.
0: E di una decina ancora.
4: Il pedone, vabbè, se avrebbero fatto la fila del centrale, sarebbero scannati.
0: Poi se dire come la penso, però oggettivamente vedendo le dittature sulla testa sta meglio che sulla testa.
2: Sì. Anche le felpe ci saremmo.
0: Questa non so se me l'hai ragione.
1: No, tu pensi questa, sì, ma la felpa doveva andare indietro. Questo è molto grande di me,
0: però. Ma questo disegno rende meglio su una felpa che non
2: secondo me. Beh, le magliette non le abbiamo ancora messe.
3: Però c'è Diego che loro hanno fatto magliette bellissime, lì ci ha fatto a bando lungo, bravo, lì si c'è troppo bello. Quelle kit sono anche femminili.
2: Come faccio a copiare con SCP dando una directory che ha degli spazi in mezzo? Porco Dio!
3: Slash, oppure un
0: virgolette? Slash, spazio,
3: un virgolette.
1: Io però è
3: un virgolette. No?
1: Sì, però dove si guarda, quando fai i che fanno i crema, i cazzari, i cinque, i bordelli, no. Scrivi, la cosa è che non sono fare tutto qua.
2: Ma non è colpa mia. No, gli apici non funzionano. Ti sto dicendo che non funziona.
3: Nessuno ce la brisco.
6: Oh, uno, due, gli apici
2: dove?
6: Crash, ne mandava a dormire.
2: Allo trovo, gli apici dove? Sì, ma a partire da dove?
6: Ma che devi fare?
2: È la directory che ha gli spazi, non il nome
6: del spazio. Qual è il problema?
2: Questo.
6: Metti lo
2: questo spazio qua.
6: Music app, backslash spazio.
2: Questo l'ho già fatto e non funziona. Come vedi mi ha dato errore.
6: Ah, quel errore è stato. Per 120.
2: Quello era col per 120 e mi ha dato errore pure.
6: Ma scusa, metti. No, questo fare gli apici fuori da partire da qua, da
2: partire da lui e non funziona.
6: No, ma che cazzo c'entra? Allora. Ah, questo è SCP. Ah, ok. Ah, vabbè, cazzi tu.
7: Fai una cosa, metti una regola, tipo come fai un macchino qua, qualsiasi carattere. Tutto attaccato.
2: Sì, però lo spazio non glielo posso mettere.
7: Non so, ma non si mette.
2: Bel porco Dio.
0: Però
7: devi staccare tu.
2: È bella pasta.
1: Oh.
2: Sono te.
1: Se devi contare qua.
3: Ma io ce l'ho la
1: scheda quella
3: che ha poi questo
1: ci rimane. Ok. Allora tu dai me.
0: Era un destro il 23.
1: Cosa fini che fa l'accesso? Va bene.
2: Niente Debian.
1: Perché?
2: Perché
1: lo stesso.
2: No, dai, proviamo la Debian, io poi userò Debian, sennò devo reinstallarla. Perché io ho smesso di compilare. No, sì, oddio! Sì, Debian! Visto. Debian!
1: Anni 5!
7: Ho vinto! Dopo anni e mi hai visto!
1: Ma pensa così.
2: No, perché è un peggio il 133?
3: Ma hai cancellato un video la gente sul 133!
1: Deve fare solo un'altra squadra questa cosa. E basta.
2: Non è detto, non è
1: detto,
2: è la testa,
1: è la testa, è buono. Che cazzo ci devi fare?
2: Non lo so ancora.
1: Distribuita, che cosa ci devi fare?
2: Io adesso lo uccido questo.
7: Voglio la tua perché non devi stare tu, ma che cazzo io mi cazzo.
2: Io veramente gli ho detto niente.
1: Lui che ci siamo venuto
7: prima. Ah, non ricoglioni.
1: No, tranquillo, questo no.
2: Ma devi spiegare,
0: no, metti 100 tu.
1: Per questo dico lancio.
2: Ma tu lanci il Debian. E c'era lui da Debian. Dagli da Debian.
1: Ho detto che è così.
2: Ah, quello.
1: Non c'è.
2: Si sembra. Questo.
0: Gli altri c'è
1: qui.
2: Eccolo qua.
1: Crash.
2: Ma spostatelo un po' questo tavolo. Non dovete giocare.
1: Fa tutta la sola?
2: Ah, il petone!
1: il petone!
2: Oddio, pistone!
0: Ti metti nel Debian?
1: Sì, la vuoi mettere tu?
0: No, ma non
1: dai,
0: ma io c'è il tuo, sto benissimo!
1: Alla fine,
0: in
2: caso la metto a parte.
1: Devo staccare il cavetto crash, non credo che sia wireless.
4: Dammi 5 secondi prima.
7: Ma se ce l'abbiamo giocato a rischio le condizioni precarie.
2: Ci devo fare una foto tutti in fila piegati con uno in fila con l'altro.
4: Questo devi essere più pistola. La tonda pensava a Don Fissi.
2: Minchia, la facciamo.
0: Uno ce l'ho qua.
2: Uno ce l'ho qua.
0: Io qua. E poi nella sera abbiamo dei tavoli con un programma di grafico.
1: Facciamo una foto con il mio pistola.
2: Uno qua, sì, io con i misti e poi tu con i miei tavoli
7: e facciamo un zio pistone. Dio mio.
4: No, è che siete voi. Fuori è un...
2: Fuori?
4: Tristissimo.
2: Perché?
4: Perché non c'è più la gente.
2: Vabbè.
4: Hanno dato per gli amici. Stanno parlando di voi. No,
2: non c'è nessuno.
4: No, no, no, no, c'è un po' di gente però.
1: Allora,
2: e questi giocano a briscola in 5, ma si può?
0: Però si prende una roba di
2: la pazzia. In che senso? Ah, no, non so questi giochi. Chiedono se giochi col giocate col monte.
0: Porco Dio!
2: La pazienza è tutto del
4: lavoro. Dentro inserire il codice. Non ti metti di sfida regata per la
0: vita. Non mi credo, non è
4: bello. Non c'è il codice, non è dire la tendenza a stile
0: codice. Ma non è una carta di così, ma se ne viene.
4: Allora, non è una carta di un'altra.
1: Vabbè, allora non so bisogno del primo perché il cane esce che ha trovato a lui un po' senza la
4: partita. No,
1: c'è un tipo
4: che
1: è sotto per
2: come. Ma che è il tipo che è sotto per come? Ma che è il tipo che è
0: sotto per come? Ma che è il
1: tipo che è sotto per come? Ma che è il
2: ma ci sono i capi davanti a te?
1: Ma che è il
4: tempo, no, no, no. Poi vendi il nuovo delle carte. Dai, va bene. Dai, va bene.
1: Dai, va bene. Dai, va bene.
2: Dai, sto mettendo. C'è FreeBSD in effetti, eh?
0: Sì, è meglio.
7: Cucinone, palletto!
2: Sì, sì.

Oh.

0: Cosa?
1: Cosa?
0: Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? C

0: Sto scaricando la discografia completa.
1: Modica.
0: Ora più ci modica. Come? Non capisco.
2: No, che devo tornare.
0: Ah, Madrid. È stato qua, sono Messico. Io ho avuto il mio fratello, ha vissuto molti anni a lavorare.
2: Di Messico,
0: sì. Guardate qua. Sì, vedi. No, questo è troppo. Però,
3: Vieni
0: qua.

Thank you.

0: Tu l'hai detto, ma sopra di te si è materializzato una... Meno male che non me la sta dando. Sono rimbalzati qua. Io ho fatto tutto un giro e poi ha stato in piedi il culo e si è materializzato una
1: Juventus. Palla di energia.

0: ancora è tornata. Cosa è successo?
1: Sì.
2: Guarda, se prendi lui, se prendi lui, fatta da te?
0: Sì. Questo è ricoperto di legno, però tutto il resto è legno. Più naturale. Ah no no, io sto scaricando
2: la Gucci. Mamma mia,
0: un po' di cose. Che cosa?
3: Se continuiamo a fare la stessa
0: cosa, continuiamo?
3: Pare che si merda, sto potendo. Tutto c'è scritto, per i soldi nascono ci fanno le
0: teatri. Ehi!
3: Da tutto il suo palazzo collego, ti
4: metto. Pistone, pistone,
0: lo zio pistone.
4: Questo è il mio.

0: Nei li ho fatti. L'ho visto dov'è?
1: No.
0: Qua. Aspetta, sì. Quel mio dito. No, sì, da qua. No, c'è qui. Giù. Peccato? Era un pezzo di merda. No, no. È giusto? Cioè, hai trovato o no? Vabbè. Metteteci della plastica. Magari va bene. Oppure la benzina di Mimex. Ma io sto sentendo, sono molto... Sono gli aria.

alle 10 andiamo via. Ci rivediamo prossimo meeting. Croazia o Palermo, sì.

0: sì, che mancai. Ehi, no, il genio fino a quando Nimes ha detto: ma guarda che stai parlando a persona a cui penso con un
1: Ma cosa ha detto lui?
2: No.
0: Ehi!

0: comunque Radio Fiber più tardi trasmetterà un corso.
1: Non è che facciamo un corso, no, certo. No, no, dobbiamo fare il corso. No,
0: fittissimo.

La prossima lezione trae spunto da un fatto successo.

Thank you.

autonomia.

Sure, thank you, Miss Needle.

io sarò in un paese giallo di gra, in un paese giallo di gra. Io sono felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice

Se credi che il mondo sia bello.

0: Non è possibile andare a Isca. Dice che è in pallone oggi alle 12. Stessa ora di ieri. I ritmi circa niente non esistono.
1: Che state facendo? Scusa, che cazzo combini?

0: Inventiamo la briscola al petone.
1: No, no, non lo fare, è già secondario quando lo
0: mio Dio, quindi è un'arma chimica. Nessuno.
1: No, andiamo a fare.
0: No, no, c'è la rete, è tornata, è tornata. Cercherò pistone sulle immagini. Povero cavallo, lo hanno chiamato pistone. Lord pistone. Lord pistone. Ma è possibile? Oddio, oddio, aspetta, però alza. Pazzesco. Lord Fitto.
2: Fammelo vedere.
1: Ehi, da mai non è
0: cazzo.
1: Che
0: è
1: pazzesco.
0: Fammelo vedere. Che ha vinto un sacco di corse. Lord Pistone. Pazzesco.

0: Il cavallo sulla tua fisa. Cavallo goloso.
1: Cavallo
0: goloso. Sì, che sei becco.

0: che l'elettroshock è dannoso e perfino che i medicinali servono a controllare la gente. Ma non possono spegnere la tua sete di libertà. Metidin, il barbiturico che funziona davvero.
1: Bene, Radio Cybernet adesso streama questo film che noi ci vedremo, di Stanley Kubrick. Qual è il problema? Il volume? Scusami, ma se lo lanciamo su tutti e due e lo ascoltiamo
2: con il dito reale sul filmato dietro?
1: Come può essere?
2: Che cazzo sul filmato lo fa? Perché probabilmente lo ridisegna sempre, no?
1: Ma dove glielo fa? La sinistra invece no. Ascoltami, se lo lanciamo su tutte e due le macchine insieme,
2: meno zoom, meno zoom e meno FPS.
3: Allora dobbiamo sentire prima questo consiglio.
2: No, quello era un altro.

0: secondo me non ti piace.
1: Ah, perché questa è un'uscita a cuffie, non è un'uscita altoparlante.
0: Ah, deve essere amplificata.
1: È un'uscita per le cuffie, quindi esce piano.
0: E quindi vabbè, lasciamolo così, ci piano.
1: Se lui mi dà il CD, io lo metto qua, lo lanciamo assieme contemporaneamente. Ci sentiamo l'audio col mio e il doppio video.
0: Ma meglio così, tanto si sente comunque.
2: Ma io sul mio computer posso già il tuo letto, su questo monitor e quello.
1: Un bordello.
0: Ok.
1: Ma compitelo sull'artista, così mi dai il CD.
0: Se ne faccio, lo faccio tramite rete.
1: Sì, tramite rete non ci sbrighiamo dopo un momento. Poi sono gay, lo sai. Queste cose di rete. Quindi usiamo tutto.
0: Perché mi ha passato
1: no, ma non per non si dà fattura, cioè mi vieni guarda il tuo portale, adesso non so il tuo portale.
0: No.
2: Oscuro lo schermo.
1: Che oscuro lo schermo, Dio cazzo. Va bene.
2: Guardate là. Vabbè, la luce è questa.
1: Ma le case non servono.
0: Vieni a luce, va? Vieni qua, tesoro.
3: Buonasera,
4: è sbagliato tutti i costi. Prima chiedi il permesso.
3: Ma detto così ho un problema, ci senti?
4: Prima chiedi quello che fai, aspetta. Aspetti che
0: fisci
4: che
0: urlare.
3: Ma l'avevo detto,
0: non è che
3: figlia,
0: che
3: è rosso.
0: Sì.
3: Sì.
0: Però
3: non
0: dire
4: che qua c'è. Guarda che siamo gli unici che da 4 ore che stiamo fuori e sono gli altri che sono qua sempre.
0: Sono vedo di
4: quella cosa
3: è
0: stata. Ecco, tu sei
3: quindi poi non fa culo.
4: Infatti, porco Dio, andiamo. Ora ti sei scelto. Alla canna torniamo a rompere i coglioni.
0: Ieri ero proprio skill, quanto cazzo c'è mezz'ora che stai urlando questa cosa.
4: Senti, ogni residente
0: siamo partiti a questa proiezione.
4: No, in realtà
0: lo proiettiamo dopo.
4: Yeah.
0: Sì, però io...

0: compito non era solo la prima
1: quello poi di che per i 20 minuti sono questi.
2: Io sono il sergente
1: di Paolo, lo stanno muori.
3: Thank you. Non ci vedo.

0: Itu kok enggak pasti itu ya.
1: Spy sebelah
0: sini, spy gua, itu
1: Scream. Scream. Cut to scream.
0: Why? Why? Scream
1: why? Why key? Buat V-E. Ah. Hey, V-E, spazio.
0: Vabbè, le punte me pre, vabbè.
2: Non sa parlare in italiano, quindi lo fa in
1: inglese. Scrivi quello che devi scrivere.
0: Non devo scrivere niente.
1: Non devi scrivere.
0: Non mi ricordo l'opzione come.
1: Autosync devi scrivere. Autosync, questa.
3: Cos'è?
0: Why, yes.
1: Ah, non lo dai.
0: Io uso.
2: Mi devo accettare il telefono.
0: Allora,
3: da buon da voce
2: mi scusa di essere no ci deve fare la più
1: auto sì
2: no non sono partiamo
0: auto sync 30
1: allora donna allora fai metti nel config
0: ma no, vabbè intanto abbiamo così vediamo cosa succede. Secondo vero?
1: 4 no ci dirò sembra la perfetta in acqua
2: non lo so io ho fatto così non è che io mi sono spostato
1: è andato
2: ma non è una palla da
1: Thank you.

0: Venite a me ispirare il resto del mondo. Io solo che riuscirò a motivarti vedere meno la Romagna, il videoclip, stiamo parlando adesso.
1: Ma che c'è un po' di cazzo, perché ho shutdown.

down. Everybody,

Get that.

ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു.

Thank you.

0: Sì,
1: pensavo che si mette in là. Che stai a fare?

bellissimo.

Thank you.

0: Sì, non esiste. Così non esiste.
1: Tu dove ti metti? Così, così.
2: No, posso mettere questa borsa per così poggiata.
0: Perché sono arrivati.
2: Penso di sì, metterò sopra la sedia.
0: Però vorrei togliere. Tu l'hai scelto per fare. Fatemi la mettere in un altro tempo. Queste sono cose due scommesse.
2: Vediamo. No. Non so tutto.
0: Queste sono cose due queste.
2: No, queste non capisco.
0: Ma chi sono? Poi niente.
2: La risposta è sì. Qualunque cosa sia.
1: Sì, avevo un plaid, non so.
2: Secondo te c'è posto per mettere il mio zaino là?
1: Qua sì, a voi.
2: Ah?
1: Sì, il mio sport.
2: Lo sduvaghi là? Attento. Mettevo.
1: Ma qua si sì, che fa?
0: Dove lo? In generale.
2: No, lascia
1: questo.
2: Cavolo. Cavolo.
1: Questo?
0: Coglione. Che cazzo fai? Perché hai messo là?
2: Vabbè, però vabbè.
0: Quasi anche. Però c'è un'altra roba.
1: Poi chiudiamo la porta comunque.
0: Sì.
1: Sì. Vabbè, chiudiamo ora. Aspetta, non c'è una cosa. Mi sa che ho arrivato qua poi.
2: Ah?
1: Vabbè, se no ce ne andiamo detto, dai. Ma
0: cazzo le combina? La seguo.
1: Sì, vabbè, va.
0: Dai, dai, uno, due, tre.
2: Ok,
0: ragazzi, ognuno si deve dare adesso.
1: Come ci abbiamo?
0: Di fa? Ah?
1: Vieni.
0: Che cazzo?
1: Vedi, hai solo da me.
0: Ci spacchiamo la
1: divisa.
0: Non adesso.
1: No, si sta fermata. Tu devi dire qualche ha detto che si è atticcato. Così per come sono.
3: Ma io da letto lo
1: vedo. Ah, me la passate. Spesso ma lo faccio per questo. Ma la figa per questo, figlia, ma io là.
0: Cosa?
1: Ma poi è vero, dai, vero.
0: Dove mi mettono, io dormo. Faccio un po' di spazio.

0: un'opinione a parte. Io non mi faccio un attimo di parte, me ne fumo. C'è un botto di spazio, lo senti, guarda qua.
1: Oh, però togliamo tutta sta merda.
0: Oppure c'è così.
2: Questo? Ma che si faccia sotto?
1: qua, così con i miei altri
2: perché poi dovevo andare? a Torino ed era di Catania questo qua.
1: Cioè voi sapete che se qua picchia qualcosa a fuoco siamo già morti. Posso spegnere tutto?
0: No.
1: Io spengo qualunque ciabatte. Io spegnerei le ciabatte.
2: No, mi
1: se qua picchiamo a fuoco, brutto stronzo.
3: No, ma che c'è tutto male. Guardate su morte, tutti down.
1: Spengo?
3: Sì,
1: ho
3: finito
1: a
3: fuoco,
1: eh.
3: Vabbè,
1: io lo faccio. E vabbè. Adesso quanta batteria hai?
0: Memorizzate in modo che vi possiate stare zitti.

0: Grazie.
1: Non cercate questo monitor.
0: Non sono intelligente.
2: Io forte.

difference.

Bisogna fare il banco.

0: Quanto?
1: Il vano, ottavo.
0: Oh, sei.
1: Io ci devo offrire il caffè perché sono gli scudi.
0: No, no, scendi là, la prossima notte lo dici.
2: Thank you. Non so.
3: No.
2: Ho visto.
3: Io ho visto che sono messo a volto fisso.
2: Anch'io ho svato le 2.0 al tempo.
3: Il genio non funziona, ho scaricato questo genio e non funziona. Cioè
4: il mare. Guarda, lei degli stabilimenti di quelli vecchi che
0: bello può
3: pensare.
1: No.
4: Come
1: non
4: peggio? Adesso ho capito la versione vecchia che tu hai va bene. Sarà il sonno.

0: Ah. Sì, sì, registra.
1: Oh, il sistema di ballo.

0: Piacere per il cazzo di vedere come si va.
1: Era pulita?
2: Sì.
1: No, beh, mi pare che non mi sia stato scritto quasi.
3: No, fai una cosa, che c'è la...
0: Tutti voi ci siamo sentiti con il computer, con questa banda andare a stare.

0: detto che torna in casetta non per qualunque cosa.
1: Non fa niente,
2: la pasta prima di andare.
3: Bisogna chiudere. Facciamo, andiamo domani mattina.
4: Anzi, non sto provando a dire.
1: Ho capito.
3: Questo qua dobbiamo chiudere.
0: Non c'è nessun info.
2: Eh?
0: Non c'è nessun info.
2: Guarda quanto ci ha sembrato la faccia.
0: Vabbè, fa
2: capire.
4: Che si prende va diretto al mondo, ma la spedisce per me. Quindi ho preso un cazzo su quanto di essere
3: morto.
4: Riesci? Ho fatto la testa della stop, non so per quale tipo, guarda. Sto per fare un merda di motivo, fanno la testa della scuola. Allora, che cazzo devo fare? E lei si vede.
3: No, aspetta, io cazzo di me.
4: Che dire, basta. Quanto è?
0: Eravate per la presentazione in video con la roba.
4: Ma non c'era mai.
0: Ho chiuso,
4: ho finito. Ah,
0: proprio sono andato via. Subito appena siete entrati voi.
4: Ciao. Ma che chiudo,
0: niente, non lo so.
4: Grazie.

0: ¿Qué?
1: ¿Cómo se
0: siete forse degli incapaci? Non credo le magliette. Per il trasporto.

Sebelumnya

0: Ele é um aluno da
1: Grazie.
0: Alla grande!
1: Poi, volta che tu
2: noi pensavamo che se ne avevano qualcuno.
3: Thank you.

0: Posso essere così stronzi, li ho gli autobus in formato JPEG.
1: Che
0: lo prendiamo, dipende.
2: Abbiamo?
0: Ciao Bimo. Allora, lì qua, lì accordigliamo, spazziamo fesse, scuola bocca, via Avio, via di Francia, via di Francia, via Buozzi.
3: No, nella presentazione.
0: Piazza
1: Corotella, qua sotto lo prendo. Perfetto.
4: No, era più comodo.
0: Ah, qua,
1: c'è quella che esce, c'è il dritto, c'è...
0: Cioè è quella. Non è quella che c'è tra le due gallerie?
1: Non quella che scendi dalle scale, scendi dritta e viene la piazza sul metro e mezzo.
3: Quella è Corvello, pezzo di Bleso, portello qua
0: sotto. Cioè è quella per le gallerie?
3: Sopra faccio le gallerie, a sinistra per fare scalinata.
0: Chiarissimo. O prendo la funicolare.
5: Mica domani ci sveglio, mi piace prima del
2: no, ma non è
3: vero. Però sei in discesa.
0: Fa scomodo
3: comunque. Scatolone per terra e ti ci lanci sopra. Nessuno ti ferma.
4: Ah, ce l'ho. Lui è con la stanza di parlo dall'IRC.
0: Perfetto.
5: Io mi sono ucciso. Sono io. Sono in mezzo all'aereo.
0: Allora, andiamo.
1: Dovremmo puntare a prendere quello delle 10:30.
3: Che
1: però è l'ultimo. Ma che problemi morali.
3: Dai, la
1: no.
3: No, chiedevo.
1: Sì. Cioè, se noi lo prendiamo a 10:30 sì.
4: Combina la funzione. Scarica il pacchetto e funziona. Che cosa? Di
1: quello. Perché non c'è lì. Domani abbiamo. Ci abbiamo il volo alle 10:40, che vuol dire che dobbiamo fare check-in, tutti quelli che siamo, alle 11:40. Quindi sarebbe saggio.
2: Che se non avvio prima cosa?
1: Essere lì anche mezz'oretta prima. Se riusciamo a prendere l'autobus, cioè, domani possiamo, l'ultimo autobus che possiamo prendere da qui per l'aeroporto è alle 10:30.
4: Cool.
3: Domani possiamo?
1: L'ultimo autobus utile per noi per raggiungere il volto senza entrare nel panico alle 10:30.
2: Domani è un autobus anche un po' prima. No, veramente
1: non sì, ok.
5: Sì,
2: è
5: veramente
2: un po'
5: più.
2: Avvio? Avvio un uomo?
4: Non so se sta andando in questo.
2: Vabbè, perché devo essere scelto,
3: fottutissimo. Tanto, lei per il suo quarto. Quindi è la Dolphin State. Sto in 2-6, ora. Va bene, lo vedo.
2: Chi sono?
0: Ragnat.
2: Chi sono? Ragnat. Chi?
4: Ragnat.
3: Eccolo, vuoi giocare? Ti posso dire. Vediamo, dammi la regola. Io non lo conosco, scusa, non lo devo studiare così.
0: Non devo sentire un po'. Il discorso era solo del quarto box.
2: Perché box non c'ha un'applicazione di uso da presentare.
3: Esatto.
2: Comunque io mi ricordo che tu devi mettere un altro funzionale.
0: No, ok. Ma
2: non sto mi messo. Vai, e poi tipo si installava le comandi.
0: Si stavano le comandi, ok.
2: Io mi ricordo il discorso dei mine del mio dai, ti ricordi di quando stavo blocca.
4: Sì.
0: Che aria sbratta che hai, sempre meno. Ciao da spesso.
4: Non ti sale, stai a San Rode. E tu sono qua. E tra l'altro il file è quello che è passato nel mondo.
2: Questo è il passato.
4: Però...
2: Ragazzi, non c'è,

0: Juanjo. Digo Pedro, no estoy de Juanjo.
1: Entra un Pedro.
0: Ruido. En el Pedro, como el Pedro, en el Pedro, en el Pedro, ruido.
1: Ah, una Juanjo, sí, sí.
0: Claro. En el Pedro, como el Pedro, en el Pedro.
1: En el Pedro.
0: Meno c'è contatto più buono, non deve fare nuovo, lo spazio non deve fare più
1: di più, non c'è, non deve fare più.
0: Non deve fare nuovo, tipo nuovo, non deve fare nuovo, spazio e spazio più buono. Siete da qua.
2: Mi va a mettere invece così, così. Fare proprio il filo, sì,
0: no,
2: così,
0: verso tu, ah, dici così,
2: sempre fare leva, premere un po' del filo,
3: però per incoglierci un po',
2: io ho un po' di punto sogno all'altra, e con questa preparazione che ha fatto in questo modo, pare che l'abbiano ricreata al mercato perché vendeva le persone storie, prova a sentire chi sei. Sì, per così.
0: Sì, sì. Così. Ah,
2: presente
0: il
2: hai presente? Perché senti pure i bassi sparati.
0: Vediamo che dice il senso.
2: Però non stanno.
0: Perché poi, ah, vabbè, non lo so fare, cos'è lo so fare, cos'è lo so fare, cioè fai con me,

0: 拥抱的这样一个地方吧。
1: 那可多了，不见得实在。你们三个继续往里走，上了工作了，不要紧。啊，你给谁带的？
0: 你也都
1: 是。啊，刘德利，让刘德利也知道，真正的刘德利。
2: Che non se la mettono per tutta.
0: Di che colore sono?
3: Nero.
1: Ah, ma sono passato subito.
3: Porco via, che cazzo ci fanno?
1: La sola
3: per giù. Ma sei stagato?
1: No, perché devi cambiare di grandi e mettere la giù per comprare grandi.
0: Devi creare entropia nella giù.
1: Porco via.
2: Ma che male, ma ti siederesti poco. La creatività di aspetto.
3: L'esperienza del tagliarsi le mani, altra che l'attività.
1: La malattia.
2: Questo ce lo fanno aprire sicuro,
1: pago.
2: Anche se non contiene ferro.
3: Dobbiamo portare il nastro adesivo?
1: Esatto.
0: E invece questa M
4: chi ti sei odre?
0: Di chi è?
5: Non lo può.
0: Non può stare assolutamente. 3, 2, 1.
5: Per niente, certo.
0: Però regalo di non essere in vuota.
5: Questa qua minchia, io ho comprato la M, sono un coglione,
4: anche perché quella nera ce l'hanno in bocca,
5: io ce l'ho nera,
4: io ce l'ho rosa, l'ultima,
0: ce l'ho rosa,
5: andiamo a scritto, guarda, la prossima ce la scambiamo con la maglietta di...
0: Beh, la che ce la vediamo, la maglietta...
4: Cortatina, io non la so
0: mettere. Io
4: non la so mettere.
6: Che misura è?
0: No, è una
6: Io me la metto.
0: Io voglio
6: vai, vai, bello.
5: Vai, siamo fatto di completo.
6: Come sono fatto di completo?
5: Non c'è anche in questa stanza, vale 10 signore.
6: No, no, briscole in 5.
0: Vabbè.
5: Facciamo una lampo sul 3, uno.
4: Snobby l'ho preso io, L'ho messo nella stanza.
0: Questo? Chi lo vuole? Ce n'è un altro?
6: Ma penso che chi lascia le portate che la mani si pulisce tutto questo appena torna.
5: Ma massimo non lo vuole, lo lì.
4: Mentre una minchia.
5: Andiamo i tavolini, poi pulite a terra. Mentre noi scendiamo sotto i tavolini, poi ti spazio.
6: No, perché non lo facciamo.
5: Poi torniamo qua sopra a pugliare.
6: Però se noi questa cosa qua la facessimo adesso, avremmo il pregio di dormire una sera in un pavimento decente.
0: Io ce
5: l'ho. Se mettiamo quel tavolo, non abbiamo più che decente.
0: Quanto comodo e freddo adesso sia stato. Però.
5: Io ne vedrei il tavolo quando là, già c'entriamo un bel po' di persone lì. O comunque stiamo più là.
6: Ma sempre nella munizia siamo. Abbiamo
5: spazzato... E leviamo quel tavolo.
6: Abbiamo spazzato 5 minuti fa, guarda che c'è di nuovo.
5: Vabbè, immaginiamo.
4: È l'entropia.
5: È l'entropia.
6: È la spazzatura della stanza. Che è le uniforme nel tempo.
0: Che cazzo
5: vuoi? E usciamo col tavolo, che bisogna più da
0: un po'. Oh, già!
4: La guida a meglio. Tu stai che io non ho più rete stanotte e quindi non posso streamare il sonno.
0: Tu
4: ma che chi?
2: Boh, ma c'ho il zucchero e mi dici l'acqua con il zucchero.
0: Sì, credo.
4: Minchia, Radio Cyber.
5: Di chi è questo che ha battuto?
6: Mio, lascio quello.
4: Allora
5: se
4: stacchiamo tutti, stacco
5: anch'io,
4: però.
5: Ma
4: Giosa
5: non sta staccato.
4: Staccato. Cosa? Staccato. No. Non staccare allora, così un po' l'ultimo MP3 su. Su Papuasia. No, no, io me lo stacco, quindi inutile che lasci. Va bene, questo è l'ultimo MP3 di Radio Cybernet, l'Hacker Meeting di Genova.
0: Ehi!
4: ed è domenica 4 aprile alle 23.43 Zulu, quindi è l'1.43 di lunedì 5 aprile. Grazie per averci ascoltato e a questo punto vaffanculo.
7: KDDI です。暗証番号が間違っております。お気に入りになってもう一度ダイヤルしてください。
4: ミンキア、ラジオファイブルネット。ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

para vivir.

0: Chi ti ha detto che sono un esperto di fatto di Dio?
1: No, questa è un'operazione elettronica, lo apro, gli danno in corpo la tumosina, la tumosina si brucia, lui riparte.
0: E non basta.
1: No, lui dovrà fare il ciclo di tumosina, se vede più variato c'è il ciclo di tumosina.
2: Bello!
0: E il sistema è fatto così?
1: Tutti dietro,
0: no! Ti faccio vedere il Dell, come era combinato.
1: Colpo di cacciavite si finisce il tra i VCC e R7 e vedere come si può fare il modo.
3: A me la stessa cosa che non faccio mai la mia vita.
0: Ecco qua.
3: Da lui la fa la cacciavite, no? Che sta sparando la vita.
0: Allora, il Dell aveva un chip sotto, che è una EEPROM seriale, dove dentro ci sta la password del CMOS. E non c'entra col bio. Porca puttana. Io non so se lui no, però forse questi qua hanno degli scopi simili. Praticamente se accendi la macchina con i piedini 5 e 6 corticircuitati insieme, che sono il pin del data e il pin del clock, lui abblocca il contenuto di questa macchina, di questa roba qua. Quindi gli parte, ammesso che abbia dentro un chip del genere. Ma te la chiede?
1: Power on password, grazie.
0: Cerchiamole le password. No, dico su web, quelle standard. Defaultpassword.html. Non posso PC BIOS. No.

0: itu ada ngomongnya
1: Arman.
0: Nah, cuma satu cuma.
1: Admin gue.
0: Dove è scritto? Buona. Quindi c'è 65. Non c'è nome. Non c'è
2: molto. Di Jack.
0: Cioè?
2: La morte madre. Per connettare. Perché è chiuso. Vai. Vabbè, la molla è rotta, però aspetta così, tac, ci fidi il jack sopra. Ah. Poi uno fa tac, la schiena esplode.
0: E ciao.
2: E admin.
0: Bisogna cercarla.
2: Vi dico che l'hardware è meglio del software.
0: Ma a quest'ora non è bello fare queste prove.
2: Perché?
3: Basta, è lungo.
4: Certo, se
3: appena non fare ci troviamo
4: meno di male,
3: tutti
4: meglio da pace. Ma che c'è? Non ti posso, non ti posso più.

0: faccio io un bagno, non ho fatto niente. No,
1: qui dice compact compact con la C maiuscola, però
2: del 15-15.
1: No, in generale sui compact dovrebbe essere poi un jumper di cancellazione del CMOS.
0: Wait, che sta facendo?
3: Non può fare un po'.
0: Non si può fare la base con questo
3: gioco. Ma tu sei
0: Non
4: quindi lui ha fatto marce.

0: molto da vedere, no?
1: Allora è impossibile far funzionare Rox.
2: Andiamo già là?
0: No, no. Rox è di
1: qui non c'è. Qui dopo che compila non installa, mi dice di andarmi a prendere delle cose a un indirizzo in cui che non esiste.
2: Ah. No, ti dice poi dopo che tu installi, mi dice di andare a prendere delle cose.
1: Per il Mind Tides,
2: sì, per il Mind Tides.
1: Però nell'URL che
2: vai a scuola, lui qui, e sicuramente lo trovi in qualche macchina tipo Linea o. Cioè, scienze uomo.
0: Quindi vai a scuola. Studi a poi. Detto maledetta.
3: No, devo risolverlo.
2: Ah?
3: Dobbiamo trovare questo share my info con HTML.
2: Comunque se c'è anche più fuoco lo devo fare.
0: Dio!
2: Ma sei un coglione.
0: Niente più spinello.
2: Oh!
0: I cani che leccano in Olanda. Trapanare
4: con tutto lo
0: spinello. Mi fa male, fermi. Io pure lo voglio questo visivo. Ma chi te l'ha dato?
3: A puttani Tomac.
0: Minchia, che quello di Klaus!
2: Gigià!
0: Ma che succede con i Klaus? Ma sei del Gran Frosch, ma chi me l'ha dato?
2: Ma che ce l'ho? Due anni lo di
0: Klaus. E chi me l'ha
2: dato?
0: Ma
2: c'è
0: la cosa? Ma c'è la cosa? È il sindicato. Più cazzo.
3: Non credo.
0: È un bizzero. Io ma è prossimo, sono quasi di cruzza. Tieni Joseph, tira la sfera poker.
2: Oh, mi sto commentando, ma devo ricordare che
0: si vede.
3: Ancora.
2: Ma che bella quella schiscia al culo.
3: Già. Ma va culo. Appunto. Il sonno mi prende.
5: Un insetto, uccidiamolo! Uccidi il verme gigante!
2: Si muove!
4: Allora, adesso per la gioia degli ascoltatori. Ciao. Quando? Ah, ma no, ci vediamo là alla da Killerina, no? Ci vediamo da Killerina, penso. E noi siamo lì a fare la Pasqua con la mia ragazza.
2: Ah, ok.
4: No, da Killerina. Sì, all'agriturismo. Ciao. Credo proprio di no.
6: Quello
4: di voi
0: è su internet, c'è il panda. No, la computer computer l'abbiamo
4: perché non si esce più?
6: Allora, io penso di fare anch'io per capire come cazzo può dire, giusto?
4: Sniffa, sniffa.
6: C'è dell'asbesto, so.
4: Capirai, ci ho vissuto 16 anni io con l'asbesto.
6: Ho visto queste cose.
4: Io abitavo dove lo producevano l'asbesto, l'Eternit.
6: Sarai eterno.
0: Non c'è,
5: tu vedi non c'è. Ma che sta facendo?
4: Sputo cose. Perché qual è il problema? C'è tanto di quell'immondizia, porco Dio.
7: Il successo è dentro di te, ma tu non lo sai. Ordina oggi stesso il libro di Fredo il Manager, un ex comunista che ha brevettato il metodo scientifico per conquistare il successo e dominare le menti degli altri. Il successo è dentro di te. Te l'ho già detto. Il libro del comando è distribuito da IOA, Istituto di Obbedienza Animale.
8: Non siamo tipo che viviamo sui computer, cioè facciamo radio, nelle nostre su Radio Cybernet spesso si parla, che so, una volta c'è il russo, medicina, esploriamo l'ho.

0: questo, prima quello battere io.
1: Due.
0: Oh, questo qua?
1: 5, 6, 6, 18.
2: Aspettate perché io non ho la misura, vediamo un po'.
0: Io pochissimo, quindi. Qua lo prendo, no?
2: Dove è il telefono qua?

0: 这可以换了吗？
1: 那也行，那也可以说不了。
2: Quello
0: che bella. Guarda, guarda com'è. Sì,
3: qua. Che gente, che sono i nostri.
2: Mercato
3: è vicino,
4: magari.
0: Chi l'ha
2: visto fuori?
0: Però c'è lui.
4: Vabbè,
0: non lo fate
4: anche
0: qua che devo mettere. Ma devo metterlo, libro e servizi di servizio. Servizi di qua, immagino qua che di uno non c'è un po'.
1: Io ho la polizia, non so se è
0: un po'. E questo è il numero di
1: servizi
0: di servizio. Si fa in serio, si fa in uno, ma è il vostro che è il servizio di servizio.
3: Va bello il remove profile, che non mi chiede qual è il profile che voglio rimuovere. Profile name, ok, e non mi comparire questa. Bello. No, ce ne ho 4 di profili, porco Dio.
5: Ma tu questa qua non è la versione alfa, è ancora nella mente di un titolo.
3: Poi ho salvato un profile con lo stesso nome del primo, me ne ha creati 2 uguali senza salvare un cazzo, tra parentesi, muse merda.
4: L'ha salvato,
3: sì, l'ha salvato una minchia. Salvatevi i tabacchi. Si riporta il bug. Siete qua tutti e due. Ve lo sto a riportare il bug. Ma
5: ah, ma c'è un cerato.
4: Siamo venuti come...
3: Oh che Cristo, porco Dio.
4: Porco Dio,
3: finalmente ha ripreso lo stream.
0: Un tavagliolo, che lo so.
3: Sì.
0: È la mia borsa. È la torcia. Ma è qua vicino. No, è di là. È il cane.
4: Ah, è il tuo.
0: Qua poi devo fare che si ascolta. Poi devo mettere. Non lo so, non ho visto.
5: Un secondo che torno e installiamo la macchina.
0: No, non è tu. Vediamo.
4: No, guarda il...
0: Qua lo devi mettere.
4: Sì, ma guarda
0: il... Non so,
5: Ma tra poco ci hanno a fare questo brutto, vedrai, se fosse pente di gira.
3: Sono stronzate. Sì, no, figurati.
5: Vedrai che per domenica faranno qualcosa che mi lascia la bocca aperta.
3: Tipo?
5: Non lo so.
3: Frattali, 3D.
5: In 3D su?
3: Sì, una quantità di...
2: Frattagli in 3D.
3: Frattagli.
5: Realizzate anche l'orologio a precisione impressionante. Cioè, con sempre con i modelli
3: di animali. Impressione.
5: No, è impressionistico. No. Scarica l'ora da internet e con i modellini di... L'unico problema è che lo sfondo è un CD dove l'ora è segnata male. Quindi praticamente si è andato subito.
0: Come
5: questo per
0: qua. Quindi la variante della...
5: Sei un coglione, come la famiglia è così? Ma, ah, ah, io lo so, però.
3: Ancora un'ora, sono lontano, non è 20.
5: Ancora,
3: la notte è lunga. Eh sì, ma il sonno è atroce. Io ho un pezzo di pane,
4: Aspetta, ora funziona.
6: No, il posto la sedia c'è un po'. Di cosa stai parlando?
5: Funziona
6: da stamattina.
4: Dico,
6: a parte che stanno ributtando il server in continuazione, sì.
4: No, perché noi sposteremo il tavolo sopra
1: la
4: nuvola.
1: Perché?
4: Affacciato, qui vedete che quello che c'è. Oltre a un altro tavolo con dei computer.
1: Ma noi se abbiamo messo qua, non ti dare niente, non
5: lo so. Noi dobbiamo slogare fuori questo tavolo.
4: Guarda, questo tavolo
6: lì,
5: ma che
6: tu
5: hai? Ma
0: dove dormiamo?
5: Interno, c'è il tavolo.
0: Devo dire che questo, Valvo e anche altre persone.
5: Magari lo attacchiamo lontano con la marella.
4: E ma dove magari
6: non tiratevi la corrente, per favore.
1: Beh, vero, ci tirate.
6: Il tavolo è pieno di computer.
1: E si sa
4: palizzo. Vediamo un diavolo che sta qui.
6: Questa merda di reggae? Ma dove vieni?
5: Dottor, dove sta il tuo
0: scolamento?
1: Facciamo una qualche foto.
0: Qua questo è assurdo ad altri, non è una cosa. Flux non ce n'è.
6: Scusa, quella parte di là non è fotografata. Perché non fotografi tutta la stanza?
5: Oh, ma io ancora vivo. Ma cosa mi fa piacere? No, ma ho dimenticato l'esistenza di questo.
0: Ma con questa cosa qua, deve essere un device, ci sono fatti il CDM, perché ho visto che c'è un CDM.
7: No, proprio CDM.
0: Non è una cosa del CDM. No? Il telefono.
5: Beh, io
0: ho
5: detto
0: il CDM. Ah, non vedo il CDM.
6: Ti affido il portatile con licenza di uccidere chiunque si avvicina. Mi raccomando.
0: Perché non fai un passo indietro e guardi come potrebbe essere sistemato questo
7: qua?
0: No.
7: No.
6: È un professionista. Signori, è arrivato l'arrotino. Lui è l'arrotino. Non, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio.
8: Lui può diventare amico di quell'altro.
6: Amici.
9: Diventare amici.
6: Se si vedesse.
9: Farli diventare amici.
6: Però che sono i muri di 40 metri di spessore di piombo.
9: Dai, sul ponte l'hanno. Arriva.
6: Non fai la fissa. Il mio tra l'altro fa pure da Ruder.
8: Vabbè, ma tanto boh, non lo so, se pensava ad Akit
6: è vero. Mezzanotte 52
8: ci vuole la
6: venerdì. In realtà sono le 22.52 GMT. Ed è ancora giovedì prima, secondo l'ora
8: di
6: e poi siamo là. Sono preparato. Per Radio Cybernet andremo a mettere lì. La quantità
8: di. Diceva di non far ruotare.
6: Siamo una taglia alla checkpoint, la checkpoint non so, avrà un IP.
8: Capite perché c'è.
6: Lo so.
0: Se si può fermare scendi. Sei lì, sono quello che devo fare.
9: Grazie. fare.
5: Grazie.
9: assicuro. Non so se questa cosa poi alla fine allungherà i tempi del, per la liquidazione.
0: Un tempo? Un tempo?
9: No, viene già dall'allenamento alla cultura con quelli in auto.
0: Cerca
9: di fare cosa per
10: dare solo una percentuale Non mi giro nel mio corpo, questo dico.
11: seminario.

Oh, ho fatto un del genere con la migliaia, mi ha fatto il mio compito con la migliaia, ma non ci sono niente, ma ci deve andare, non lo scrivo, non lo fa. No, se fai qua, mi devi dire, non lo fa, non lo fa.

0: Ti confido che tu mandi un messaggio al tuo compagno, però randomicamente il messaggio può essere visto da uno dei 5 partecipanti a casa. Perché nella realtà succede che non ci siamo nelle palle, no? Oppure c'è la puntata che ha detto lo scopo, la puntata Marco Umano. Che per me è di carte, è Marco Umano. Marco ha lo scopo, come ha lo scopo, Marco. Ma è sì, perché non funziona, infatti è... Scusa, se non funziona, non funziona.
1: Senti, che...
0: Sì, sì. E rifare un po' la rifare, ci devi fare un po' di movimento.
1: Ma
0: è un'altra cosa.

0: capito? Però qua gli costruiti.
1: Ma non metti una CD qua,
0: qua, qua sopra, no?
1: Sì, so. Ma
0: poi la virgola? La virgola?
1: No, no, qua, leva, no, no. Questo è la scalone. Sei, sei. Qua.
0: Ok, non è tu. E se clicca non
1: c'è. Quello ce ne occupiamo da. Intanto vedi se sto dai sul ponte più qua.
0: Asciugo. Vai.
2: Le auto sono schiacciate quello, perché qui ci sono audio mini. Ora, quindi io ho testo di tappa di gordo anche in tandello, non è ben difficile. Ora,
1: allora, ragazzi, quando fare il gatto di copo, questo punto è questo interno, allora sta in SKB underscore, questo qua torna indietro, no, no, torna indietro, come diretto, no, ci indietro, core. Dovrebbe essere in poi grazie a questo caso di underscore covid
3: Io fumo e ti ha detto chiara.
1: Ad accendere questa mente.
3: Ah, Jose.
1: Jose. Vabbè, ha finta di
3: sono stato!
1: Mi sono sempre assorbito da questa cazzo di musica.
0: Io quando ci fai
1: loro. Però io.
2: Però queste sono funzioni che vivono.
1: È un lab totale.
3: C'è un 13 chi è su wireless? Controllo il tuo sto
1: perché alcuni
3: allora c'è un 101, un 103, un 103
1: potrebbe anche essere un trailer, però
2: bisogna vedere il conto. Secondo me fatto dal
1: e allora aspetta, allora ci devo avere una funzione per controllarlo.
2: Io per me lo tappo.
1: Ah, lo tappo.
2: quello dell'IP lo devi dare qualcuno, adesso no. Infatti dice, in debate c'è data, non c'è solo data, c'è specifica che questo sistema, visto qua il buffer, should contain the physical
1: layer.
2: Lei è la
1: risposta. Da questo
2: no,
1: non
2: so, non
1: è molto se morto, gli HCP provano a vedere l'HCP.
3: Elibus, ma lo dici che PI hai lo 03, il 113?
2: Sì.
3: Ah, porco Dio.
2: Che?
3: Ah, vabbè,
2: sì. Mi stai spezzando la minchia.
3: Non è che minchia, ma un'ora che va a chi cazzo ha il 113, il cazzo ha il 113.
2: Non c'è un cazzo aperto, non c'è un cazzo aperto.
1: No, non lo so, ma non faccio un cazzo, ho con gusto, mi sono seccato.
3: Queste qua le due cominciano a fare bordello,
1: tutto dentro le belle.
3: Se devo morire, voglio morire presto. Se...
1: e cosa fai di successo la prima volta? Mi devo dire no, non è quel caso. Nella seconda parte di poi.
2: Ah, però guarda, ci abbiamo un esempio. Il sotto.

No, a me non me lo fa due pacchi pazzeschi e li compiavo due o due anni. Non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo

0: Dù là
1: hai mươi chín giờ tân đi bộ. Devi dire che l'anno prossimo mica è con lavoro in America, visto che ci sta. Ragazzi, cercami un lavoro in America, devo andare fuori, capito? Voglio venire lì dove sei tu. Cercami un lavoro che io ci vengo.
0: Non mi male, non mi male. Ma lo fa, come cerchi a fare la vita? Ma non lo fa.
2: Quindi
0: che se fai live di forno in ma poi non le
1: mai
0: non si è fatto fare mi devo fare
1: poi devo fare
0: ma generico automatico di...
1: ah ok
0: generico non ti fa tutti
1: ah no.
0: Ooh, ooh, ooh.

0: Adesso già sembra un
1: po'
0: ah Guido, ah Nina, se non Nina fa due senza ah Nina. Dai, questo è sincero, sono due stanzoni.
2: Ah?
0: Sono i tuoi cd questi?
2: Io lo so, io sono andato alla mia amica.
0: Vici la spada tua amica,
2: ah?
0: Cash and carry. Dai, io a questo punto mi vedo, mi ripeto sempre il mio foto.

0: cinque persone hanno lodato il Signore.
1: You know what we
2: achieve?
1: You know what we achieve?
3: No, per questo.
0: Sono da rivedere.
3: Cioè, sono vuol dire che non funziona.
0: Basterebbe portarlo più avanti.
2: Portarlo verso là. Così però due minuti, se ti va.
3: Io direi che ora che non facciamo connessioni non si può fare, non dico niente.
0: Sì, grazie per la cosa, meglio mai cliccare.
2: Ma anche consiglio, ma se sto facendo la connessione non può.
0: Vabbè, io voglio collegare, non ho detto dove.
2: Poi spostare, non ti aspetta con l'Italia che fa, adesso mi continuo a seguire.
4: Bravo.
3: Quanti questi mi fotto questo modo di piazzare un 2 all'altro?
2: Dove c'è spazio?

0: está andando.
1: Thank you.

0: 分子的话，那这个核反应它不能单一的，然后我们接下来就是这个。
1: Thank you.

Dai, non può passare, ok.

0: Posso scattare due foto con questo logo?
1: Faccio loro due.
2: Ah?
1: Mi scatto una foto.
2: Ok.
1: Prendi il aspetto militare.
2: Ma tu stai aspettando la proiezione? Certo.
3: Ora non so.
2: Sveglieremo tutti.
1: Occhio, mi vorrei annunciare.
3: Il computer che ho questa sessione di illuminazione la notte andrà a stare.
4: Comunque non è
3: Stai imparando a sudare.

0: No sé, tal vez tengo que estar aquí.
1: Dove ci abbia?
2: Boh.
1: Al lavoro,
3: io direi, ci potremmo inviare.
1: No, no, noi.
3: Non so, io direi, potremmo mettere un po' di girato così. Col capo.
1: No,
3: ci vede.
1: No, c'è portato.
3: Ah, mi devo portare il piano così.
1: Siamo 4-5. Sì,
3: volendo,
1: sì. Ma le cazzo.
4: Non vengo tanto male.
3: Le cazzo. Vediamo la
4: sua nuova,
1: vediamo il portale a cavolare,
3: di così,
0: e quando la sua
1: presa, quindi,
3: signori, mancano 15 minuti alle 2, signori.
1: Vabbè, possiamo anche continuare. Girate di qua, di qua, no,
3: sì. Mettiamo un monitor così,
1: quale volta di destinazione? Sì,
5: siamo 10 volte.
4: Ma hanno detto Valvo c'è l'impianto, quello c'è il
1: settore.
4: C'è
1: Travaglio. No, non c'è.
4: Numa se si girava la prossima.
1: Ma che cazzo sono queste cose qua? Ma tu stai facendo qua? Ah, però potremmo fare. Non c'è la
0: sua
1: si comincia da tavolo. Ah, sì. Io direi di levare il tavolo, così.
4: Mi sa che dobbiamo levare il tavolo.
1: Solo levi il tavolo, buttalo da sopra. Passiamo da questo esterno.
0: Lascialo qua e là.
1: Ok, vabbè, me ne posso, tanto io dormo qua.
0: Al massimo si sposta il foro un poco più in avanti.
1: Ma?
0: Sì. Sì. E poi domani mattina si risponde
1: lei. Siamo pronti col cinematografo dello zio Fissi.
5: Siamo tutti grandi tutti. Certo, certo.
1: Vabbè, io allora.
5: Full 1.0.
1: Eh?
5: Soldato B anche di niente.
0: Presente.
6: Soldato Gioia.
5: Scaravento in terra.
1: Mi devo mettere nel culo stasera, io non mi sbaglio.
5: Se mi sbaglio? Che frocio che sei. Rido perché non sto capendo un cazzo e c'ho sonno, oddio. Viaggio inferno.
1: Da 1.200 cazzo.
0: Dormirò abbracciato se sei morto e sei morto.
1: Dove lo dobbiamo mettere? Dove lo dobbiamo mettere? Là? Dove lo dobbiamo mettere?
3: Al posto di questo di asbesto.
1: Ma lo mettiamo accanto quello di asbesto. Di asbesto non c'è.
3: Però sto lì.
1: Togli il bicchiere.
3: Scusa, ma perché va?
1: Stacca le casse di asbesto.
3: Mi stai conicando?
1: No, io ho detto la mia zio. Pure qua la mia. Quali sono le sue casse?
3: Questo mondo?
0: Adesso
4: ma non penso voglio usare questo.
1: Questo?
0: No,
1: non c'è altro.
0: No, perché se prende la sua
1: posizione, mettili in posizione. Non c'è altro, quindi.
4: No, no, no, tipo, qua è il silenzio, non si sente.
1: Metti in posto di tu, fila, non ti preoccupare.
0: Qua?
4: Ma non deve meglio con le casse del tuo portatile?
0: Io no, perché non è possibile.

します。

0: Yo sé, pinto gozo.
1: Yo sé, puta.
2: Dilo, si
1: no lo quieres. Yo sé, yo fallo, yo sé, yo fallo, yo fallo, yo fallo.
0: Sento un cazzo. Sente. Non ce l'ho qua questo cazzo di cosa che c'ha. Allora io vado basso. Ma è registrato basso. Allora vediamo un attimo qua, se riusciamo a streamare. Io attivo.
3: E allora guarda in USR libero
4: più che per di fare.
5: No, c'è la macro PKG Mobbing, come faccio a PKG Mobbing?
4: No, che vuoi?
0: Che
4: devi fare? Per aprire? Sì, no, però no. Ah? Che stai facendo? Sto provando a mettere in un decoder per il WAV.
5: Abbiamo un WAV in
4: classe. Ah, non è così. Che devi fare?
1: Sì, salta bene.
4: E lo stai mettendo dentro?
0: Come? Come ti pare?
4: Cosa fai tu?
3: Se non si vende il tappo uccide.
6: Che appena tu tiri il tappo in tutto il buco e non tiri più un cazzo.
0: Hanno fatto la porta.
4: Ma dove è che
1: è? Dove è
4: che è?
5: Si cerca di capire.
4: Dove fa una cosa di questo?
7: Anche io mi sa che sto un po'
8: tutto perché ieri notte la finale qua.
0: Andiamo.
8: Fai così che si prende paura il naso.
0: Lo so, però poi esce il fetone.
8: Lo so, quindi fallo di sopra, mio cane.
9: Si è congelato il naso.
8: Dopo ti esce il fetone.
0: Devi metterlo tra le chiappe.
8: Devi in posizione ripiegata.
0: Esatto.
1: Già. Poi non esce più.
8: Poi ti svegli. Ciao, vieni. Però pure anche le maligne che hai ingerito.
1: Qui qua. Grazie. Che bella sveglia.
8: Che
1: bella
8: sveglia.
1: Oh, io.
8: Che cambiare. Ah, ma poi cerchi barcate. La risposta è
2: sbagliata.
8: Questo è un primo sintomo del fatto che stai perdendo neuroni. Il fatto che tu vuoi salvare le sbalgate. Il prossimo passo dirai, io amo Kraken.
2: Che cazzo è?
8: Senti, è sceso il silenzio. Hai rovinato tutto! Anch'io ho rovinato lui in compenso, così a casa.
2: Oh, ma la palla!
9: Minchia, troppo qua in Brasile.
2: C'è la parte.
8: A mille ce n'è,
2: è mio cuore che ci apre la
8: devo farlo anche in radio.
0: Sì, sì, perché no? Sì, ma comunque sto registrando. Siete contenti.
9: Bello. No, sta qua, già è fatto. Sono qua, è
8: 15 metri da casa. Ed è puntato tutto in
0: il motivo?
10: Per è più umano.
0: Hai possibilità di fare questo? Ce n'è un'altra.
9: Totalmente illegale,
0: dove
2: ce l'hai?
0: Silenzio. Merda.
2: E tu dove ce l'hai? Adesso mettitela.
9: Quella maglietta, l'hai voluta, la vuoi una maglietta con questo diavolo?
0: Ma te non la morto.
8: Ma che dici? In realtà la cosa francese è
7: per miracolo.
8: Sì, sì. Io non volevo. Tra l'altro mi sono tenuto al centro di questo lago, quindi cioè, non si vedeva. No, sono invisibile. No, io posso prima, perché questo è tutto. Però sono usciti e inseguiti da tutti quei moto.
7: Minchia.
8: Moto?
6: Allora aspettavo il
8: io ci sono tutti.
10: Tirava il faro e ci
8: sono
10: il supercar per te. Non lo so per impressionare.
8: No, non lo ricordo.
10: Grazie.
7: Costanzo. Mi pensavo di prenderlo per vedere se tutti aveva i titoli in italiano, cioè gli anni, quindi tutti. E il DVD che vuoi, che titoli? No, è
11: quello che deve fare la volta.
7: Ma guardalo,
11: però non è tanto vale il
7: sensibilità. No, c'è il DVD quello che io pensavo che non l'avessero tradotto, per questo devo lo scritto. Vediamo se si può fare questa cosa.
11: Se vuoi fare il corso, no.
7: No, ma se mi dici che c'è nel DVD, io potrei comprarlo veramente.
11: Andiamo
7: al porto. Lì lo vendono. Credo che sia in parola. C'è un sito, ne parla. Vedo un montaggio. Una castagna addosso in piena testa a Void, una cosa agghiacciante, ho sentito un rumore agghiacciante. Dio mio, era in tasca, ma non lo so se si sentiva. Dio mio, forse era meglio, no. Se la paravo quella per dire, forse era dato una cannonata. Una cannonata pazzesca! Mettici un po' d'acqua fredda! Mamma mia! Ragazzi, che quanto di
12: lui è! Ma che cazzo! Ma stavo giocando a calci a due ore! Sei arrivato tu! Hai fatto una cazzata! Ma io mi sento ero lì!
7: L'hai vista? È commosso, è commosso. Sì, questa cosa che tu piangi quando ridi è bellissima.
12: Porco tu che
7: figlio.
12: Ah.
7: Mamma mia, non c'è perché domani mi non se ne lo faccio.
12: Ma non c'è lo più faccio, però. Come ti ha toccato
7: un po'?
12: Faccio pure bello pieno, proprio.
11: Risolviamo
12: la maletta. Una rinfatrice e
7: un... Io vado a fare in culo.
13: Io sto a costato.
7: Ma io ho un altro plug se volete. No, ho un plug se volete. Top si è improvvisamente rotto.
14: L'uomo sfrutta solo il 10% delle proprie facoltà cerebrali.
15: Vieni subito da noi. Ti restituiremo il 90% del tuo cervello. Istituto di Obbedienza Animale.
16: Oh, per l'ennesima volta provo a mandare sto minchia di idee di viaggio. Radio Cybernet, registrato stamattina sul treno, qui è Radio Cybernet alle 19.52 Zulu del giorno 1 aprile giovedì 2004 da Genova Hack Meeting 2004 appunto, vero Jaromil?
17: Sì,
16: 2004? Già, ci possiamo fare, non è colpa nostra ma è così. Non ho 4, non ho 4, che ci possiamo fare? E la vita purtroppo ci riserva queste sorprese.
17: Tu devi fumare, tu devi fumare. Mamma mia, chissà quando fuma che cazzo diventa.
16: Vediamo un po'.
6: Così.
16: Tipo Asbesto zero.
6: Non ci credo.
16: Niente, Muse non play a questi MP3.
6: Pallo Santana.
16: Come?
6: Pallo, bravo.
3: Porco Dio, fa.
6: Dai, fai il procio.
16: Ragazzi, la vedete di fare i coglioni qua davanti, porco Dio. Niente, non so perché. È il tipo di encoding. Non lo so. Però il fatto è che se io li playo. Li trova immerdati.
6: Allora che cazzo vuoi?
16: Che cazzo ne so io come li sta facendo quegli MP3?
6: Sono tu. Sei tu che c'hai i file MP3 di merda.
3: Allora la succhi.
16: Vai zitto, porco Dio. Mandali in hog. Cioè, sono incodati con gracchiamenti, counter wild stream, un inferno. Variable bitrate lo supporta, Muse?
3: Ma è meglio di non usare la variable bitrate quando si stream. È altamente controproducente se lo passiamo. È molto meglio avere un flusso di dati costante piuttosto che un flusso di dati variabile. Anche perché quando vuoi allocare la banda dello stream, sai quant'è e rimane. E poi sul periodo comunque quelle finestre di banda che non viene usata ma uscita, non viene utilizzata con questo QoS da meccanismi complicati di bandwidth shaving. Cioè non viene utilizzata, sono finestre alla fine utilizzate. È meglio avere

0: Ma salutiamo Odo.
1: Ciao Odo.
0: Io spero che ci stia sentendo. Il problema è che io sono uscito dal canale.
2: Sì, immagino sì. E ci manca Odo. Buona la morte, San Carlo.
3: Ma ragazzi, adesso c'è la riunione, c'è assemblea questa la messa.
2: Assemblea!
0: Sono spiacente.
2: Se vuoi vengo a fare lì quello che sto facendo qui.
0: Io non credo nelle assemblee, basta.
2: Oltre a raggiungere quattro minchiate. Io sono stato un inquilinatore, non so se sarà utile, comunque non è più un'assemblea, la pausa,
4: l'assemblea, la presenza.

0: c'è qualcuno in ascolto. Ci troviamo sul canale Gay Sicilia di una rete IRC che non posso rivelare. E stiamo chattando, se possibile, con degli abitanti di questo canale. Come esordio per farmi contattare ho scritto, come suggeritomi dal maestro Iron, sfondo puli a CT ora. Sono stato contattato da un ragazzo 24enne, il cui nome non posso rivelare.
1: Non puoi rivelare un cazzo.

0: io solitamente più a Fontana. Ma saltariamente passivo.
1: Foto,
0: è passivo, ma senza foto non mi va.

0: io sono come te, anche tu sei passivo, anche tu sei attivo. Vabbè, posso cambiare bandiera e diventare passivo, dai. La prendo con...
1: con Gaudio.
0: Gaudio. Però devi essere ben dotato. Altrimenti non se ne fa niente. Il ragazzo ha affermato che è ben dotato. Verifichiamo. Lo sei, ma in che termini? Ma mi piace in posti insoliti. Insoliti. Ad esempio... mi piacerebbe andare a farlo in un accampamento di una caserma. No, in una... in un cortile di una caserma militare, mentre tutti dormono.
2: Certo.
0: Oppure sul campanile. Ah, il cineporno. Ma cineporno etero. Quindi diciamo che il cineporno è la scelta privilegiata del ragazzo.
1: Diciamo è l'ultima soluzione. Le ultime soluzioni.
0: No, quella deprimate solution, direi. La soluzione del primato. Perché ci sono cineporno gay a CT? Sì, a casa mia.
3: Ma sta parlando con quel... così fottuto. Ma chi è questo qua? Poi 25 anni.
0: Attenzione. Sto vicino al mercato ittico.
1: C'è il Ciauri Mare. C'è il Ciauri Mare, mi piace.
3: Ma come si chiama l'altro?
0: Ah? Lui, il boy 25.
3: E tu?
0: Io lo so io.
3: William.
0: No, non rivelare il mio nick perché altrimenti, visto che siamo in diretta su Radio Cyber, non te potrei essere scolato.
1: È vero.
0: Cazzo.
3: Oppure potrei dire un altro tizio, so.
0: Non dire anche il mio nome, coglione. Che cinema è? Come si chiama? Si chiama...
3: Sì, no, sì.
0: Sì.
3: Sì.
0: Sì.
4: Io voglio andare.
0: No.
4: Si
0: chiama... il piacere degli dèi.
1: Dell'interiore.
0: Lo conosci?
4: No, no. Come voglio veloce.
0: No, quello è un film. È scendendo.
4: Dall'esterno.
0: No. È andando verso il mercato produttivo.
4: Via, via Gisia. Quella è via Gisia. La parte di via Gisia.
0: Cos'è via Gisia?
1: Via Gisia, perché è l'esterno.
0: No, ma già gli ho detto.
1: Vicino al mercato ittico, quindi la pescheria.
0: No, ora gli ho detto vicino, è andando verso il mercato ortofrutticolo.
4: Certo.
1: Mercato ortofrutticolo, quindi direttamente verso la zona industriale.
0: Esatto.
1: Gli abiti fanno un porto da zona industriale.
0: Ah, ma dal
1: punto
0: di vista
1: dell'aeroporto.
0: L'hanno aperto 2 settimane fa. Conosci Danino Principali?
3: Mi sta dando nomi di persone. Talino.
0: Conosci Talino Principalli? È il proprietario.
4: Talino
0: Principalli
3: è il proprietario del ragazzino.
0: No.
3: Per uomini
0: di solito lo conosco, vabbè, è conosciuto. In che via?
1: Via GT. Il rumore che soffre da mangiare. Vero?
3: Eh?
1: Confermate che sento un rumore di cose da mangiare che vengono scattate accuratamente.
3: Però Joseph ride con la bocca piena.
1: Joseph, che cosa propone la figlia oggi?
0: Senti, ma parliamo di cose serie, cosa ti piace fare?
3: Joseph, che fanno schifo. Ma quando giochi va bene, ma
0: sto giocando, uno chiede e poi si mette a ridere. Io vivo
3: il salame,
0: a CT, ma non sono di CT.
1: Il salame. Oh.
3: E poi devo bere. Cioè,
0: non ti ho visto che ti devo fare. Nirvana, ma se tu sei su Equit. Ma è il cineporno, certo. L'ultimo visto.

Vedi che c'è il microfono, coglione. Tu entra intanto nel canale quello che so io e poi si vede. Ok, ok. Anche qualche inculata. Sta fidendo, e ancora dobbiamo arrivare a domenica. Mi dici la zona via Gisia.